0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su
3: Radio Rock.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
2: Radio Rock. Everybody here.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Radio Rock, back in time.

0: Wake up pills.
1: Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di bambini realmente cresciuti dalle bestie. Ma letteralmente, eh? O quasi letteralmente. Perché dopo foreste e bimbi privati del linguaggio, prima o poi dobbiamo arrivare alla domanda più immediata di tutte, ovvero: il libro della giungla è possibile? Può davvero un animale allevare un essere umano? La risposta breve è: dipende da che cosa intendiamo per allevare. La risposta lunga comincia nel 1983 in un piccolo villaggio dell'Ucraina sovietica, dove nasce una bambina di nome Oksana Malaya.

La famiglia di Oksana vive in condizioni molto difficili e i genitori hanno gravi problemi di alcolismo. Secondo le ricostruzioni successive, quando la bambina ha circa 3 anni, viene lasciata una sera fuori casa e, cercando riparo dal freddo, entra nel canile dove dormono i cani della famiglia. Poi continua a tornarci, sempre più spesso, fino a quando quel luogo diventa progressivamente il suo principale ambiente di vita. Quando le autorità intervengono all'inizio degli anni 90, Oksana ha 7-8 anni e mostra comportamenti che sembrano usciti dalla versione più estrema possibile del mito del bambino selvaggio. Passa tutto il suo tempo con i cani, corre utilizzando mani e piedi, abbaia, ringhia, annusa ciò che incontra e mangia e beve in modi che ricordano decisamente quelli degli animali con i quali vive. Ed ecco nascere immediatamente il titolo di giornale perfetto: La bambina allevata dai cani. Scientificamente però dobbiamo andarci un po' più piano. Oksana non era stata raccolta neonata da un branco selvatico che l'aveva nutrita e cresciuta al posto della famiglia. Viveva ancora nei pressi della casa, aveva avuto almeno dei contatti con degli esseri umani. Inoltre gran parte dei dettagli più spettacolari derivano da documentari, interviste, ricostruzioni giornalistiche che, diciamo, non tenevano in gran conto la verifica delle fonti.

quello che sembra essere successo è qualcosa di meno favolistico, ma interessantissimo. In una situazione di grave trascuratezza, il gruppo sociale più stabile e disponibile intorno a Oksana era diventato quello dei cani. E un bambino piccolo impara continuamente osservando. Anzi, impara quasi solo osservando. E impariamo guardando come gli altri mangiano, si muovono, comunicano, reagiscono alla paura, cercano attenzione o mostrano affetto. Nei primi anni di vita il cervello costruisce continuamente modelli del mondo sociale che lo circonda. E nel mondo sociale di Oksana, per una parte importante dell'infanzia, gli altri erano i cani. Quindi non serve immaginare una bambina trasformata in cane, basta qualcosa di meno misterioso e più potente. Guarda e impara. Impara i comportamenti disponibili nell'ambiente in cui sta crescendo. E il cane, fra l'altro, è un animale particolarmente adatto a costruire relazioni di questo tipo. Dopo migliaia di anni di convivenza con la nostra specie, i cani sono straordinariamente sensibili ai segnali umani. Utilizzano sguardo, postura, vocalizzazioni e contatto e possono costruire con noi, lo sappiamo tutti, legami intensissimi. Questo non significa che possano sostituire un genitore umano. Significa però che una bambina trascurata può trovare il loro calore, compagnia, protezione e un repertorio di comportamenti da osservare ed imitare quando i suoi genitori non gliene fornivano alcuno. E qui potremmo anche fermarci, reputarlo un caso più unico che raro, solo che qualche anno dopo, parecchi chilometri più a nord, compare un altro bambino assieme a un altro gruppo di cani.

Russia, anni 90. Si chiama Ivan Mishukov e ha circa 4 anni quando lascia, di sua sponte a 4 anni, una situazione familiare decisamente problematica. E pensate che cosa debba essere una casa perché un bambino di 4 anni decida di scappare. Riesce a vivere per strada nell'area di Roitov, vicino a Mosca. Non viene accolto in una casa. Viene accolto, in qualche modo che non conosciamo, da un gruppo di cani randagi. Ivan costruisce con loro una relazione quasi mutualistica. Riesce a procurarsi del cibo mendicando o cercando avanzi. Ne condivide una parte con i cani e gli animali, in cambio, gli offrono compagnia, calore e protezione. Le cronache raccontano che il legame fosse così forte che la polizia ebbe gravi difficoltà a recuperarlo, perché i cani reagivano quando qualcuno cercava di avvicinarsi. Quando riescono a recuperarlo, sono passati quasi 3 anni. Ma c'è una differenza fondamentale rispetto a Oksana, cioè che Ivan a 4 anni già aveva i rudimenti del linguaggio che probabilmente Oksana non aveva mai ricevuto. E al momento del recupero non presenta lo stesso livello di compromissione linguistica osservato in tutti gli altri cosiddetti bambini ferali di cui vi ho raccontato. Pur avendo vissuto per anni con i cani, ha conservato il russo e il suo percorso successivo sarà molto diverso. Si reinserirà nella società con qualche difficoltà, sì, ma frequenterà la scuola, riuscirà a condurre una vita totalmente autonoma.

casi ci fanno vedere, ma in realtà anche il caso di Gini o quello di Victor, è che quando parliamo di linguaggio e umanità non contano le parole in sé, non conta l'apprendimento di ciò che abbiamo intorno, contano gli schemi che il nostro cervello riesce ad immagazzinare e nei quali poi va ad inserire ordinatamente le cose che impariamo. Non è vero che non possiamo imparare un'altra lingua dopo, ma non potremo imparare gli schemi propri di ciò che noi chiamiamo in generale linguaggio umano. Non avremo l'impalcatura se ci arriviamo troppo tardi. Di conseguenza, ogni singola parola o abitudine che potremo imparare sarà una regola a sé, isolata dal resto. Il lavoro invisibile del cervello che serve però per essere umani.

0: questa puntata di Wake Up Pills, fra pochissimo potrete, se volete, riascoltarla in podcast, in una versione completamente nuova grazie al meraviglioso lavoro di sonorizzazione di David Guido Guerriero. Ci sentiamo sul nostro sito radiorock.it e su tutte le principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock
2: on Radio Rock.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti signori. 6:02:20, giovedì 24 settembre 2026. Buondì, come state? Come va? Buongiorno e benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
8: E buongiorno, benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi. Tanti buongiorno, auguri,
7: grazie,
8: Ale!
7: Buon
8: compleanno, vecchia carampana!
7: È sempre più vero, sempre più vecchia carampana, 51 quest'anno. Mamma mia!
8: Vabbè,
7: veniamo all'argomento del giorno, cioè festeggiare il mio compleanno.
8: Ovvio.
7: Per cui via al 3899106600 WhatsApp e Telegram tutti i vostri tributi. Tu sei bello, tu sei bravo, mamma mia, se ci fossi tu, il mondo andrebbe a rotoli. Noi partiamo con gli ZZ Top.
2: Radio Rock.

0: grazie anche Metallica, mi sono voluto concedere per questa giornata, ricordiamola, da cerchia, probabilmente vi sarete accorti sul vostro calendario, la data è scritta in rosso, dice com'è che è un festivo, sì, da quest'anno con legge speciale il Presidente della Repubblica Franco JJ Sergio Mattarella l'ha istituita come festa nazionale il giorno del mio compleanno, e quindi via l'argomento del cuore della giornata di tutti voi.
1: Buongiorno ragazzi, ciao. E tanti
0: bravo,
1: auguri Ale,
0: bravo.
1: Quanto sei bello, quanto sei bravo. Se non ci fossi tu il mondo andrebbe a rotoli.
0: Rotoli. Bravissimo.
2: Guarda, cose spontanee, grazie. Proprio dette con il cuore.
0: Grazie per la spontaneità.
3: Buongiorno belli. Tanti auguri Ale. È un settembrino. Ma sei un figo.
0: Bravi,
3: sì.
0: Sì. Così. Bravo, un ficco settembrino. Molto spesso, insomma, lo dicono di me, insomma, anche i passanti,
2: sì,
0: incrociandomi,
2: sì.
0: Spesso notandomi, fanno: mamma mia, sei un ficco settembrino? Ebbene, sì, grazie per averlo notato. Ancora avanti, via, forza, da Milano.
4: Buongiorno a Dario, un buongiorno amore, come state? Zozzoni, tutto bene?
2: Buongiorno.
4: Io sì, tutto a posto, sono praticamente già sveglio, pronto per partire, che devo andare giù alla palla a lavorare. Anche se sono in ferie vado a Rapallo a lavorare, perché abbiamo un evento molto bello questo weekend in cui di Rapallo, appunto, e se mi permettete poi di fare una marchettata ve lo spiego che cos'è.
0: Certo, vai, vai, vai, procedi.
4: Come sempre, grazie alla compagnia.
2: Sì, a Rapallo già è un grande risultato,
4: un po' cos'è. Zozzoni.
0: Poi c'è proprio il detto, caro Mauri, Rapallo no?
2: No.
5: Buongiorno, no. Alessandro. Alessandro.
0: Bravo, così.
5: Tantissimi
0: sì,
5: auguri
0: bravo.
5: A The Voice.
0: Bravo.
5: The Vox.
0: The Vox.
5: Buongiorno e tantissimi auguri. Dai.
0: The Voxon. Oh, grazie al nostro Alessandro da Livorno. Mi fa gli auguri anche lui. Grazie, boia de. E ancora adesso e da adesso qualcuno dice, qualcuno scrive, il nostro Alberto, che Mauri in modo quasi rivoluzionario ci
2: sì.
0: segnare, beh, tanti auguri, sì, per carità, ma da adesso solo canzoni di auguri di buon compleanno fino alle 10. Bravissimo Alberto, hai
2: così,
0: suggerito l'argomento
2: 10.
0: Del giorno. Fate canzoni di buon
2: auguri.
0: Compleanno con fantasia e in rima per me, va bene?
6: Buongiorno Alessandro e Maurizio.
2: Buongiorno.
6: E beh, che dire, buon compleanno al nostro simpaticissimo e inimitabile Alessandro. Di nuovo tanti auguri, ciao Ale.
0: Ciao, ciao caro. Ciao, buongiorno e augurissimi a quel vecchiaccio di Ale. Mauri, posso farti una domanda personale?
2: No, ma questa è tutta una cosa nostra.
0: Ma scusa,
2: vai
0: che
2: avanti.
0: Vi scrivete? Ma scrivetemi in privato,
2: cose.
0: No?
2: Ma
0: che cazzo fate? Forza, su ragazzi.
2: Gliel'ho detto.
7: Auguri.
0: Bello così, mazza.
2: Mazza.
0: Un po'. Allora, un pochino, come dire, può sembrare, no? Come dici, un po' ferme, ma no, no, dentro c'è tanto amore. Sentiamo Cattarina.
8: Buongiorno. Sei un bilancino. Auguri Alessandro, davvero cuore. C'è ragione, io invece manco dopo all'ascoltatore, se non ci fossi te ce ne starebbe un altro. Buona giornata a tutti, ma soprattutto auguri de core a te.
0: Scusa,
8: Alessandro.
0: Cos'è? Hai fatto
8: auguri.
2: Ma la spiritosa.
8: Buon
2: Caterina.
8: Compleanno.
2: Senti, fa spiritosa.
0: Che hai fatto la spiritosa, Caterina? Eh? Ce ne sarebbe un altro? Ah, va bene, così. E allora io me ne vado. Ecco. Forza.

0: Titan Run to Hills. Mamma mia, che bomba, che botta, che bello. Buondì signori, buongiorno. Grazie Machi, grazie, grazie, grazie. Mi lancia, la gente pensa che quando taci è perché tua, no scherzo, è perché sei deboli. Non sanno che la forza che metti per mandarli a fanculo è immensa. Sì, sì, sì. Ultimamente poi è proprio così, cara la mia Machi. Sarà l'età, ma ho deciso di non rispondere. Non mi va, non ce la faccio.
1: Buongiorno, adesso ma che te ridi, ma che al compleanno tuo.
0: Sì, ridi ridi che mamma ha fatto
2: i gnocchi.
0: Buongiorno Barbara, ciao cara, sentiamo ancora.
3: Tanti auguri,
0: bravo.
3: Auguri, auguri, auguri.
0: Bravo.
2: Io potrei morire. Secondo me noi siamo arrivati alle 10.
0: Oddio che bello.
2: Con questo messaggio tu adesso
3: tanti
2: lo salvi.
3: Auguri, Ale, auguri, auguri, auguri.
0: Allora,
2: ah, perché io mi immagino che lui sta prendendo, capito?
0: Per il momento salvatore, salva tutti, salva l'anima degli prosciutti. È il vincitore di questa gara.
2: Ah,
0: di,
2: è una gara, ho capito.
0: Sì.
4: Ho capito.
2: Non pensavo fosse una gara, però lui vince a mani
0: basse. Bravo. Tocca a voi farci sentire quello di cui siete capaci.
1: Allora, come prima cosa, tanti auguri Ale per il tuo compleanno.
0: Grazie.
1: Poi
0: grazie.
1: L'evento si chiama La Pallunia e viene, si tiene a Villa Chierolo, in quel di Rapallo, dove ci saranno 40 autori in questi due giorni, sabato e domenica, che incontreranno gli avventori e faranno disegni, sketch, due chiacchiere appunto con loro. L'ingresso è gratuito, non chiediamo un euro. E
0: carina.
1: Ci saranno anche degli omaggi per il trentennale di PK, che regaleremo delle litografie. E niente ragazzi, tutto qua. È un evento che appunto gratis e noi non ci guadagniamo un euro. Lo facciamo per passione, perché comunque ci piace. Ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e vi mando un abbraccione. Ciao belli.
0: Vi saluto. Ciao. E vi ringrazio. Forza Roma, abbassa Lazio.
5: Au, buon genetliaco.
0: Buon genetliaco, buon genetliaco. Però signori, se c'è da essere sinceri,
3: tanti auguri, Ale, auguri, auguri, auguri.
0: Grazie.

0: AC/DC, TNT, Barbara dice: mi sa che abbiamo avuto tutti la stessa reazione, perché ricordiamolo, poco fa è arrivato un vincitore.
1: Tanti auguri, Ale, auguri, auguri, auguri!
2: Buongiorno Ale, mia nuora è iraniana, io gli auguri te li faccio ogni in persiano. Tavalloted Mubarak, Mubarak, Mubarak, Tavalloted Mubarak.
0: Ma che bello, ma grazie, Tavernello Mubarak, Mubarak, Mubarak. Grazie mille al nostro delizioso Mauro, grazie, grazie davvero. Anche in persiano, iraniano, persiano, com'è?
3: Beh, non so, io non esco.
0: Mauri, Mauri, esci, Mauri.
3: No, no, va bene, su, okay, mi riprendo, su. Mi riprendo.
0: Non
3: mi
0: fare
3: riprendo.
0: Così, Mauri.
3: Mi riprendo.
0: Pure lui ti fa tanti auguri, chi è?
4: Allora, tanti auguri banali. Tanti auguri, maestro, maestro. No, no, anzi, buon compleanno, dall'allievo al maestro. Tanti auguri, poeta. Anzi, buon compleanno dall'allievo al poeta. No, anzi, buon compleanno dall'allievo, puntini puntini, al poeta.
3: Respira, no. Aspetta.
4: Buon compleanno. No, anzi, non me ne frega un cazzo.

0: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
5: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
6: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Good morning, good morning.
12: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
13: Bravi, dovete.

0: Interpol, Wings on Fire, brano contenuto nel nuovo lavoro degli Interpol, This Mirror Ways Town, uscito il 28 agosto di quest'anno, anticipato dai singoli sia Loud, Ion City e della title track Wings of Fire che appunto vi proponiamo. Signori e signori, come state? Tutto bene? Allora, che vi volevo dire? Che oggi è il 24 settembre 2026, ma è il 24 settembre, giornata importante, la troverete segnata rossa in calendario. Può interessarci l'assemblea ONU, può interessarci il mondo, testata spagnola che dice la Russia prepara attacchi con droni in Francia, Spagna, Italia, Zelensky all'ONU, Putin deve essere fermato, nella notte nuovi raid su Kiev, sì, per carità. Può interessarci il petrolio a $147 al barile nel 2008, oggi a 100, perché la benzina allora costava molto meno nel 2008, può interessarci, ma certo. Ci può interessare l'arrivo di Xi Jinping, atterrata a Washington, prima visita dal 2015. Staremo a vedere. Ci può interessare il ritorno del nucleare in Italia col via libera definito del Parlamento. Peccato Fratin ha detto i primi reattori potrebbero entrare in funzione nel 2033-2034. Potrebbe interessarci tutto questo? Ma certo, signori, certo che può interessarci. Però oggi...
1: Tanti auguri, Ale, auguri! Auguri! Auguri!
0: Però oggi è importante.
2: Come dimenticarlo? Importante. Con un augurio simile.
0: Non possiamo dimenticarlo,
2: no,
0: signori.
2: Non si può.
0: Chi
2: si
0: dimentica
2: può.
0: È complice.
2: Pur volendo.
3: Buongiorno Alessandro, auguri.
0: Ciao, grazie Max.
3: Una piccola riflessione. Stavo pensando, no, da solo mentre guido.
0: Hai.
3: Quando i Metallica hanno cambiato bassista, sì, perché il primo è morto, al primo disco che hanno fatto, Justice for All, hanno completamente abbassato, azzerato il basso nelle registrazioni. Io mi chiedo perché hai preso un bassista e l'hai pagato e poi hai registrato il basso che non si sentiva. Io, come se fosse colpa di Jason la morte di Cliff. Boh. Mistero della mente umana.
0: Allora, caro Max, vedi Max, ma hai letto nel pensiero, o meglio hai svelato una cosa, perché noi
2: ci stavo pensando
0: alle 9:03 minuti insieme a Emiliano Rubbi avremo tutti i Metallica qui in studio che ci spiegheranno perché. Buongiorno intanto ad Anna, anzi ad Agnieszka, che scrive: buongiorno signori, auguri di buon compleanno Alessandro, brava persona per bene.
4: Ciao Alessandro, tanti
0: Ciao,
4: auguri.
0: Caro, anche...
4: Hai abbattuto tanti muri.
0: Bello.
4: Hai superato, sì, oggi l'età.
0: L'età?
4: Festeggi con Maurizio la tua metà. Bisogna sbocciare con una birra Bock. L'apri a casa o a Radio Rock.
2: Ma che bravo!
0: Alessandro,
2: mappa che no,
0: meraviglioso. Poetico, sì, sei un poeta, ma non a caso ti chiami Alessandro. Che possiamo dirlo? Ve lo chiedo a voi e partiamo col sondaggio. È o non è il più bel nome del mondo, Mauri?
5: Ciao a tutti, tanti auguri Alessandro.
0: Grazie cara.
5: E mi piacerebbe sapere che cosa ti regala Maurizio o che cosa vorresti da lui come regalo che non ti farà mai.
0: Allora, aspetta,
2: quello, dell'anno,
0: base, aspetta,
2: quello dell'anno scorso credo di averglielo dato a luglio.
0: Vabbè, cioè, ma che c'entra però?
2: Ha fatto il compleanno a settembre, io gli ho fatto il regalo a luglio. Quest'anno non lo so, devo vedere.
0: Un pezzo di cazzo!
2: Vabbè, per chi ce n'ha
0: fritto!
2: Tanto.
0: Saltato! Panato!

0: cazzo. Vabbè, ma non voglio svelare perché poi magari gli rimane una sorpresa.
1: Non svelare.
0: Credo che Mauri mi abbia regalato una macchina che mi darà solo più tardi.
1: Allora,
0: grazie Mauri.
1: In realtà ci avevo pensato, poi ho anche pensato, ma con questi aumenti di benzina
0: c'è ragione, che ce fa?
1: Giusto. E quindi sono tornato un po' a quello che era il mio primo pensiero, ma che non ti dirò, ovvio, perché sarà una sorpresa.
0: Sì Mauri, anche oggi.
2: Buongiorno ragazzi, tanti auguri.
0: Grazie.
2: Caro Ale, sei mitico, fantastico, meraviglioso, stupefacente.
0: È vero.
2: E chi più ne ha più ne metta, non mi viene in mente altro, però no, veramente. Grazie per il bel lavoro che fai, perché sei veramente molto, molto preparato.
0: E
2: professionista.
0: Bravo.
2: Su tutto quello che fai, sia a teatro che qui in radio.
0: Bravo.
2: Un abbraccione.
1: Oh, vedi, finalmente diamo a Cesare quel che
0: è. Io penso
1: Cesare.
0: Che sia stata detta tanta verità, Mauro.
1: Tanta verità.
0: Tanta.
1: Mi accordo a questa verità.
0: Anch'io sono d'accordo.

0: Doors Break On Through. Vi voglio ricordare una bella cosa, che Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltate Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. Un modo in più per stare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate, ma soprattutto per guardare me oggi, nel giorno del mio compleanno. 51 anni, una persona meravigliosa che sta compiendo gli anni, cioè io. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia. Intanto Mauri, la nostra immarcescibile Lea scrive: non penso di riuscire ad eguagliare l'augurio in rima dell'anno scorso.
1: Lo ricordo,
0: che feci.
1: Lo ricordo.
0: Quindi Alessandro Tirocchi ha 51 anni che continua a perdermi nei tuoi occhi.
1: Grazie.
0: Auguri di cuore, aggiunge incredibile. Il tuo compleanno, detto che un anno è passato, non c'è calendario Natale che mi dia questa percezione del tempo, neanche il mio compleanno, come il tuo, vedi? Oh, come posso dimenticarmi? Scrive il nostro Pietro. Come posso? Questo giorno
1: può,
0: è il compleanno di mia figlia Giulia,
1: volendo.
0: E tuo. Buon compleanno a tutti e due, hai ragione caro Pietro, soprattutto mio. Buongiorno, auguri. Se la Caronna e il resto della compagnia non ti portano almeno una torta, io penserei alla riorganizzazione. No, Martina Caronna avrà fatto un manicaretto tipo
1: niente,
0: con la lana cotta.
1: Ma no, ma si sarà proprio scordata. No. Però la torta dovresti portare tu.
0: Starà sentendo la radio, è in macchina.
1: Ah,
0: no,
1: sì.
0: Io dopo vado a prendere la pizza da
1: frellocchi. Pizza da frellocchi.
0: E dubire.
2: Buongiorno signori. Auguri Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri Mauri. Grazie anche al nostro Igino. Grazie assai.
1: Ale, compleanno di
3: buongiorno a tutti e tanti auguri. Alessandro.
0: Dan.
4: Ragazzi, buongiorno. E soprattutto tanti auguri Ale. Per Max, non mi ricordo se Lars o James hanno detto il perché. Perché ovviamente loro erano ancora scossi dalla morte di Cliff, e quando hanno preso Jason Newsted erano sì contenti, ma non si fidavano. E poi comunque erano, come posso dire, c'è stato un cambio enorme tra Master of Puppets e Justice for All, perché Cliff era l'anima melodica, armonica dei Metallica. E infatti è cambiato tutto. Loro all'inizio non si sono fidati, quindi non esiste basso praticamente in Justice for All.
0: Attenzione, abbiamo svelato un mistero, tra poco questo e tanto altro. Ma vabbè. Veniamo all'argomento cuore.
1: Io non ci dormivo, sai da quando?
0: Fare lo spiritoso.
1: Da quando hanno pubblicato l'album.
0: Maurizio, un fare lo spiritoso. Ma veniamo all'argomento cuore di questa giornata, che ci accompagnerà fino alle 10. Per quello che riguarda il The Rock Show, ma poi ancora avanti e oltre, no? Anche durante Gagarin, poi durante Soul Driver, e poi ancora durante Antipop, e poi come si chiama? Marrumore no. Poi dopo con Bring On The Night con il nostro Matteo, come si chiama?
1: Strano, Matteo strano.
0: È strano. E cioè semplice. 3899 106 600. Visto che ci siamo e visto che avete capito che giornata importante è per voi, che grande occasione avete di fare gli auguri di compleanno a me,
1: è occasione vostra,
0: incredibile signori. Bene, l'altra domanda è: cosa volete regalarmi? 3899 106 600, idee regalo per me, forza, siate generosi.

0: scrive il nostro Paolo su WhatsApp al 3899 106 e 600. Tanti auguri Alessandro, ti ho sempre ammirato da ascoltatore, bravo. Qualche settimana fa ho avuto occasione di scambiare due messaggi con te per il teatro, devo dire che ho trovato una persona davvero disponibile, meravigliosa, il che non è scontato, vero Mauri? Vabbè, scherzo, vi adoro entrambi, siete una meravigliosa coppia. E però certo Maurizio, se tu fossi stato più carino e educato invece di darmi uno schiaffo quando ti ho fatto delle domande, però Mauri è così, ma non
1: io
0: lo fa apposta,
1: così.
0: Lui è così, è cattivo, è violento,
1: sì,
0: all'inizio. Un cattivone violento
1: all'inizio un po'.
2: Auguri di buon compleanno Chicco.
0: Grazie, molto gentile davvero
3: Alessa, tanti auguri, tanti auguri, ma scusa non ho seguito dall'inizio, quanti sono? 60?
0: Magari, no, 51. Beh, oddio, diciamo che...
1: Ma che diciamo? Cioè, 10 anni davanti. Che
0: però la prossima decade è quella, eh. Se tu ci pensi, il prossimo compleanno paro.
1: Innanzitutto ci devi arrivare. E ma che detto? Non è che... Non è che c'è questa certezza. Per cui... Chi è? Perché...
0: Oh, scusate, ho mandato dei video meravigliosi, Gianluca, grazie. E, sì, innanzitutto c'è da arrivare, però è vero che la prossima decade è 60, però hai ragione. Ma non vedo, non capisco, non trovo da parte vostra idee regalo. Allora Mauri, facciamo un... vogliamo fare un, i 10 regali che mi si possono fare, Mauri? Aspetta,
1: Sì, dai.
2: Auguri a Sandrino detto Mazzulatore.
0: Sandrino detto Mazzulatore.
3: Alessa, sto scherzando, sta informissima, alla grande. Non gli sta a sentire Maurizio che è invidioso.
0: Invidioso. Ma allora, i 10 regali, Mauri.
1: Sì.
0: 10 dei regali.
1: Dimmelo te, cioè... No, ma sono regalo tu. Ma sono regali tuoi.
0: Allora, 10 regali che mi faresti
1: tu.
0: Allora, sì, allora aspetta. La mia top 3 almeno è sicuramente la pace nel mondo. Ma che i popoli si vogliano bene.
2: Buongiorno e tanti auguri, tantissimi auguri al grande, inimitabile Marco Tardelli.
1: Dai!
0: Madonna, Marco Tardelli, che ricaccione. Pensa che Marco... Vabbè sì,
1: vabbè, se ti regalo un libro, lo leggi?
0: Sì, solitamente sì. Come mi regali, di carta o di...
1: No, cartaceo.
0: Gartaceo. Ma è tanto lungo?
1: No,
0: perché
1: no,
0: se è lungo
1: no.
0: Ci posso mettere tutto l'anno, perché io riesco a leggere poco e mi addormento.
1: Sì, ho visto qua la Bibbia. No, ma...
0: No, aspetta, la Bibbia...
1: Qualche decennio.
0: Ma che c'entra? Perché la Bibbia non la devi leggere veloce.
1: Certo.
0: Devi gustare una pagina a settimana.
1: No, però potrebbe riguardarti da vicino.
0: A me da vicino?
1: Beh, sì, nel senso che potrebbe ricordarti un'esperienza a te molto cara.
0: Attenzione, a me molto cara.
1: Sì. Da quello che mi hai raccontato almeno.
0: Da che ti ho raccontato, Mauri. Lo scudetto da Roma? L'ultimo?
1: No, basta, dai.
0: Sono passati pure 25
1: no,
0: anni.
1: Dai.
0: Tanto, Mauri.
1: Dai, lascia perdere sto calcio.
0: Allora, una cosa che mi è piaciuta molto. Ma è un'esperienza di vita che ho fatto?
1: Sì,
0: c'è un'esperienza?
1: Sì.
0: Mauri, che mi è piaciuto tanto, Mauri?
1: Sì.
0: Dammi un indizio, per caso è un libro, Mauri?
1: T'ho detto io.
0: È un libro. Bravo Mauri.
1: Che bravo il
0: cazzo. È un libro.
1: Ti regalo un libro. Non è che.
0: E aspetta, possiamo dire, non lo so, butto lì, che potrebbe essere un libro su un'esperienza che a me mi potrebbe ricordare qualcosa, Mauri?
1: È quello che ti ho detto.
0: Bravo Mauri. Bravo Mauri. Bravo Maurizio. Ma lasciamoci così, così e riflettiamoci. Attenzione, tra poco dalle 7. Qui a The Rock Show, ora Volbeat, Pelvis on Fire, poi il break e torniamo tutti insieme per celebrare questa grandissima giornata mondiale del compleanno mio.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media Partner Radio Rock.

0: 1878 sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: The Rock Show.
7: The Rock Show.
6: The Rock Show. Il morning show di Radio Rock.
7: Yes. Yes,
8: the number one, the only one.
9: Questo è
6: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.
10: L'unico e solo
6: The Rock Show
11: on Radio Rock.
12: Le 7:03 minuti, oggi è giovedì 24 settembre 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, insieme anche quest'oggi sino alle ore 10. Diamo il buongiorno anche a Maurizio Paniconi.
13: Buongiorno.
12: A Martina Caronna.
14: Buongiorno.
12: E al nostro Birdie Boy

0: Allora, Arctic Monkeys con Why Do You Only Call Me When You're High, la band preferita dal nostro
1: solo
0: Alessandro
1: te,
0: Di Rocchi,
1: Ale.
0: Solo per te, sì. Oggi tutta la senti, posso dire una cosa? Oggi tutta la musica per te la
2: grazie,
0: selezione.
1: Tutto
0: la
1: perché,
0: ho preparato, ho chiesto a ChatGPT di prepararmi una playlist proprio dedicata. Diciamo pensata non su quello che ti piace, no,
2: ma
0: sarebbe troppo banale, ma su quello che ti potrebbe piacere,
2: bello, questo è bello, questo
0: o
2: è bello.
0: Che ti piacerà in futuro,
1: ah,
0: a dispetto di quello che c'è tu possa previsione. Pensare e a dispetto di quello che tu possa volere.
1: Ah, bellissimo.
0: Attenzione.
2: Io intanto volevo ringraziare il signor Mattarella che sì. mi è arrivato, insomma, mi ha aggiunto la comunicazione che sta vagliando questa ipotesi di
0: commendatore
2: rendere di farmi cavaliere della Repubblica
0: cavaliere.
2: E di rendere festivo il 24 settembre.
1: Beh, mi sembra giusto.
0: Quello dovrebbe essere già.
2: Chi sarebbe, sono io per oppormi?
0: Ma chi sarebbe dovuto essere? No, anche già.
1: Chi sarebbe dovuto essere?
0: Da tempo.
2: Sarebbe dovuto essere già
0: allora,
2: da tempo.
0: Chi vuole il regalo? Ho deciso, ti regalo una cosa che mi chiedi. Ho deciso, vi regalo una cosa che mi chiedete
1: che
0: voi.
1: Bello.
3: Oh, allora, a me mai regalato questa grandissima.
0: No, no, no, aspetta.
2: Si vede che gliel'avevi chiesta.
0: L'ho deciso stamattina.
2: Si vede che gliel'avevi chiesta.
0: In onore, che cosa vorresti da me come regalo? Serio,
2: tanto,
0: pensaci.
2: Tanto affetto.
0: No, vabbè, per quello che già è scontato, già ce
2: tanto
0: l'hai.
2: Rispetto, tanto amore.
3: Tanto che fate all'amore.
0: Vabbè,
3: tanto,
0: insomma,
2: non voglio più solo sesso.
0: Allora, no, dimmi una cosa, anche un oggetto.
2: Una cosa materiale?
0: Sì. Cosa vorresti? Una penna, che vuoi? Una Mont Blanc?
3: Chiedi un aumento sullo stipendio.
0: Che vuoi, una gomma?
2: No, ho detto di no, poi Patrizia.
0: No, no, scusa, un altro, mo stiamo sempre aumentando. Che cazzo vuoi, scusa, non ho capito.
2: Anche io sono arrivato a 5, sai,
0: io sto bene. Allora, lui... abbiamo aumentato
2: a 5.
0: A te diminui, cioè nel senso compensiamo, no?
2: Bilancia, no?
3: Beh,
0: allora
3: giusto,
0: ragazzi,
3: che mi equipari agli altri.
2: Ah, ecco, mi regali un mobiletto per favore.
0: Lo vuoi il maglione di cashmere?
2: Bello,
0: lo vuoi?
2: Bello.
0: No, che ne so.
2: Sì, molto bello, mi piacerebbe un
0: Quei grigio...
2: palline. Un grigio fumo,
0: un grigio fumo.
2: O se no, se non ti dispiace,
0: dai,
2: una piccola, sai quelle che c'hanno da IKEA, librerie a giorno, Scaldenbrud.
1: No, si chiama quella
0: la libreria dell'IKEA, ragazzi. La faccio va su misura al falegname, no.
1: Ma che
0: scemo, un po' di cose. No, perché io preferisco far fare una libreria dal falegname, piuttosto che andare dall'IKEA.
1: Perché
0: odio l'IKEA. No, odio entrare nei centri commerciali. Mi addormento
3: subito. Puoi fare online.
0: Sì, però là devi cercare poi le misure giuste. Poi le cose.
1: Difficilissimo la cosa.
0: Allora
2: sì, una piccola libreria giorno lì che ci mettiamo le cose.
0: L'IKEA. Vogliamo dell'IKEA. Barsvald. Come si chiama?
2: Barsvald. Bravo.
0: Una piccola bravo. Te la regalo.
2: Non gigante.
0: Ah, quella che mi hai detto che volevi mettere.
2: Tipo 1,80 m, profonda una 50.
0: La rubo a una signora.
1: 50 sono tante di profondità?
2: No,
0: allora
1: 30 sarei profondità.
0: Quanti scaffali? Quanti scaffali?
2: Alta, 4, alta scaffali. Almeno 1,80 m.
0: 1,80 m.
2: E larga 2.
0: Bello, mi piace.
1: Minchia,
0: molto bello.
1: Gigante.
2: State città.
0: Arriverà la libreria. Arriverà la libreria. Dammi solo il tempo di pagare una persona che la va a comprare. Allora, attenzione, prego, Maurizio Mariconi. Ad aprile, tu cosa vorrai? Il tuo prossimo compleanno?
3: Da qua ad aprile le mie esigenze cambieranno.
2: Da chi c'è
0: Maurizio, purtroppo è così.
3: A ridosso del.
0: Purtroppo è così. Purtroppo è così. Non posso.
1: Non può deciderlo.
0: Non possiamo
1: dopo.
0: Esimerci. Il gioco è questo, Maurizio. Il gioco è questo qui. Se no, che volete voi? 3899 106 600. Che
1: taglia
0: volete?
1: Siepi, che ti serviva.
0: Però, ragazzi,
3: sì, cioè quello Beppo Dalle
0: deve essere una cosa. Deve essere una cosa, ragazzi. Un oggetto, non mi cominciate la pace nel mo. Cioè, un plug anale. Che ne so. Un occhialetto da crociera. Un cavatappi. Un cavaturaccioli. No, perché altro?
2: Perché il compleanno mio?
0: Io quanti te ne devo fare dei regali? Scusa,
2: parlavo compleanno mio.
1: Ho detto basta, libreria.
0: Allora,
1: ma
0: la libreria
3: taglia siepi.
0: Arrivata una cosa alla volta. Quando arriva la libreria, pensi al
1: era
0: prossimo.
1: Il turno
0: prego,
1: Mauri,
0: taglia siepi. Non so che cazzo sia il taglia siepi. Leroy Merlin lo trovo?
3: Sì.
0: E ci compro.
1: Però non so un granché.
0: Vabbè, ho capito. Però. Ah, pure.
1: Scusa, gli mandi
0: è pure costoso.
3: Certo.
0: Quanto deve costare?
1: Ammazza, meno della stia.
3: Almeno 400-500.
0: No, io meno di 1000 euro non non
3: mi dà cash.
0: Benissimo, mi piace. Ah, senti, proprio una cosa, do subito 1000 euro cash che va a comprare da solo. Martina Caronna, prego.
1: Allora, qual è il budget massimo?
2: Un bel cucciolo dello
0: no,
2: Spider.
0: Ma non c'è budget,
1: non c'è,
0: ragazzi, stiamo
1: un
0: scherzando.
1: Un casale da ristrutturare.
0: Allora,
1: grazie.
0: Un casale, ma scusa un attimo.
2: Quindi la libreria mia era una cagata.
0: La libreria ce la mettiamo dentro al casale.
2: Un casale e
0: aspetta, io ti compro una signora libreria. libreria, che vale quanto un casale.
3: Minchia.
0: Con le...
2: Che cazzo c'è dentro?
0: No, antica, antica.
2: Dei testi antichissimi.
0: Ragazzi, voi che dite? 3899-106. Oh, ieri ragazzi, cena con Aldair. Poi siamo andati a vedere, siamo andati a fare la presentazione di Aldair Cuore Giallo Rosso in una bellissima cornice all'interno del quartiere. Credo che sia Pedralata, se non sbaglio.
2: Qui, sì, cioè, qui parco vicino, dovrebbe essere
0: non troppo lontano, credo, da qui, il parco Andrea Campagna, qui vicino, dove c'è una bellissima manifestazione l'estate e ancora perdura perché le, tutto sommato si stava bene anche ieri sera. Sì. E abbiamo visto il film insieme, un bagno di folla per Aldair, che praticamente è stata assediata. Avrà firmato, vi giuro, 200 autografi e fatto 200 foto. A un certo punto non sapevamo più come andare via. Io ho cominciato a urlare: domani ho la trasmissione alle 7, fatemi andare via, perché stavamo con una macchina sola. Quindi insomma, e mentre, eravamo a, mentre eravamo a cena. Io, Aldair, Sandro Bonvissuto e Paolo Zocconali. Oddio mio, a un certo punto Aldair ha detto: ah, ti ho sentito stamattina mentre stavo andando in palestra. Sì, sì, parlavate di culi.
2: Bene, eravamo noi.
0: Poi ha fatto tanti culi. Sì, avete parlato tanto, dico,
2: ragazzi, di culi, tanto culi.
0: Ragazzi, che dobbiamo fare?
3: L'argomento lo snoccio.
0: Allora, buongiorno e buon compleanno. Io ti regalo un virus che estirpi l'autone nel mondo. Molto interessante.
1: L'autone.
0: No, un buongiorno e buon compleanno, scrive Diego. Io ti regalo, riferito al nostro Alessandro Tirocchi, un virus che estirpi l'autone nel mondo.
1: L'autotune, forse.
0: L'autone.
2: Però anche se ci pensate, anche l'autone è un problema ormai.
0: Allora, anche la musica è sempre di livello. Ah sì, ma oggi poi è tutta musica scelta dal nostro Alessandro Tirocchi. Quindi insomma, sentiamo.
4: Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno.
4: Da Livorno.
1: Buongiorno.
4: Allora, praticamente scomposto in greco antico, sì. Alessandro diventa Alexo e Andros. Sì. Praticamente protettore del genere umano.
0: Lo so.
4: Quindi oggi gli auguri li prendi in greco.
0: Grazie.
4: Cronia Pollà del Femù. Tanti auguri, vabbè, fratello mio.
0: Vabbè, ragazzi, ma qua siamo veramente
1: amico Alessandro.
0: Guarda, io non so come altro continuare così, ragazzi, perché
1: no,
0: mi fate commuovere anche a me a questo punto. Bravo. Allora, ti posso dire una cosa: l'unico modo per andare avanti in questa situazione è quello di passare al tuo artista preferito. Brandon Flower con che poi sarebbe
2: Brandon Flower.
0: Brando Fiori, no?
1: Brando Fiori
0: con
2: Nico.
0: Tigers Blood. Brand new music right here. Brand new.

0: Giordania per voi ed è una maschera del viso del Mar Morto. Maschera del viso,
1: l'ho messa.
0: Allora, no, però, ve la do con questa accortezza. Mi dovete mandare una foto di voi con la maschera sul viso.
2: Ok.
0: Una maschera, con la maschera su. Allora, una è con i... come si chiamano? I frutti di bosco e la vitamina E. Un'altra è con l'aloe vera e l'olio di albero di
1: jojoba.
0: E l'altra è con estratto di miele. Scegliete come.
3: Allora, io posso scegliere. Vai, io vorrei quella con la vitamina E.
0: Lo sapevo, quello che t'avrei attribuito.
3: Quindi,
0: io. Ma Maurizio,
2: certo che è rimasto?
0: È rimasto aloe vera con l'olio di
3: tea tree oil. Che è purificante. Pulisce la pelle.
0: O miele.
3: Miele invece è addolcente.
2: No, è all'aloe.
0: Allora, e tu vuoi miele, Ale?
3: Ale, forse
0: dove? Ma questi due zozzoni che stanno il giorno.
1: Guarda, una cosa, avrei scelto il miele.
0: Ma guarda, e io ti avrei attribuito proprio quello. Quindi prego.
1: Comunque te volevo dire, ma miele. Emilio, Billy,
0: con
1: la doppia, però 160 per 28 per 2,0.
0: Allora, facciamo una bella cosa.
1: 120 euro,
0: ti do due piotte, te lo vai a comprare e con 40 euro
3: te
0: la monti pure. Ok? Bene.
3: Grazie.
0: Allora, voglio la foto, voglio la foto di voi che ce l'hai la vasca da bagno a casa?
1: No.
0: Te devi fare la vasca da bagno.
3: Perché in vasca? Io c'ho la doccia.
0: Va bene la doccia.
3: Va bene la doccia.
0: Allora signori,
3: vuoi la foto
0: un po'.
3: Prima o dopo che la mettiamo?
0: Prima,
3: durante?
0: Dopo e durante,
1: però,
0: ragazzi.
1: Cominciare a fare quelle foto
0: prima, dopo e durante.
3: Ma ragazzi, è una mia passione.
0: Ma
3: cioè,
0: abbiate pazienza. Ma queste cose come le vuoi fare? Scusa, ste maschere del
3: ho
0: coso.
3: Capito.
0: Come pensi che si fanno?
3: Tu sei un ingrato, Alessandro.
1: Con la gonna lunga.
2: Sei un ingrato. Sta maschera.
0: Maurizio mio.
1: Prova a metterla tutta attorno al culo.
0: Maurizio mio. C'ho dei buchi là, fai te. Allora, fai te. Evidenzia
3: ormai la
2: rumorologia, la parte che tu vuoi.
0: Allora, auguri Ale. Ieri mia figlia. È strano quando incontri uno che conosci nudo.
1: Per strada, sì.
0: Tipo, ieri sono andato in palestra, no? Ho incontrato il mio barbiere nudo.
1: Beh, se stavi in doccia è normale.
0: Ti fa l'effetto strano, però.
2: Vabbè.
0: Perché lui è abituato a vederlo in una certa maniera,
3: allora,
0: no?
3: Tipo a me al mare succede.
2: Ti sei tolto
3: volte.
2: Una curiosità per anni da appoggiato.
0: Infatti era. E non pensavo, sai? Non pensavo.
3: No, invece sei rimasto stupito.
0: Allora.
1: E tu gli hai detto qualcosa?
0: No, non ci siamo solo incrociati.
1: Così. Hai detto, salve,
0: allora, auguri Ale. Ieri mia figlia ha compiuto 16 anni, visto che non eravamo insieme. Potete farle gli auguri e passare il Sweet 16 di Billy Idol.
1: Ti auguri.
2: Sai che gli ha detto?
0: È anche tua figlia, quindi, no?
1: Beh, in parte sì.
0: Allora, dai.
2: Visto il barbiere ha detto domani passo.
0: Che volgare Maurizio.
4: Ho detto io vorrei un viaggio in Giappone con te anche.
0: Sì?
4: E così, visto che lo conosci bene, mi fai un po' da cicerone. Cicino. Grazie.
0: Matteo, si parte a Natale,
3: si
0: quindi
3: vola.
0: Preparati.
3: Natale, in Giappone?
0: Sì, certo. Andiamo a trovare i nipoti, no?
3: Andiamo, bello.
0: Allora, ragazzi, ci mancherebbe altro.
1: Penso sia molto contento il fratello di ricevere tutta questa gente.
5: Maradona.
0: Mio fratello manco noi. Che hai detto? Scusa, non ho capito.
5: Mancavano Gianni Minà, Maradona e Sepulveda.
0: Purtroppo sono morti tutti, se no ci sarebbero stati.
1: Sono morti.
0: Per quanto. Buongiorno a tutte e tutti, buon giovedì e tanti auguri ad Alessandro.
1: Grazie, signori.
0: Allora, sentiamo ancora. Vai.
6: Qualcosa mi dice che oggi sia il compleanno di Alessandro.
1: Verifichiamo. Grazie, caro.
0: Bene. Vista la trasmissione ieri, potrebbe richiedere uno strappon. Ah già, giusto, certo. Allora, questo lo potremmo richiedere tutti. Ah, sai che ti dico?
1: Dimmi.
0: A fine stagione è troppo lontano. A Natale, Babbo Natale vi porta dei sex toys. Pensate
3: davvero?
0: A tutti e tre.
1: Una centina.
0: Sì, perché faremo un accordo con una società, l'ho deciso ora, una società di sex toys che produrrà dei regali per parlare finalmente educazione sessuale di Maurizio mio
2: con tutti i cazzi che c'è qua dentro tu c'hai
0: Maurizio.
3: Uno
0: più
3: Mauri,
0: o meno,
3: ma Mauri, possono essere di tanti
1: io vorrei il calco
0: tu pensi subito cazzo ma in realtà ci possono essere cose interessanti.
1: Io vorrei il calco del pen di Patrizia Palladino.
0: Allora Maurizio, Alessandro,
1: Franco, Giulio,
0: tu ci stai scherzando. Allora, ma abbiamo prodotto proprio questo.
1: Bella.
0: Abbiamo prodotto
1: Perché Patrizia?
0: No, aspetta. Non abbiamo prodotto questo, cioè non abbiamo prodotto niente ancora. Però abbiamo pensato non si sa gli occhi, di produrre proprio questo, cioè quale sarebbe stato il calco del pene di una persona che non ce l'ha.
3: Ah, bello, questo mi piace.
0: Tipo che so, il calco del pene di Martina Caroni,
3: per esempio,
0: oppure il calco della vagina di Maurizio Panico.
3: Bello.
0: Cioè quella è l'idea geniale, che sono tutti bravi a fare il calco di una cosa esistente, no? La cosa inesistente, il calco di una cosa inesistente.
3: Ma certo, ma poi se tu puoi pensare a un tuo parente, più o meno capire magari come saresti stato, no?
0: Assolutamente.
7: Ma chiedete a Pino Faleniame.
0: Allora, una Faleniame. Bravo, vero. Bravo.
2: Ma
0: allora,
2: per il calco della
0: Billy. Via Billy. Cos'è Billy Faleniame? In prendiamo il nostro Pino Faleniame e gli facciamo fare la libreria. No, grazie, perché Pino. Il mio Faleniame mi chiede troppi soldi. Pino Faleniame.
3: Beh, ma chi ti ha detto Pino, Pino, che...
0: Pino Faleniame lo paghiamo in canzoni.
3: Ah, ecco.
0: Allora lo paghiamo
1: e lui sarà felicissimo.
2: Guarda, ci viene di corsa.
0: Cazzoni. Allora, una BMW Saltafossi. Per me una Porsche GT 2 RS e 70.000 pieni, perché poi il problema è che io gli regalo pure sta macchina, però poi come ci mettete?
3: Il bollo,
0: carburante,
7: bollo non c'è più.
0: No, per la Porsche c'è più. Allora, ora il direttore è diventato il nuovo Gianni Minà. Eravamo io, Aldair, Paco Peña, Mario e Pippo Sant'Anastasio, le sorelle Kessler, eccetera. Oh, tutti morti avete preso, ragazzi. Le sorelle Kessler, che sono morte tra le altre cose.
1: Questo dite voi.
0: Tutte e due, vai, sentiamo.
8: Scusa Alessandro, visto che rimproveriamo sempre Martina che non porta mai ciambelloni e crostati, ma tu oggi hai portato qualche cosina da
1: mangiare? Allora, ore 10 e 3 minuti ho appuntamento col signor JJ Frilocchi che mi fornirà delle banane.
0: Allora, abbiamo preso una banana, intanto ce la mangiavo tutti e tre, una banana e ce la mangiavo tutti e tre, per, diciamo così, onorare
3: tu, quindi noi tre e Ale no.
0: Stefi, tanti auguri ad Alessandro. Mauri ti ha regalato un biglietto Roma-Real Madrid in tribuna Montemario Top, infatti si è venduto la bandina, facci caso. Allora, caso, buon compleanno Alessandro, ci scrive Sara che il capitalismo ci protegga tutti. Buongiorno, sono d'accordo, vi potete pagare anche con delle carezze, dice Pino, il nostro Faleniame. Allora Pino, ti aspettiamo qui in studio, prendiamo le misure, anzi prendi tu le misure, gliele mandiamo. Prendiamo le misure, gliele mandiamo e il nostro Pino Faleniame elaborerà una livreria a mestiere.
1: La vorrei bianca, se
0: la bianca.
1: Ma che superiore bianca, non si deve
0: la cata.
3: Ma no,
1: ma color legno. Vorrei che lui facesse sul legno, poi desse una mano di bianco che però non viene paro perché esce pure un po' fuori la venatura.
3: La vuole Charme Shake.
1: Compleanno mia, voglio Charme Shake.
0: Allora, signori, Pino Faleniame ha capito tutto. Pino Faleniame è pronto. È pronto. L'artista preferito di nostro Alessandro Di Rocchi, Caetano Veloso.
1: Sì, vedevo l'ora.
2: È peloso.
1: È morto Caetano Veloso, sì.
0: E ieri mi hanno fatto una domanda bellissima. Mi hanno detto: a quale musicista rock avvicineresti la figura di Aldair?
1: Nessuno.
0: Cuore giallo. Come nessuno?
1: Rock.
0: Rock.
3: E tu che hai detto?
0: Caetano Veloso. Gilberto.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
12: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
13: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
14: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
15: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
16: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
15: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
16: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
15: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
17: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
18: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
17: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
19: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
21: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
22: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
23: CUP24, un paraprenota fatto.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
25: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Questo sa di felicità.
1: We're back, baby. Let's get back to the rock.
2: State ascoltando
3: The Rock Show,
2: il morning show di Radio Rock.
4: E noi alle 7:38 minuti rientriamo con i Black Rose di Jealous Again.
1: Radio Rock. Back in time.

0: grazie,
1: e auguri ad Alessandro Di Rocchi con i Black Rose, la tua band preferita, insomma, no, era assolutamente doveroso.
2: Ma oggi così,
3: a tutti e quattro il calco dei piedi di Giuliano Leone.
1: Bello, il calco dei piedi di Giuliano. Allora facciamo così, mezzo piede sinistro a me, mezzo piede sinistro a te, mezzo piede destro a Martina, mezzo piede destro
0: però
1: è mezzo piede, attenzione, destro.
0: Ma lo posso poi frantumare quel calco?
1: Allora, puoi farci quello che vuoi. Allora intanto vediamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
4: Bimbi, io vi invidio davvero, perché fate dei discorsi da drogati, ma secondo me non vi drogate nemmeno.
1: Allora, no, guarda, non serve neanche, non serve neanche, ci droghiamo di che cosa? Ci droghiamo
5: di amore.
1: Ci droghiamo di musica.
5: Musica.
1: Ci droghiamo di arte.
5: Di bellezza.
1: Ci droghiamo di eroina.
5: Eroina tanta.
1: Ci droghiamo di masche per il volto. Ci droghiamo di chetamina.
5: Di Mauri.
1: Ci droghiamo di vita.
0: Tutto, tutto.
1: Ci droghiamo di canette. Ci droghiamo di masturbazione compulsiva. Ci droghiamo di capocciate ai muri di quelli di gomma, insomma. No, ragazzi, volevo dire una cosa: non sbattete ai bambini, voglio dire questa cosa
5: sì,
1: importante: non sbattete la capoccia al muro che vi fate male.
5: Per disperazione,
1: allora,
5: neanche.
1: Vi fate male. E se volete sbattere la testa al muro, assicuratevi che il muro sia di gomma.
5: Almeno
1: il muro sia di gomma. O mettete un casco ben allacciato. Allora, non vi preoccupate, per assicurazione bollo, società di comodo in Serbia e il problema è risolto. Il problema è risolto. Allora, però Pino gli deve dare un nome, dicono.
6: Alla libreria.
1: La Marti, oppure la Mauri, cioè un nome.
0: Chiamiamoli Lapino.
1: Allora, che cazzo di domande sono?
7: A che band assomiglia? A che piatta assomiglia? A che film assomiglia? È in Cristiana, che cazzo devo assomigliare?
1: Allora, ma chi è questa cosa?
5: Di che parlavamo?
6: Aldair,
1: cuore giallo rosso. Vabbè, hanno fatto la domanda. Poi lui mi ha detto: secondo me è un bassista.
0: Un bassista, il temperamento.
5: Ma
0: è vero.
1: Però quale vero. Bassista potrebbe essere il nostro Aldair? Non è facile. Lui diceva Peter Hook, però io direi serve anche la personalità. Che in qualche modo sia. Comunque Gabriele propone come regalo un dildo fatto sul calco del pene di Giuliano Leone. Va bene, sì, si potrebbe fare.
5: E te lo regaliamo.
1: Tra l'altro io ne ho avuto l'opportunità. Posso svelare questa cosa?
0: Sì, la dilla. Aspetta, metti una base.
1: Che base metti?
0: Una cosa che inquadri l'argomento.
1: Penso Giuliano mi ammazza se dico questa cosa.
5: No, ormai hai detto.
1: Allora, la base giusta, eccola qua, vai.
0: Giusto, si è vero.

0: Allora, buongiorno Emilio, sono passati 10 anni. Dieci lunghi anni.
1: Stavi
0: sono
1: cercando
0: passati.
1: Una base per dire una cosa.
0: Calma, ma che Giuliano Leone. Che fai dei corsi? Hai via il taxi? Che ti fa? Ti aspetta nei guardie qua fuori.
1: Iniziamo un discorso.
0: La Juve, nome speciale, ci dicono. La Juve, nome speciale. Hai. Oggi non sapevo dove sbattere la testa. Grazie a voi cercherò un muro di gomma. Vai con la pubblicità di Giuliano Leone, vai.
2: Uno sporcaccione.
0: Allora lui si vantava io sono super dotato, io qua, io là.
3: Ma in che occasione lui
0: poi si è spogliato nudo per buttarsi in piscina di Roberto Gol a Ronciglione.
3: Ah, sempre quella giornata lì.
0: E non è e spoiler, non è affatto superdotato. E ci sono rimasto anche un po' male, devo dire la verità.
2: Ma ci avrà una cappelletta che non gli si trova. No,
0: purtroppo sì. Ho fatto delle fotografie. Le ho vendute.
2: Come hai fatto le foto?
0: Sì,
2: davvero?
0: Ma sei serio? Subito. Ho fatto subito le fotografie.
3: Allora, io non so se vorrei mai fare una festa.
0: Credo che sia illegale. No, ma scusa, ma scusami tanto. Però te ne imbriachi, ne spogli nudo, io te devo fare le fotografie.
3: Poi fai no, ma scusa, ma non si può fare.
0: Non si può fare? No. Allora non te spogli a nuda, scusa,
3: ma
0: che no,
3: io posso spogli a nuda perché io penso dico, siamo in amicizia e tu non mi fai le foto.
0: Ma come sarebbe a dire spogli nuda vuol dire che vuoi fare cose?
3: No, vuol dire che voglio spogli a nuda.
0: Ma le foto mica le faccio vedere a tutti quanti.
3: E a chi le fai vedere?
0: Me ne tengo io, mi masturbo con le foto di Giuliano Leone. Bellissime. No, a Giuliano Leone, ma non mi permetterei mai di ricattarlo.
1: No,
0: mai.
1: Adesso ho capito perché prima di andare in onda fai pulizia in radio.
0: Allora,
2: per me c'ha il pene goppo come io.
0: E attenzione, no, ti dirò di è piccolino come un'oliva, ma dritto come un fuso. E arriva, e ti posso dire anche un'altra cosa, arriva agli 88 miglia all'ora.
2: Ma no,
3: che è? Ma che è? Trapano.
0: Può arrivare anche il pene giudanore alle 88 miglia orarie. Bravo.
3: Ti potessi che
0: tantissimi auguri. Oggi vi dico tutto, ragazzi. Oggi vi svelo tutto. Ieri mi hanno fatto fare tardi con lei, quindi non so tanto lucido. Allora,
3: l'errore che gli ho detto qualcosa di privato.
0: Troppe cose mai detto. Le sveleremo una alla volta. Le sveleremo quando meno te l'aspetti. Magari anche quando non ci sei, addirittura.
2: Soprattutto.
0: Quando non ci sei. Allora, questa è una cosa molto bella, però, ragazzi.
3: Molto bella,
0: anche un'idea carina per i bambini. Cioè, il ricatto a prescindere. Bravo. Si chiama così: ricatto a prescindere. Vai con la sigla. No, veloce, però sta sigla. Dai.
2: Un attimo. Che cazzo, è il mio compleanno, la voglio fare così.
0: Ma che sigla? Vabbè, falla come ti va.
2: Che ricatto a prescindere!
0: È più lunga la sigla della rubrica. Vabbè, comunque. Cioè, il ricatto è questo, praticamente tu mi versi una somma al mese,
3: sì.
0: Oppure mi dai, che ne so, ma guarda, il denaro, anche mi dai una bacca di cipresso al mese, dico per dire,
2: comunque
0: quello che è, e io non faccio niente di quello che potrei fare.
1: Una bacca di cipresso.
0: E tu dici, ma che potresti fare? Come puoi ricattare? Non si sa, magari lo acquisisco in corso dopo. Che bello che non è un vero ricatto, no?
3: Certo.
0: È un ricatto, diciamo, è sui generis.
2: È un ricatto bluff.
4: Buongiorno a tutti. Allora, non so di che stiamo a parlare, però ieri ho visto Il Falsario ed è un film della Madonna.
0: Allora, Alessio, tu non ci crederai, Alessio, ma stavamo parlando proprio di questo.
3: Del giorno.
0: Stavamo parlando proprio... ma come cazzo fai
1: ma
0: a sapere?
1: Perché uno si sveglia la mattina e sente il bisogno di dover comunicare a noi quello che cazzo ha visto lui.
3: Ma cosa carina,
2: questo è il bello.
3: Perché ci sente come una sua famiglia, suoi amici, no?
0: Sentiamo ancora cosa ci dicono. Vai.
5: Immagina di starti segando.
0: Sì.
5: Sei lì sul lato, pum, ed entra qualcuno. Che cosa fai? Ti fermi.
3: Bellissimo.
0: Certo,
5: così è imbarazzante per te.
0: Hai ragione.
5: Al contrario, se continui, senza sosta, e lo guardi dritto negli occhi.
3: Bravo.
5: Non è più imbarazzante per te. È imbarazzante per loro.
0: Per lui, bravo.
5: Ciò che voglio dire è, nella vita, qualunque cosa tu faccia, continua. Anche se ti senti imbarazzante, anche se per gli altri risulta
3: essere imbarazzante,
5: perché a lungo andare risulterà essere imbarazzante per loro.
0: Bravo. Allora,
5: continua a segarti.
0: Vabbè, allora ragazzi, è meraviglioso. Questo è un insegnamento di vita, capisci? Nella vita devi fare così. Si sentiranno in imbarazzo loro, non tu.
2: Guarda,
0: capito?
6: Brand new music right here.
7: Brand

0: romano. Perché non si sa,
1: è una cosa caratteristica,
0: perché la maglia della Fiorentina di quell'anno, se ve la ricordate, aveva tutti dei diciamo delle cioè. delle cose geometriche, delle figure geometriche disegnate. Allora lui evidentemente gli ricordavano delle svastiche, no? Probabilmente.
2: Ma non è una cosa tanto ovvia.
3: Non è che siamo
0: un ragazzo, attenzione. Vai, sentiamo chi c'è. Vai.
4: Se volete il calco del pene di Giuliano Leone, sì. Chiedetelo durante il programma di Giuliano Leone, per favore.
0: È giusta, però, questa cosa, ragazzi. Altrimenti, che facciamo? A Giuliano Leone chiediamo il pene, il calco del pene di quelli del The Rock Show. Non può andare, no?
3: Giuliano può andare. Leone deve essere gettato in un cassonetto dell'umido.
1: Parlare di questo.
0: Allora, scrive Giuliano Leone: incredibile, Giuliano. State parlando di me, pazzesco, che infatti. Cosa inedita al The Rock Show. Allora,
1: Gredinetti, no, guarda, che noi possiamo fare la trasmissione anche senza parlare di te.
0: Non possiamo fare la trasmissione.
3: Solo
1: parlando di te. Se te nominiamo noi, ma chi te nomina?
0: Purtroppo non siamo in grado.
1: Ma manchi i parenti tuoi, te sei ricordo.
5: Buongiorno, schifosi. Non è un ricatto, è uno scambio. Tu mi dai una cosa, io non dico una cosa.
0: È uno scambio.
3: Apprezzolato.
6: Da tre che fanno gli speaker di una trasmissione radiofonica mandando quindi spesso musica. Sulla canzone Tanti auguri. Non pensino che il nome, essendo lungo, la A di Alessandro debba essere legata immediatamente alla di Queen. Tanti auguri a Alessandro. Invece
2: che
6: facciano vergogna. Tutto di rincorsa.
0: È inaccettabile.
2: Lui è rimasto offeso.
0: Sta accadendo qualcosa di increscioso questa
3: mattina. Cravattaro.
0: Allora, tantissimi auguri ad Alessandro. Regaliamogli la bicicletta, così la smette di stare sul raccordo a 80 all'ora in corsia centrale.
3: Che nervi!
0: Allora, ma che minchia c'entra il film Il Falsari? Eppure uscito da una vita. Non importa, ragazzi.
2: Ma
0: non importa.
2: Tutto c'entra, no?
0: Voi prendete una serie di elementi e poi alle 10 vi sarà tutto chiaro. Alle 10 tutto torna. Tutto tornerà. Vai, sentiamo.
7: Ma lo sai perché? Ma perché succede pure a me questa cosa strana con voi e con la trasmissione di Marione?
0: Sì.
7: Che sembra che uno vi conosce profondamente.
0: Bravo,
2: bravo.
7: Ho visto solo Emilio una volta in faccia, in 20 anni che lo sento.
2: E
7: a Marione la stessa cosa, è quello che parla da Roma. La stessa cosa, sembra uno è così intimo perché vi sente tutti i giorni.
0: Bravo Andrea, persona per bene.
8: Tanti auguri, Ale, auguri! Auguri!
0: Auguri! Ok, oddio, oddio.
2: Ma c'ha un growl, cioè, hai visto che scrive?
9: Una volta la finta lettera di critiche, una volta lo scandalo del pene. Stanno uscendo parecchie cose su Giuliano Leone.
3: Scandalo del pene.
0: Lo scandalo del pene di Giuliano Leone.
1: O il pene scandaloso.
0: Beh, però è stato un po' uno scandalo, devo dire. Una grossa delusione. Una piccola delusione.
3: Poi che fa che si spoglia nudo?
0: Si è spogliato nudo perché si è imbriagato.
3: Di altri.
0: Tra l'altro, sta a fare la fine di Brian Jones. Perché praticamente. Perché praticamente si è buttato in piscina ubriaco fradicio e se non c'era nudo ovviamente e non ci fu leccando fra l'altro ani a destra e manca
2: credo di non voler sapere altri dettagli.
0: L'ho pure fatta vedere la foto.
2: Ma che abbiamo visto
3: le feste che
0: abbiamo visto tutti la foto, dai. Poi dici che non c'ho per ricattare, ma io perché sono troppo
3: alle cani.
1: Voi vedete giocate in cularella.
0: Quale sarebbe il problema il giorno del suo compleanno? Poi
3: quale sarebbe
0: il problema?
1: Che non mi avete mai chiamato.
0: Sei geloso quindi, sei geloso. Vai, sentiamo.
4: Cioè, ma l'ascoltatore mi sta a paragonare il direttore con Marione ex Nar. Mannaggia tutte
0: allora,
4: le cose.
0: Allora, dobbiamo stare molto calmi questa mattina. Dobbiamo stare molto calmi. Allora, signori, io direi di fare una cosa. Ascoltiamoci i Social Distortion e poi torniamo.
3: Grazie.
0: Tra pochi. La band preferita
2: di
0: Alessandro Di Rocchi. Tanti auguri.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
9: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
8: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
9: Ah, vabbè, e quindi?
8: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
9: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
8: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: Attenzione! L'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sveglia!
2: Stai ascoltando
3: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock.
5: On Radio Rock.
6: Rientriamo alle 8 e 8 minuti, giovedì 24 settembre, lo facciamo con i Sum 41.
5: Radio Rock, back in time.

0: dal cuore giallo-rosso, il documentario sul difensore brasiliano da oggi è su Sky, on demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra della città oltre le 13 stagioni in giallo-rosso. Un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, Rio de Janeiro, la città eterna, quindi faremo con voi ieri tantissime persone al Parco Andrea Montagna qui a... qui a Roma per vedere il film che ancora non ero riuscito a vedere. Lo trovate anche su Sky, per chi ha Sky, su Now, e vi fate questo viaggio insieme a noi tra Roma, Lisbona, Rio de Janeiro, Ileus, la città natale di Aldair, quindi tra l'Italia, il Brasile, il Portogallo, che pure è stato molto importante per la sua formazione, il primo approdo in Europa, no? Da professionista, voce narrante di Claudio Amendola, le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, le musiche di Piotta. Vediamo un po' ancora chi c'è, perché non vengo invitato a queste feste, ci chiede un amico di nome Giù. Ma scusa Giù,
1: siamo anche all'argomento del giorno,
0: fatti, no? Anche una domanda, no? Se non ti invitiamo, scusa, abbi pazienza.
1: Tutte le feste alle quali non siete mai stati invitati.
0: Esattamente. Questo è il comunicato del FLGL, Fronte Liberazione Giuliano Leone. O la smettete di denigrare Giuliano Leone o le conseguenze saranno clamorose e gravissime.
1: Io oggi lo aspetto e lo ammazzo.
0: Gli
1: metto la testa in un sacchetto di plastica. Sì, gli metto la testa in un sacchetto di plastica, lo stringo con
0: questo
1: una fascetta.
0: Questo mi piace anche un po'.
1: Lo lascio soffocare.
0: Mi piace anche un po'. Mi
2: piace pure un po' a lui.
3: Anche a lui.
0: Bene.
2: Grazie Satana.
0: Bene, bene. Grazie. Vai, sentiamo.
4: A me mi dispiace un po' per Daniele De Rossi, sì. Ma la sua sfiga è Daniele Baldanzi, quel gnomo del merda, porta una sfiga. Comunque sia, una volta l'ho incontrato, è una montagna. Secondo me ce deve avere il pene grosso come il piede di Giuliano Leone.
0: Allora,
4: grazie, che ascolto in diretta.
0: Vede che tutto torna, tutto torna. È un po' l'argomento del giorno.
1: Sì,
0: è un po' l'argomento
1: Daniele
0: del
1: Baldanzi.
0: Giorno. Allora, mi sfugge il perché parliate del pene di Leone. Oh, mi sfugge un pochino anche a me, devo dire la verità.
2: Adesso hai tirato fuori tu?
0: Io ho tirato fuori. Lui ha tirato fuori.
5: Inizia a sfuggirmi anche a me.
0: Allora, è un po' che non vi seguo. L'evento che ha scatenato questa situazione, ci scrive la nostra amica Lea e dice: qual è l'evento? Perché esiste una ragione manifesta? Vi prego, ditemi che esiste. Lea, esiste.
1: Esiste.
0: La ragione c'è, e il fatto che tu non riesca a vederla non vuol dire che non vi sia.
5: Certo.
0: Ma se tu ti impegni, stringi forte gli occhi e devi strizzarli praticamente. Allora tu ti faccio vedere come si fa. Mi hanno insegnato. Devi prendere con le due dita e devi stringere in maniera fuori, che esca fuori praticamente.
2: Che cosa? Il bulbo oculare?
0: Praticamente. E lo massaggi,
2: ma
0: tipo
2: no,
0: massaggio.
2: Ma che il nervo
0: su e giù, su e giù, capito?
2: Ma no,
0: è tutto innervato, no?
1: Ma tu fai
0: su e giù
1: sulla palla dell'occhio.
0: Praticamente
1: fa male,
0: strizzi e fai su e giù e muovi la mano, muovi il dito, no? Muovi il dito finché non arriva l'amplesso,
1: allora,
0: diciamo, no?
1: E...
0: l'amplesso.
1: Allora, e poi
0: però,
1: sempre cantare ragazzi, come Bocelli.
0: Allora, vi prego, ammetto di essere una tardona e di non aver mai messo una gonna corta. Vabbè, ma io penso una cosa, Lea. Se tu non hai mai messo una gonna corta, perché magari
2: mettila
0: non ti faceva stare. A parte mettila adesso, mettila
2: tutto
0: subito,
2: primo.
0: All'istante. Ma poi voglio dire, se non
1: piace.
0: Ti faceva stare a tuo agio, hai fatto bene a non metterla. Che proprio mica è un obbligo,
2: certo,
0: ragazzi.
2: Sì. È come l'aborto, non è un obbligo, è una
0: dunque,
2: possibilità.
0: Dunque, vediamo ancora. Brava, brava, è una possibilità. Vai, senti. Sentiamo ancora, vai.
6: Ma sopra roll dei numeri, ma
0: sì.
6: Non c'avete il frequency cap? Io sentirò 30 volte al giorno.
0: Perché tu devi stare più fermo, devi stare più buono un attimo. Devi stare fermo, non agitarti troppo, non passare troppo. Allora, forse è perché sono dello scorpione, ci scrive qualcuno. Ah, ecco, bravo, l'argomento del giorno,
1: sì.
0: Perché non vengo invitato a quelle feste, a quei festival.
1: Hai il suo peso il fatto che tu sia dello scorpione.
2: Però lo scorpione ci si tuffa in queste cose, quindi lo dovreste proprio invitare.
0: Allora, è proprio perché si tuffa forse che non lo inviti, no? Cioè, nel senso, perché queste feste orgiastiche con Giuliano Leone in piscina di Roberto Golla a Ronciglione non viene invitato il nostro amico che invece vorrebbe essere invitato,
2: perché
0: tale
2: mai?
0: Giù forse perché è dello scorpione. Vediamo
7: Maurizio, Maurizio mio, leggerezza.
0: Maurizio mio, leggerezza. Allora, intanto l'Italia tornerà al nucleare, signori. Ne stavate parlando prima. Il Senato ha approvato in definitiva il disegno di legge delega sul nucleare con 81 voti favorevoli,
2: sì.
0: 51 contrari e 7 astenuti. Allora, vogliamo dire che siamo favorevoli a questa
2: certo,
0: cosa?
2: Viste sì. Nuove tecnologie.
0: O contrari?
2: No, no.
1: visto contrari. Il fatto che sono non è l'anni 30,
2: esatto, il nucleare di quegli anni
1: è moderno, esatto, controllato, ma soprattutto esatto,
0: vogliamo dire che è pulito
1: 20
0: pulito,
1: km dopo
0: sicuro,
1: il confine
0: sta... bravo.
2: Tra l'altro le scorie sono anche diverse, cioè non sono tutte quelle sì, super iper radioattive, ci sono quelle che sono a bassa radioattività che si possono anche utilizzare all'interno dei pavimenti, sono un sacco
0: e
2: esistenti.
0: Quindi hanno votato a favore Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Azione, contro Movimento 5 Stelle, PD e AVS. Astenuti i senatori invece di Italia Viva. Viva Mauri. Con il provvedimento il Parlamento ha dato delega al governo per emanare entro un anno una serie di decreti per riportare in Italia il nucleare civile. Nucleare civile, naturalmente. Certo. Non è che facciamo il nucleare per costruire una bomba atomica, no? I campi di intervento sono costruzione e esercizio delle centrali, produzione di idrogeno tramite energia nucleare, gestione del combustibile esaurito e sicurezza, istituzione degli organi di controllo. Il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Fichetto Pratin.
1: Ah, Fichetto Pratin.
0: Fichetto Pratin? No.
2: Ma che Fichetto?
0: Fichetto Pratin. Fichetto Pratin. È più bello Fichetto Pratin, sai?
1: Fichetto Pratin.
0: No, Fichetto Pratin è più bello.
1: Fichetto Pratin.
0: Ha dichiarato: è una giornata storica per l'Italia. Le prime centrali nucleari saranno aperte per il 2033-2034. Siamo contenti, siamo favorevoli.
2: Sì,
0: Martina, Alessandro, Maurizio. Io no, allora.
2: Perché?
0: Tutti favorevoli.
2: Ma perché invece il polo sinistra si proclama non favorevole?
0: Tra poco lo sveleremo, perché il polo sinistra sarà con noi. Brand new music right here. Brand new.

0: social distortion, Walk Away and Don't Look Back. Molto bene, allora, intanto poi partirà la rubrica a nudo, una bellissima rubrica che abbiamo studiato quest'estate, in cui le celebrità, in cui i VIP, in cui i personaggi famosi si mettono a nudo. Comincerà Giuliano Leone con un reportage, Allora, attenzione, signori.
1: Saccoccio le vongole.
2: Ma poverino, non lasci
3: stare. Buongiorno, io spero che non abbiano bisogno del ponte sullo stretto per trasportare la roba.
0: Allora, no, stavo leggendo il motivo per cui la sinistra ha votato no al nucleare. Allora, tempi troppo per quattro motivi sostanzialmente. Uno, tempi troppo lunghi. Secondo PD, Movimento 5 Stelle, AVS, le nuove centrali arriverebbero troppo tardi per incidere sulla crisi energetica e climatica dei prossimi anni. Il PD con Andrea Crisanti ha parlato di 10-15 anni prima dell'entrata in funzione. AVS sostiene che gli... anche se il governo parla del 2033-34, siamo oggi... quanti ne abbiamo oggi? 2026, 27, 28, 29, 30, insomma siamo 7-8 8 anni, loro dicono saranno almeno 10-15 secondo le stime che porta la sinistra, reali. Dice quindi, reali per loro insomma, non lo so.
2: Ah no, pensavo avessero fatto proprio le stime.
0: Ognuno fa i suoi. AVS sostiene che, che i reattori avanzati sui quali punta il governo non saranno disponibili su scala significativa ancora per parecchi anni. Questo è il primo, quindi tempi troppo lunghi. Secondo punto, secondo la sinistra, è costi e tecnologie ancora incerti. Qui ci punta molto il Movimento 5 Stelle, che dice la legge delega al governo la definizione successiva di molti aspetti cruciali: costi, localizzazioni, sicurezza, gestione delle scorie, provenienza dell'uranio. Per i 5 Stelle è un progetto troppo indeterminato per dare ora il via libera.
2: Okay.
0: Poi terza cosa, che invece qui punta molto AVS, è la priorità alle rinnovabili, cioè AVS sostiene che investire politicamente ed economicamente sull'atomo rischi di sottrarre risorse e attenzione a rinnovabili, accumuli ed efficienza energetica, e infine la dipendenza dall'estero e le scorie. Le opposizioni contrarie contestano l'argomento governativo dell'indipendenza energetica, cioè col nucleare saremo indipendenti, perché dicono l'Italia non possiede significative risorse di uranio e quindi dovrebbe comunque importare il combustibile. Resta inoltre irrisolto il problema politico e territoriale della gestione dei rifiuti radioattivi, e quindi diciamo che PD e soprattutto Movimento 5 Stelle non hanno semplicemente detto no alla ricerca nucleare in qualsiasi forma. Nella dichiarazione finale Movimento 5 Stelle ha esplicitamente sostenuto che la ricerca sulla quarta generazione e sulla fusione è importante, opponendosi alla legge del governo. Quindi è una cosa politica, diciamo,
1: politica,
0: così, no?
1: Politica, non logistica.
0: Un'altra cosa interessante: Italia Viva, Matteo Renzi, che è favorevole al nucleare, ha votato contro, si è astenuta, non ha votato sì, motivando l'astensione dicendo non che proprio da una posizione pro nucleare considera questa legge troppo vaga e lenta, cioè sono le motivazioni un po' del no, però che hanno portato Italia Viva, favorevole al nucleare, all'astensione. Avrebbe preferito discutere già di quali reattori costruire anziché approvare una delega che rinvia molte decisioni.
2: Vabbè, quindi sono più di gestione della questione che proprio sul nucleare.
0: Quindi non parliamo di destra pro nucleare e sinistra contro, è una roba politica, diciamo, fondamentalmente. Avete fatta voi, quindi tendenzialmente.
1: Però vedi, quando diciamo ogni tanto che ci sono determinati argomenti che dovrebbero essere per costituzione tirati fuori dal dibattito e resi trasversali, universali, per cui dovete fare un tavolo con tutti dentro e uscite fuori con una decisione comune. Questo è uno di quelli.
0: Bravo.
1: Se è importante il nucleare a sto punto, allora mettetevi a parlare di come, quando e perché.
4: Sì, perché la politica dovrebbe fare il bene dei cittadini, al di là di tutto. E
0: non Maurizio,
4: sempre e solo non esagerare.
0: Allora, non esagerare. Allora,
4: scusate, sono un pazzo.
0: C'è la nostra Aquilea che va, dice: vado a fare quella cosa con gli occhi. Grazie per la dritta.
2: No, non lo fare.
0: No, guarda che è semplicissimo. Basta se tu squirti un attimo, ti esce fuori
1: l'occhio.
0: Il grilletto viene fuori.
2: No, quello è un nervo, mi sa.
0: Quel nervo, il grilletto viene fuori e tu lo devi accarezzare contro pelo.
1: Carezza contro pelo.
0: Allora,
1: poi ti diamo il numero di
5: Io sono favorevole al nucleare, ma ad una condizione, che glielo facciamo fare o ai russi o ai cinesi, perché alla fine sono quelli più affidabili. A farlo fare a qualcun altro
2: solo a questo
5: costerebbe 10 volte tanto, non sai mai quando cazzo finisce e tutto il resto.
0: Vabbè, questa
5: lo facciamo fare a loro, io
0: approfondita.
6: Rubbietron proposto da Carlo Rubbia, reattore a torio, quasi zero scorie per sicuro. Secondo me l'hanno affossato per motivi commerciali, perché l'uranio ovviamente c'è un monopolio anche lì, come per il petrolio.
0: Bene, avanti.
7: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Buongiorno a tutti.
7: Io posso capire nucleare, tutto quel che si vuole, però voglio dire,
5: Cosa? Tutto. Per me che vada, le centrali saranno operativi, penso, tra minimo 20-25 anni.
0: Vabbè, buono,
2: sempre più.
5: Prima di investire o nelle rinnovabili, per quanto io sia contro a fare...
0: Ma non si possono fare tutte e due le cose, domando.
2: Bravo.
0: Cioè, investire nelle rinnovabili e...
1: Uno, fate tutte e due. Secondo, anche fosse che è pronto tra 20, questa è di nuovo una missione che la politica non prende in considerazione, esatto. Perché la politica deve avere questa missione. Cioè, come sarà la nostra società tra 30 anni? Certo. È chiaro che se quelli che decidono pensano io ho 60 anni, tra 30
0: parlano,
1: anni sti cazzi, esattamente così.
0: Bene,
1: allora
0: noi
1: morite, gonfi.
7: Certo, adesso che tutti quanti cercano di togliersi il nucleare perché ha dei costi elevatissimi, noi lo mettiamo, mi sembra giusto.
0: Allora, quelli del PD non sanno neanche cosa sia la corrente alternata e si permettono di parlare di nucleare. Dai, che ignoranti, scrive.
2: Ma
0: il nostro Daniel,
2: quale, sono diverse, però,
4: da quale pulpito?
1: Lui è un nuclearologo.
4: Perché dici così, scusa? Perché hai parlato mai con qualcuno del PD?
0: Allora, lui ha parlato con tre persone del PD che non si intendono di nucleare.
1: Allora,
0: fingono di intendersi.
4: Vedendo i tuoi messaggi, anche tu parli.
5: Facciamo sempre i pidocchiosi che compriamo quello un poverito,
0: ah. Ah no no, certo, certo. Facciamo, cerchiamo di arricchire e non di impoverire,
5: Ma ci sarà il tetto del 30% di reattori nucleari stranieri?
0: Ah, questo è molto
2: interessante.
0: Questo è un input, interessante.
2: Vai,
0: vai, sentiamo.
5: Aspettavo gli espertoni del nucleare.
4: Eccoli.
5: Vai con l'espertone, con i percentuali, vai.
0: Bene, avanti, vai, sentiamo chi c'è.
8: Ciao ragazzi, visto che si parla di energia, sì, mi permetto di suggerirvi, segnalarvi per chi è interessato, la lettura di un libro,
2: sì,
8: di facile comprensione, che si chiama Energia per l'astronave Terra, fatto da, diciamo, persone in ambito università, ricercatori,
0: certo,
8: periodicamente anche aggiornato, se ricordo bene, io l'ho letto un po' di anni fa, ma bello, un dato che mi aveva lasciato totalmente allibito era che il Sole, sì, in un'ora è in grado di fornire alla Terra tutta l'energia che la Terra consuma in un anno. Quindi parlare di nucleare con tutte le incertezze legate allo sviluppo, i criteri, i costi, soprattutto le tempistiche, è forse anacronistico. Oggi bisognerebbe cercare di sfruttare quello che in la qualche natura modo ci arriva più o meno gratis dalla natura.
2: Posso consigliare anche una cosa?
0: Beh, non consigliamo troppe
8: un
0: cose
8: saluto,
0: però,
8: ciao,
0: prego.
8: Ciao,
0: una
2: allora,
0: giusto una.
2: Per bilanciare questa cosa, tu dici, sì, sono d'accordo assolutamente, seguite anche Avvocato Atomico,
0: no,
2: su Instagram, che vi spiega bene il funzionamento del nucleare, vi dà un po' di delucidazioni anche sulle paure.
0: Io ho un'altra idea, anziché provate seguire, buttate Instagram, seguite noi e noi vi leggiamo,
2: sì,
0: le cose tutto. Radio Rock vi regala
4: carte,
0: tutto. Allora,
4: mano,
0: non so voi, ma io, Pichetto Fratin, non farei gestire nemmeno la batteria della mia macchina. Addirittura, vai, sentiamo.
9: Io non ci capisco un cazzo del nucleare.
0: Oh, io ci capisco un cazzo.
2: Beh, è stato
0: una cosa incredibile.
10: Di Rocchi, peccato che siamo italiani di merda, non siamo in grado di prendere questo tipo di decisioni insieme. Giustamente all'estero ci prendono per il culo.
0: Bene così.
10: Tipo allora, sto coglione che va mandato il vocale adesso,
0: beh,
10: cioè, giustamente dice stiamo in ritardo, stiamo, quindi l'italiano dice no,
0: allora,
10: siamo una merda di popolo.
0: Leggermente amareggiato, ma io voglio sapere chi è che ci prende per il culo all'estero?
2: Francese, un sacco.
0: Ma chi? Quali francese?
2: Come no?
4: Vabbè, noi prendiamo per il culo anche loro.
0: E allora ci prendiamo per culo a vicenda, no?

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
3: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Good morning, good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
8: E noi rientriamo alle 8:36 minuti con il Linkin Park di Bleed It Out.
9: Radio Rock, back in time.
10: Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to

0: Linkin Park. Vediamo chi c'è. Dai, WhatsApp. Vai, sentiamo.
1: Il punto è che questo qua, secondo me, è il momento più stupido per investire sul nucleare. Per quanto io pensi che avremmo dovuto farlo 30 anni fa, perché da qui a 10 anni, a quando saranno pronte le nostre centrali, le nostre centrali saranno obsolete. Perché io penso che in 10-15 anni veramente dovremmo avere, bene, in base a come sta procedendo, la tecnologia della fusione nucleare per produrre energia.
2: Ma magari sarà quello il processo, no?
1: Investimo sul nucleare per fare centrali a fissione, potrebbe essere controproducente.
0: Francesco ha detto questo, ha messo sul tavolo una, come dire, una banana, no, di informazione, no, diciamo così,
2: un tot
0: di informazione.
2: No, ma lui, io veramente non sono un tecnico, prego, non prego. Ci capisco un cazzo, leggo e cerco di capire.
0: No, però puoi dire che sei un tecnico, perché se no non è credibile.
2: Io in realtà non ve l'ho mai detto, ma sono laureato tecnico con pieni voti in ingegneria nucleare.
0: Bravo.
2: E quindi vi dico quanto segue. Forse il nostro amico ha ragione, no? Dici oggi tu fai fissione per scissione, quando sarà la scissione, ho capito. Ma magari in questi 10 anni, cioè, la tecnologia con la quale costruiremo si adeguerà a quello che succederà. Spero.
0: Allora,
3: bisognerebbe vedere che modelli di centrali prevedono di costruire. Cioè, se tu prevedi già di costruire una cosa obsoleta, come potrebbero essere altre strutture, insomma, che stanno pensando di fare qui a Roma, che sono già obsolete e si sa che il modello è già vecchio, è un conto. Ma se tu sai che il modello sarà invece di quelli all'avanguardia, è diverso. Ora non so, magari lui lo sa,
0: Allora, ma un tot. Non lo so. Allora, a favore del nucleare, ci scrive Davide, del nucleare, della bomba, però, attenzione, povero uranio, ci dice qualcun altro. Comunque, solo per fare lo studio di impatto ambientale e ottenere tutti i permessi ci vorranno almeno 2-3 anni. Però se non si inizia mai, non si andrà mai avanti.
3: Un po' è quello,
0: speriamo solo, ci dice Fabrizio, che non si butti via un'altra secchiata di quattrini e poi alla fine non ci faccia niente. Oh, io ho fatto una piccola ricerca nel frattempo per rispondere a Francesco. È improbabile che il nucleare sia... Che autorizziamo oggi sia obsoleto fra 20 anni. È invece possibile che alcune tecnologie nucleari che oggi stiamo pensando di costruire risultino superate o poco competitive nel 2045-2050. Quindi su alcune cose, il rischio tecnologico maggiore paradossalmente viene fuori dal nucleare. Se nei prossimi anni fotovoltaico, eolico, batterie, accumulo stagionale, reti e produzione di idrogeno diventassero molto più economici, potrebbe diventare meno conveniente costruire nuove centrali nucleari, certo. Ma questo non renderebbe automaticamente inutili quelle già costruite. Una centrale nucleare ha normalmente una vita prevista di 60 anni o più, per questo sicuramente nel 2045 esisterà ancora il nucleare. Uno dice vabbè, però magari tra qui al 2045 le alternative potrebbero essere più economiche, quello potrebbe essere la...
2: Sì, però scusatemi, però... hai ragione, però è come se uno che usava il cavallo e dice ma no, non lavoriamo al motore a scoppio perché poi ci saranno i reattori nucleari, ma parti da una roba, no? Sì. E adeguati.
3: Anche
2: vabbè,
3: perché la crisi climatica,
0: andiamo,
3: ragazzi, cioè, è adesso, quindi...
0: Sì, però andiamo a riassumere tutto. Domani il nostro ascoltatore va a Copenaghen. Cosa mettere in valigia? Oddio, cosa mettere
4: un reattore
0: in valigia? No.
4: Vedi che temperature ci sono.
0: Riguardalo tu, Maurizio. No, ma che deve fare tutto lui?
2: Copenaghen, meteo domani.
0: Allora, metti. Copenaghen, meteo.
3: Ma sicuro giacca a vento, però a prescindere anche d'estate.
0: Allora, mettiti, scusa, una maglietta. Dei pantaloncini corti, no. E una giacca a vento sopra,
3: no,
0: sotto
3: non penso
0: nudo.
3: Che basti questo.
0: C'è la giacca della Ferrari? Metti una bella giacca della Ferrari, forza da Ferrari. Infradito. Perché a Copenaghen si va solo in infradito.
3: E McLaren no.
0: No, che sei matta? Ma che stai scherzando? Ma mamma mia.
4: Comunque c'è una temperatura, oddio, che si aggira intorno a massima 16, a minima 13.
3: Madonna.
4: Però nel fine settimana arriva a 8.
3: Ma poi c'è tanto vento.
0: È molto ventosa, quindi mi raccomando la giacca a vento.
2: Se a Copenaghen ci fosse lo mare, sarebbe una piccola.
5: Non so su Instagram perché non lo seguo, ma se guardi su X o ex Twitter, tale avvocato atomico, se lo stesso è stato talmente tanto pigliato a schiaffi da gente che ne capisce, che
2: ma cosa ci
5: ormai
2: segnali,
5: è tipo Martino, la
0: sono le campane,
3: no,
0: ciao, pieso schiaffi da che consigli ce dai, quanti scientifici,
3: no ragazzi, cavolo, è un ingegnere nucleare, non è vero, ho scritto pure i libri,
0: che stanno i medici antivax, i medici,
3: adesso no, io voglio analizzare questa cosa, io dico una cosa, do un consiglio, un ascoltatore X qualunque mi contraddice e io però diventa automaticamente la cogliona.
0: Però non è che mi stupisce più di tanto.
3: Questo però dice quello che tu pensi di me.
0: Allora, questo
2: non
0: cogliona
2: cara Martina,
0: scusa,
2: in malafede.
0: Scusa, Martina ha ragione. Questo dice più di quello che voi pensate di lei, piuttosto che il contrario.
3: Oh no, guarda, poi dimmi tu che non è una cosa. Guarda, a me queste cose mi fanno avvelenare.
4: È una cosa maschilista.
0: Ma stai scherzando?
3: Perché io, vabbè,
0: ma stai scherzando?
2: No, allora è il compleanno mio.
3: Comunque invece, se tu vai a vedere su Instagram questi schiaffi che dici tu da questi esperti non ci sono.
0: Ma questo
3: che
0: è un fricchettone?
3: No, zero. È uno proprio la persona meno fricchettona che tu puoi andare a vedere.
0: Ma fa le cure omeopatiche, le fa.
3: Perché se questa roba te... Basta, mi hai fatto girare il cazzo.
2: Bella.
0: Allora,
2: bella,
0: se uno svizzero ti dice italiano, pizza, mandolino, mamma, lo sai che c'è, è arrivato il nucleare.
3: Questa voce da milanese mi fa girare il cazzo ancora.
0: Tu non ti arrossire e non abbassare il capo, ma digli primo, tu non prendi parte neanche una barzelletta.
2: Neanche barzelletta.
0: Allora.
2: Ah, aspetta, posso esprimere
0: un
2: desiderio?
0: Come si chiama questo? Avvocato Atomico?
3: Avvocato Atomico.
2: Posso esprimere un desiderio mentre cerchi l'avvocato Atomico?
0: Sì.
2: No, vorrei che per il mio compleanno.
0: Gli voglio dare il beneficio del dubbio.
2: Vorrei per il mio compleanno che Maurizio mi raccontasse una barzelletta adesso. Vai, Mauri.
0: Ma perché una barzelletta adesso?
4: Il pagliaccio.
0: No, ma che sei? È il pagliaccio.
6: Io dico: possibile che l'uomo ha campato millenni senza energia elettrica e mo con tutta la tecnologia che abbiamo non riusciamo a campare senza energia elettrica?
0: Ah, questo è interessante. Questo è molto interessante. Possiamo tornare indietro? No, secondo me è difficile. Allora, la domanda: sei a favore del nucleare? Il 56% degli intervistati risponde sì, il 38% no, il 94% non so. Ci scrivono. Sentiamo.
7: Buongiorno,
0: prego,
7: ragazzi.
0: Prego.
7: Non so come essere breve, ma allora, punto primo: i costi per far centrali nucleari tu spenderai 40 miliardi è stimato. E considera che sono solo i costi di costruzione senza contare gli oneri finanziari, le spese di smaltimento dei rifiuti la manutenzione. Sappiamo bene che in Italia tu stimi costo 1 e poi in realtà ne spendi 4, ma quindi sarà un bagno di sangue da un punto di vista economico. Punto 2, copri l'11% del fabbisogno energetico con la popolazione stimata ad oggi, cioè è una roba che sarà pronta fra quanto? 14 anni? E fra 14 anni tu ci avrai una tecnologia obsoleta, perché è possibile che magari abbiano fatto uno passi avanti sulla fusione.
2: Due,
7: dico Cristo santo, vuoi investirsi i soldi, ma spendili nel fotovoltaico, nell'eolico, spendili dove effettivamente.
0: Bene. Allora, ragazzi, dobbiamo dare a Cesare. Dobbiamo dare, signori, Cesare. A Cesare quel che è di Cesare, ad Alessandro Di Rocchi, quel che è di Alessandro Di Rocchi, a Martino, come si chiama questo qua?
3: Martino Panicone.
0: E a Martina Caronna, che è di Martina Caronna, perché ho fatto una ricerca approfondita e il signor avvocato dell'Atomo, alias detto Avvocato Atomico su Instagram, non è un profilo antiscientifico, anzi,
3: sono la stronza.
0: Però lei è la stronza.
3: Però
0: lei è la
3: stronza.
0: Però questo è il paradigma.
2: Grande stronza.
0: Questo è il paradigma.
3: Cita solo dati.
0: Ma in realtà quello che viene molto criticato di questo profilo è il metodo comunicativo.
3: E sono d'accordo. Okay. Infatti a me all'inizio mi stava altamente antipatico. Però dice
0: allora, ci scrive un signore di nome Marco che scrive troppe parolaccette stamattina.
3: Sì, è vero,
4: che cazzo stai a dire?
0: Stamattina poi,
3: Oggi, no. È vero,
0: ti giuro, parolaccette ragione, mi fa venire
3: voglia di bestemmiare.
0: Allora, ti giuro, sai, io sono un pacifista.
2: Ma non
0: parolaccette
2: sono
0: per l'estinzione del genere umano.
3: Hai ragione.
0: Una bomba atomica sul pianeta, subito, parolaccette. Ti giuro, parolaccette, voglia di bestemmiare.
2: Dillo. Porco. Scusami, però riflettiamo. Se io bestemmiassi,
0: Dio
2: tu
0: mio,
2: mi potresti cacciare, giusto?
0: Certo.
2: Tecnicamente.
0: Ma te posso cacciare pure se non bestemmi.
2: No, però parliamo delle bestemmie, che è un argomento importante. Se invece bestemmi tu, attento, puoi cacciare.
0: No.
2: Quindi lo puoi fare.
0: Sì.
2: Vai.
0: Aspetta. No, c'ho un'idea geniale.
2: Vai.
0: Bestemmi io e te caccio a te.
3: No,
0: perché mi hai indotto in tentazione.
2: Sì, ritorna. Vai. 3, 2, 1.
0: Allora, no, aspetta.
3: No,
0: aspetta. Ma Marco, tu che dici? Marco, tu che dici? Parolaccette. Io non so come ci si avvierà verso una giusta e corretta decisione energetica. Spero solo facciano in fretta. fate presto. Allora, vi auguro, vi auguro però che se si dovessero costruire centrali, ci si ricordi quanto sia importante, vitale, non morire sul lavoro come è accaduto ieri ad Andrea, un ragazzo di 22 anni, l'altro ieri credo. La sua vita è stata portata via da un sistema che mette la sicurezza all'ultimo posto, trattandola come un costo e come un peso invece che come un requisito fondamentale. Vai, sentiamo ancora.
8: Vabbè, a parte tutte le provocazioni varie, eccetera, vi sto antipatico, pace a me, state star simpatici.
0: No, anche tu stai simpatico.
3: Ma chi sta antipatico e chi però di cose vere?
8: Le scorie per ogni persona, per una vita intera di ogni persona, è pari a una lattina. Ok, una lattina.
4: Ma che lavoro fai? Dei medici.
0: Una lattina.
2: Le lattine.
4: Raccoglie le lattine. Sai che cosa
0: lui costruisce e raccoglie le lattine.
2: Hai capito, Maurizio?
0: Tu che ne sai? Hai mai visto una lattina? Te? Hai mai vista? È il fisico dei lattina, geloso. Brand new music right here.

0: Lambrini Girls, la nuova Bang Bang. Vediamo un po'. Allora, ma guarda Ale, anche se ci hai provato a nasconderlo, lo abbiamo capito tutti della tua laurea.
1: Io non volevo buttarla così sul tavolo per non sembrare presunto.
0: Quante fusioni ha fatto di Rocky? Se potessero parlare.
1: Beh, guarda, c'è stato un periodo che ne facevo tante. Mi sono tanto
0: Allora, ragazzi, come avere la macchina a benzina e provare a ricaricarla alla colonnina elettrica? Tecnologie diverse.
2: Ah. Ma che?
0: È come se tu, Maurizio, vuoi capirci di queste cose, poi provi a ricaricare la macchina a benzina alla colonnina elettrica.
1: Non si può fare.
0: Vai, sentiamo.
3: Non entro nel merito dell'argomento tecnico perché non è il mio mestiere, però mi piacerebbe che nell'annus domini 2026 si iniziasse a ragionare sul ridurre l'impatto energetico, ridurre la produzione di energia.
0: Sì.
3: Cioè, questa mentalità predatoria per cui serve sempre più energia, più cose, più. Cerchiamo di capire come usarne il meno possibile.
0: Usiamone meno, per favore. Marta getta sul piatto, lavora, diciamo, ci dà un frutto succoso da poter ciucciare, diciamo così, no? Che è il frutto
1: dell'amore.
0: Che è il frutto, Maurizio, però guarda,
4: Mauri, tu sei
0: ti poni in un modo vizioso.
4: Però è anche
1: vizioso.
0: Ha ragione. Allora, ci scrive allora, scusate, ma nel 2011 quando abbiamo votato il referendum? Tutti contrari e mo tutti a favore. No, che 2011.
4: Vabbè, ma molto uno prima, magari
0: molto prima.
4: Era prima.
1: Io penso che fossero
0: cambiate le cose nel frattempo.
4: Credo che sia anni 90
1: quel referendum.
0: E poi posso dire una cosa, ragazzi. Quei referendum sulla scorta anche poi di Chernobyl e di tante altre cose sono secondo me la dimostrazione plastica di come la politica fallisca nel non volersi occupare delle questioni. Cioè, la politica non può pensare di rimandare sempre tutto indietro e di risolvere tutto con i referendum, cioè devono prendere dei problemi, se no che cazzo
2: delle
0: fai?
2: Responsabilità,
0: si devono prendere delle responsabilità a fare delle scelte, perché se no, se poi si ritorna sempre tutto là, che facciamo? 3899 106, che vogliamo fare? Cioè, siamo lì così, a quei livelli, no? Vabbè, qui la nostra amica dice funziona la cosa del prendere
4: dell'occhio.
0: Sì.
4: Ma l'hai fatto? Sì. Stai ancora
0: allora
4: vedente?
0: Funziona, hanno provato, una nostra amica ascoltatrice ha provato, funziona. Vediamo, Emilio, ci fai vedere il tuo pene ora e ci fai ora addirittura e ci fai capire le proporzioni rispetto a quello di Giuliano Leone. Ah, mettiamo proprio a fianco. Radio Rock ci regala tutto. Se non si può, una foto. Beh, oddio. Cioè, si potrebbe anche, ma costano queste cose. Hanno un loro valore molto importante. Tra l'altro, ti rimando al nostro profilo OnlyFans per questa e per altre cose. Cioè, il profilo ufficiale del The Rock Show di OnlyFans, e là potrete acquistare tutto il vostro materiale.
4: Assolutamente. Pure il merchandise.
0: E poi si continua con la cosa. Allora, oddio, mi eccita troppo Martina arrabbiata, più di Maurizio.
2: No.
0: Come no?

0: Ferro sono tutto il giorno su la radio. Vai,
1: mandateli chi?
2: Sulla radio.
3: Qualcuno,
1: mandateli, mandateli.
4: Il giorno sulla radio. Max, contrarissimo ai centrali nucleari, perché qui stanno smaltiamo mondezza, figura delle scorie nucleari. Seconda cosa, quando la gente parla, non ci parlate sopra, che non si capisce.
1: Ma non fai mai un cazzo. Allora, in questa maniera, Max, tu non fai mai un cazzo, perché ogni cosa è poi fa, e il ponte non lo puoi fa, e quell'altro non lo puoi fa, perché ci sta un'altra cosa, perché ci sta una situazione, perché poi non siamo capaci, perché ci sta la mafia, perché ci stanno le cose, e quindi non fai mai un cazzo, paralizzi tutto.
3: Vabbè, il ponte è un altro discorso.
1: No, è il principio, lo stesso, Martì, il principio è lo stesso.
3: Sì, però il ponte c'ha proprio delle criticità.
1: Non c'è nessuna criticità, nessuna criticità. Anche in Giappone fa che c'hanno i terremoti del settimo grado della scala, fanno dei ponti in tre minuti, non c'è nessuna criticità.
3: Sì, delle persone che vivono lì, in realtà ci sono delle criticità.
1: Ma il punto
3: a livello ambientale,
1: allora, criticità
3: e
1: non ce ne stanno, però il punto è un altro.
3: Sì,
1: il punto.
3: Quella è una criticità, sono persone.
1: Ma che cazzo vuol dire sono persone? Allora, le persone stanno dappertutto. Lo sai che
3: dire?
1: Allora,
3: quindi in questo momento
1: abbiamo,
3: adesso ti divengono.
1: Martina,
3: ti
1: noi abbiamo costruito l'autostrada del sole.
3: Sì.
1: Abbiamo fatto la 1 espropriando, tu lo sai, no? Espropriando i terreni.
3: Ma funziona così ancora.
1: Allora, se no, allora, con sto principio non dovremmo averla fatta.
3: Sto dicendo quello, però questo a livello di danni alle persone è molto impattante, perché si tratta di avere.
1: Perché la 1 invece fare la 1 non è stato impattante, ragazzi.
3: Sì, però,
1: abbiamo,
3: però,
1: levato, abbiamo levato i terreni a persone.
3: Sono d'accordo,
1: che ci avevano la casa lì da generazioni, e noi siamo andati là. Dobbiamo fare la 1.
3: Riguarda
1: allora,
3: delle
1: o
3: parti importanti.
1: A me mi va bene questo discorso.
3: Questo, dico,
1: o facciamo quello che dice
3: .
1: La nostra amica, e non facciamo più un cazzo, perché se no. Cioè, facciamo una specie di decrescita felice. E allora, vabbè,
3: il ponte è fondamentale.
1: Ma il punto non è questo, Martina.
3: Il nucleare è fondamentale.
1: Ma no, perché molta gente ti dice che non è fondamentale.
3: Però,
1: per te è fondamentale.
3: Il nucleare risolverebbe tantissimo a livello di crisi climatica. Questo sto dicendo. Il ponte è così importante.
1: Ma che cosa vuol dire è così fondamentale? Che è questo livello di benaltrismo? Allora, niente è fondamentale. L'autostrada è fondamentale? No, non è fondamentale.
3: Sì, per collegare l'Italia direi che è diverso rispetto al
2: compleanno mio.
3: Cioè, nel senso, scusa.
1: No. Noi le dichiamo per il tuo regalo di compleanno.
2: Ci rimango male.
3: Però scusa, fra l'autostrada e il ponte, a me mi sembra che una priorità ci sia. Cioè, l'autostrada collega una nazione intera. Il ponte c'è il traghetto. Cioè, poi
1: perché lo propone la destra? Non va bene. Ma
3: non
1: c'è discorsi
3: niente, Emilio. Questa cosa è il nucleare,
1: allora,
3: la propone la destra.
1: Non si può fare un cazzo. Il punto è questo. Non si può, ma
3: io
1: non becco. Allora, non si può mettere in bocca niente a nessuno.
5: Io non becco.
1: È una mia prerogativa.
5: Non becco bocca.
1: Però dico cazzo.
3: Ma
1: dico
3: io
1: cazzo.
3: Sto facendo un ragionamento,
1: dico
3: ma perché,
1: cazzo.
3: Perché
1: cazzo,
3: non possiamo
1: cazzo.
3: Ragionare insieme invece di.
4: Ma io non capisco perché le cose scientifiche, nucleare, centrali elettriche, eoliche, quello deve decidere la gente. Ma la gente non ci capisce un cazzo. Fatelo decidere agli ingegneri, agli scienziati, agli ingegneri,
1: alla gente,
4: ingegneri.
1: No? Oh, ma che ce ne fotte del nucleare, dell'eolico, dell'idrico, del termico? Oggi è il compleanno di Alessandro. Bravo. Lo vogliamo svelare? Lo vogliamo svelare che è il tuo compleanno.
2: Quindi grazie.
1: Troppe parolacce stamattina. Troppe parolacce. Raga, ogni bestemmia sono 20 sacchi. State attenti. 20 perché, oh, ma bestemmia la Madonna è maschilismo? No, scusa, aspetta.
2: No.
1: Bestemmia la Madonna è maschilismo?
2: No,
1: beh, oddio, dici che è porca, è maschilismo.
3: Dipende. Vabbè,
2: però dici pure porco.
1: Non è maschilismo, però.
3: L'ho detto.
1: Femminismo. Non lo so che è.
5: Attenzione.
1: Allora, ragazzi, ho solo un dubbio. A Roma si protesta perché non si vogliono i termovalorizzatori e le scorie radiattive.
3: Termovalorizzatore è un discorso di obsolescenza della struttura.
5: No,
2: allora, chi è questo signore qui?
1: Vabbè. Chi è? Ci può stare,
2: chi è questo signore?
1: Ci può stare.
2: Grazie per i Depeche Mode.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona, Murprotec elimina alla radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Sufficio.

0: quanto sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
5: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: We're back, baby. Let's get back to the rock.
7: State ascoltando
8: The Rock Show,
7: il morning show di Radio Rock.

0: leggiamo subito il messaggio della nostra ascoltatrice. Sì. Che
1: 3, 2, 1,
0: andare. Via, vai, sentiamo. Sentiamo.
2: Ma a questo punto facciamo direttamente le centrali a fusione, così quando finiamo di costruirle siamo nei tempi giusti.
0: Bello, bello. Yeah! Addirittura.
3: Non entro nemmeno io nel merito dell'argomento. Bravo. Però mi avete rotto il cazzo con tutte le vostre parolaccette.
0: Allora, le vostre parolaccette. Sapete quante lattine per un uomo che è fatto di elettroni e neuroni e c'è poi troppo zucchero, E allora tirate le somme voi. Dati alla mano, gli incidenti nucleari gravi, livello 5, 6 o 7, nella storia sono talmente pochi e si parla della probabilità del 0,3%. Era ora che si tornasse al nucleare, l'errore è stato rinunciare sulla scorta emotiva. Ma ti sembra logica questa cosa,
4: Mauri,
0: che tu combini?
4: Ma tu
5: io sto pulendo perché qui è, c'è polvere.
0: Ma stai pulendo che è sgracchiato?
5: Certo, perché c'è polvere.
1: Ma non pulì, Mauri.
0: Allora, avremo il nostro esperto sul nucleare con noi in collegamento telefonico, il nostro Mauro Vasucchi. Mauro, subito dopo Fukushima, subito dopo Fukushima fare questa cosa non è il caso, forse
4: non è cazzo, no.
0: Anche le foto dei piedini di Maurizio chiedono, allora le foto dei piedi, allora Maurizio. Vabbè,
4: no, purtroppo
1: allora
4: c'è un problema,
1: canale OnlyFans, ragazzi, a parte scherzi,
0: l'abbiamo aperto,
1: sì, e cose
0: allora
1: mie
0: no, calma, è cosa tua, non è il caso, allora attenzione,
1: perché sono sempre tirata fuori dai giochi
0: le cose tue,
1: scusate.
0: No, perché non è il momento, non è il momento. Allora metteremo però quest'oggi stesso un elemento per ognuno di noi, per esempio i piedini di Maurizio.
4: No, che piedini, c'è un problema, Maurizio?
0: No, non me ne importa.
4: Perché
0: i piedi
4: no,
0: puzzano,
1: pieno di piedi.
4: No, Maurizio aveva dei bellissimi piedi
0: una volta, poi quell'incidente,
4: no, con l'età, siccome adesso uno si sforma, adesso c'è il dildo, quello dopo il ditone, che è diventato grande, sembra una cappella.
0: Allora
4: fa schifo,
0: ma il ditone,
4: no, quella
0: che il culo è un dildo, diventa un dildo,
1: secondo dito,
4: c'aveva dei piedi carini,
0: fai quella faccia lussuriosa.
5: Che ci faccio delle cose.
0: Ma lo immagino, è molto bello, molto interessante. Che ne so, i piedini di Maurizio, dite voi, che ne so,
5: se tu
0: il
5: vieni
0: gomito
5: al
0: di Alessandro Girocchi, la nuca di Martina Caronna.
5: Se tu vieni al ristorante con me, io ti faccio un piedino che ti
0: allora,
5: metto al mondo.
0: Mamma mia, ma ragazzi, non vedo l'ora.
1: È
0: vero, la voce di Martina arrabbiata fa sangue, dice Berardo. Voi siete degli allupati terrificanti, qualsiasi cosa vi fa sangue praticamente.
2: Ragazzi, lasciate parlare Martina, lei ha sempre ragione, non dimentichiamoci che ha la sacra patata.
0: Bene, non dimentichiamo. Aspetta, vai, non dimentichiamoci, no, perché uno dice, ho detto mi sono dimenticato.
4: Buono.
0: Allora,
1: c'è chi non se la scorderà mai di cosa.
0: Ah, beh, questo non c'è. Poi sono io, poi sono io ieri perché mi sono permesso di dire quella che c'aveva il culo duro, me ne sono andato.
1: Perché devo rispondere a questo tizio, capito?
0: Ha fermato tutto. A me non me. Quando sei via con me, se non te lo dimentichi più.
1: Sei proprio, che, posso dire, cioè, cosa? Questo dice una cosa del genere,
4: sei
1: non
4: proprio marchigiana, guarda.
0: Allora, è vero come che Giorgia Meloni metterà accise sul nucleare? Vediamo un attimo. Accise. Allora, infatti sono 60 anni che non si fa una benemata mazza in questo paese, perché ma poi chissà chi ci mangia dietro. E ora, era ora invece si dicesse sì al nucleare. Basta con questo paese immobile. Sì, Nicola. Allora, che ve lo fate a fare il bidet? Tanto poi vi risporcate. Allora, questo criterio facciamo così, no?
1: Certo.
0: Facciamo così, vai, sentiamo ancora, vai.
6: Oh, italiano mangia pomme de terre. Voi non avete mai il nucleare.
5: Ci stanno prendendo in giro.
0: Sì. Bene, ci prendono in giro.
7: Buongiorno ragazzi, piccola parentesi ponte, visto che l'avete aperta. Il ponte si troverebbe tra due zolle tettoniche che si muovono in direzione opposta, quindi è in una situazione che geologicamente non è.
0: Scusa, facciamolo allungabile, così almeno quando si spostano le zolle. Allora, un altro compleanno, Alessandro, ma mo tutti gli anni? Auguri.
5: Allora, ha preso gusto,
4: No, ne faccio un altro paio al massimo.
0: Allora, vai, senti, mi sa pure a me.
8: La prima volta che sono d'accordo col direttore. Incredibile.
0: Incredibile.
8: Voi andate all'estero, soprattutto nella parte asiatica del mondo, e poi tornate in Italia.
5: Ti prende uno scoramento.
8: L'Italia è un paese fermo, perché tanto su grandi temi viene tutto strumentalizzato sempre dalla politica, no?
0: Bene,
8: per
0: bene.
8: Cui
0: Grazie. Tutto chiarissimo, vai, sentiamo ancora.
9: Riguardante il fotovoltaico, paleoliche, eccetera. Allora,
0: mi. Bravo,
5: io continuo a dire tu che lavoro fai.
9: Hanno un inquinamento acustico laddove vanno a disertificare le zone e renderle disabitate da animali.
0: Bene. Sentiamo ancora, vai.
10: Auguri Alessandro, innanzitutto, buongiorno.
1: Buongiorno.
10: Subito dopo, a tutti. E poi volevo dire, ma invece a far ponte verso la Sicilia, va bene? Oppure da Sicilia verso l'Italia, ma si potrebbe fare un ponte verso l'Albania? Cioè uniremmo veramente, eliminiamo tutto quel giro, passiamo subito
0: che è lungo,
5: ma pure in Grecia ci
0: Perché la Sardegna allora anche, no? La Sardegna è da lì un altro ponte per la Cappadocia, per Barcelona,
4: però
0: no?
4: È lungo, ragazzi,
0: allora, non importa,
4: tanto lunghissimo.
0: Allora, buongiorno ragazzi, auguri Ale. Giulia dice: allora, usarne meno energia sarebbe molto utile. È la provocazione, che poi non era neanche troppo una provocazione, della nostra amica. Come si chiama la nostra amica?
4: Salale,
0: non lo ricordo. Marta, brava, vedi che Martina si ricorda tutto. Usarne meno energia sarebbe molto utile, ma credo che nel pratico il progresso sia collegato alla produttività. Così come credo che evoluzione inquinante e non inquinante vadano di pari passo o comunque si influenzino. Poi, insomma, adesso chi sviluppa un progetto non sta lì a pensare, consumiamo un po' queste risorse. No, è normale che le scelte adesso si facciano necessariamente su un'ottica di futuro con poco inquinamento. Noi, oltre a tenerci informati, cominciamo a fare quello che è nel nostro possibile nelle piccole cose. Comunque, ad esempio, in Francia? Ci scrive Giulia, che ci segue evidentemente dalla Francia. Avere un'auto elettrica conviene, ci sono molti incentivi, e senza la grande quantità di energia prodotta, questa sostituzione con l'elettrico non ci sarebbe. Quindi è tutto collegato. Tutto torna. Ancora, sentiamo un po', lo sapevate che la parola accuse deriva da acci vostri? Attenzione. Se non mi sbaglio, quello precedente fu nell'87 dopo Chernobyl. Sì, però era, però sai cos'è, ragazzi? Era anche una tecnologia diversa, cioè nel senso, tu non è che puoi fare, già beh, c'è il un incidente ogni tre anni, perché la sicurezza è andata aumentando esponenzialmente, quindi chiaramente non è così. Allora, buongiorno, tantissimi auguri Ale, ci scrive.
4: Grazie,
0: Fabio.
4: È l'unica cosa sensata da dire.
0: Ma sarà parlare dell'anale? Certo, ovviamente, tutti i giorni.
1: L'anale
0: è un po' come la mamma, no? Si parla tutti i giorni.
1: Della mamma.
0: Sai che a me mi ha colpito molto quando morì il fratello di Jovanotti? E Jovanotti disse, gli chiesero: dedicherai una canzone a tuo fratello morto? Gli domandarono e lui rispose: tutte le canzoni che scriverò d'ora in poi saranno per mio fratello.
1: Che bella cosa.
0: Che è una cosa molto bella, e che effettivamente ci fa riflettere su questo aspetto qui, no? È tutti i giorni.
4: Vediamo come ne usciamo, dai.
0: Cioè, ma ne usciamo semplicemente.
4: Come?
0: Tutti i giorni si parla dell'anale. Cioè, nel senso, non è che.
4: Il parallelismo è il
0: medesimo. Le cose basilari della vita.
1: Se tu le cose non le
0: mio
1: vedi,
0: padre,
1: però non devi dire agli altri che sono ciechi, capito?
0: Non c'è un giorno che non pensi a mio padre. Nel senso, è normale, no?
4: Certo. Onore, molto bello. Ora il salto babbo anale non riesco a spiegare.
0: Babbo anale. Allora, sentiamo ancora.
1: Babbo anale.
11: Io non vorrei essere ripetitivo, ma anche il ponte sullo stretto io non sono d'accordo, tranne se lo fanno i cinesi, perché quelli lo fanno in un anno, lo fanno perfetto.
0: Ma va tutto ai cinesi,
4: i cinesi o i russi?
11: E poi, regà,
0: i giapponesi vanno bene.
12: Brand new music right here.
13: Brand new music.
12: Brand new music.
13: La musica nuova su Radio Rock.

0: Insignificant Other, loro sono grazie, Queens amici. Of the Stone Age, il gruppo preferito da Alessandro grazie. Tirocchi, vai, sentiamo.
1: Siamo
0: sentiamo.
1: Al cuore
2: ciao,
1: del programma.
2: Raga, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Alessà, infine di auguri, t'auguro di arrivare all'anno prossimo.
0: Infini di auguri. Allora, attenzione, buongiorno Rock Show, auguri Ale, Martina non fa sangue, ma aumentano le endorfine quando si incazza in marchigiano, ci scrive un signore. Allora, sia il nucleare sia gli uccellini e ai prati verdi, possibilmente sì. Del vicino, però attenzione.
3: No,
0: del vicino.
3: Io penso che si possa fare entrambe, con la testa, non è che il progresso deve essere distruttivo e dimenticarsi la natura ovviamente dell'ambiente, però magari possiamo trovare un punto di incontro.
0: Allora, tutte no? Le canzoni di Giovanotti sono sull'anale nucleare?
4: No. E veniamo al cuore, non è proprio puntata. Quello il discorso.
0: Beh, se spostavamo muraglie cinesi sull'Atlantico potremmo andare in America in macchina, anche questa però, per dirne un'altra, no? Però, per dirne un'altra.
4: Va bene, dici come ho stretto 3 km, hai ragione. Per il resto io mi fermerei, perché non dimenticate mai il romanticismo di un viaggio lungo in nave.
0: Che tu arrivi, certo, tu arrivi lì a Villa San Giovanni, giustamente con la macchina, giustamente devi imbarcarti su una cosa.
3: Ma tu sei d'accordo solo perché perdi tempo?
0: Ma non so, no, ma non so.
3: No, perché
0: sembra una cosa folle.
3: Mi
0: sembra una cosa. Sai cosa ti dico? Mi sembra una cosa folle anche solo parlarne. Cioè, mi sembra che nel 2026 un tratto di costa di 3 km.
4: Dai, veramente.
0: Mi sembra assurdo che non abbiamo costruito un ponte, ne parliamo pure. Cioè, mi sembra una cosa proprio che non ha veramente
4: sì,
0: senso.
4: Anche relativa a una questione di gestione proprio il tempo.
0: Ma tutto,
4: di
0: ma tutto, diciamo ragazzi, tutto. Siamo un paese di quarto, quinto mondo, altro che terzo mondo.
4: No, ma mica il singolo, immagina solo tutte le merci.
5: Ma come lo volete? No, glande lungo?
0: Bene, allora sentiamo ancora.
6: Cosa state a pensare al nucleare? Qui la guerra è per prendere l'elio 3. Il primo che andrà a prendere l'elio 3 sulla Luna cambierà tutto, l'economia mondiale cambierà completamente, perché un chilo di elio 3 serve principalmente per tutta la Cina, quindi il primo che andrà a prendere l'elio 3 sulla Luna sarà il più potente del mondo a livello
0: energetico. Un chilo di elio 3 vale come un chilo di euro 3.
6: Non avrà nessun valore.
0: 3 chili di euro 3 valgono come 3 chili di euro 3.
7: Allora organizziamoci, andiamo a prendere l'elio 3.
0: Allora ragazzi,
8: ciao, sono l'elio 3.
0: Pesa più, Maurizio, un chilo di euro 3
3: elio,
0: o tre
3: elio 3
0: di elio 1? Cosa?
3: Cosa? Ma che stai a dirmi?
4: Mauri,
0: cosa ho detto?
4: Però,
0: non lo so. Allora, perché Mauri, leggerezza. Comunque, vi ho già detto che lavoro faccio. Porca di quello.
4: Ma chi ti conosce? Ragazzo mio, noi abbiamo 400.000 ascoltatori.
0: Però ce l'hai già detto.
3: Ho capito.
4: Ma chi se lo ricorda?
0: Il famoso Van Halen.
4: Cioè, collezioniamo una cosa come 400 messaggi al giorno.
0: Al minuto. Allora, il ponte sullo stretto sì, ma solo se lo fanno i malgasci.
3: Cioè, sono i malgasci.
0: Molto bello, carino questo pezzo di Rolling Stone, Sage. Baci Fabio. Allora, feliz cumpleaños Alessandro, da parte della nostra amica Claudia.
4: Questa è l'Argentina, tua terra preferita,
0: Claudia. La tua preferita.
3: Sì. È Claudia,
4: Claudia
3: no?
4: Perché non ci
0: non, cosa? Non,
4: non
0: ci
4: mi,
0: fai
4: no, non ci organizzi fai? Un tour in tutta l'Argentina a spese tue.
0: E allora Claudia, facci
3: il tour.
0: Facci un facci tu, subito un tu. Bel
4: dai, su.
0: È ora che tu ci faccia un bel un ricco tour dell'Argentina. Ma che lo dia a due mani, scusa, è il tour a due mani.
3: Mauri,
0: cosa dici Mauri?
7: Organizzato Mauri.
0: Ma poi perché mani?
4: Io
0: pensi alle mani, io sto pensando
4: io non
0: a c'ho
4: parole, Mauri.
0: Poi dove hai il bocchino a due mani, ho capito.
4: Ma che stai dicendo?
0: Il sta a parlare della un po' meno, che sta mica sta a parlare. E questo è mani, domani
3: ha. Sto parlando del tour dell'Argentina.
0: Quello dicevo. Dove quello dicevo, il tour dell'Argentina.
4: Il tour nella Pampa.
0: Nella Bamba. Nella Bamba.
3: Il tour della Bamba.
4: Nella Bamba.
0: Ti ho portato un po' di Bamba, la vuoi?
4: Bene, per le amiche guardie non stiamo
0: intendendo. No, non stiamo intendendo. No, ti ho portato anche la cocaina.
3: Ma?
0: Però poi
3: la canzone.
0: Un po' di Bamba e un po' di cocaina.
4: Ho sentito un podcast sull'utilizzo della cocaina durante la Seconda Guerra Mondiale.
0: No, cioè, durante il rock show.
4: Delle tutte le droghe. Di tutte le droghe.
3: Ma una cosa allora, yuhu.
0: Molto interessante. Riculiamo.
7: Non si trovava da mangiare, ma si trovava la droga.
0: Ragazzi, che bello. Che bello. Tutti insieme, vai.

0: ricetta a domani, Maurizio, te potesti possino caricate.
1: Io te li taglio quelle mani, ti giuro, guarda. Ma come ti permetti? Chiedi scusa, Claudia. Chiedi scusa.
2: Io non intendevo. Scusa.
1: Oh. Allora, per chi non parla, perché non parlare di chi prenderà le storie tese 3?
0: Ah, già, già, è vero.
1: È vero, è vero, è vero, è vero. Vabbè. Allora, vediamo ancora, vai. 3899-106-600, vai.
3: Stavo pensando a che belli acuti che si possono fare con l'elio 3. È arrivato Alessandro, che subito ha picchiato l'acuto.
1: Ci
3: stavo pensando proprio in quel secondo lì.
1: Telepatici.
4: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
5: Andiamo bene.
4: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 Antipop con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
6: Radio Rock,
4: tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.
7: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
12: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
11: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
16: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Sveglia! Stai ascoltando
20: The Rock Show,
21: il morning show di Radio Rock.
6: On Radio Rock.
1: E noi rientriamo con Placebo, Every You, Every Me.
6: Radio Rock, back in time.

0: Plasibo su Radio Rock, giovedì 24 settembre. Allora,
1: grazie,
0: allora,
1: grazie.
0: Scrive Giuliano Leone: il mio è un pene normalissimo, di poco più alto del dottore Gol, nella media, quindi vabbè, spiritoso, simpatico. Allora,
1: idiota.
0: Tanto
2: schifoso. Mi sembra troppo.
0: Rigetta, ricusa Giuliano Leone il mio tentativo di ricatto. Dicendo puoi ricattare sto cazzo, in senso buono, naturalmente.
1: Senso buono, licenziavo.
0: Io adoro quando mi fanno le, perché a me piace pure un po' così, però sai,
1: lo so.
0: Mi piace un po' questa cosa.
1: So,
0: attenzione. So. Adoro quando, quando mi fanno le, però senza, cioè devi trovare il punto, sì. Come tutte le cose, no?
1: È
0: il tuo punto debole.
1: Certo,
0: io devi
1: cioè, dire che questo è il tuo punto debole.
0: No, non è il mio punto debole, no, perché
2: è il punto forte,
0: è il mio punto forte, perché devi sempre trovare il limite.
1: Cioè,
0: se io ti metto le mani al collo, no?
2: È un po'
0: a te
2: troppo,
0: ti piace, però c'è un punto in cui non ti piace più perché muori. O muori o comunque ti senti male. La cosa è trovare,
2: sì, certo,
0: l'equilibrio,
2: però.
0: Capito? Allora, Giuliano Leone si può rivolgere così a me, lo accetto, ma deve trovare l'equilibrio.
2: Se
0: un giorno che mette i piedi in fallo,
1: muore.
0: Ragazzi, muore. Purtroppo pagherà. Adoro quando mi fanno le foto in situazioni sconce e in atteggiamenti da depravato. La famosa foto in piscina l'ho già fatta vedere a tutti con grande vanto, anche a mia madre che ha riso molto.
1: Sì,
0: pensa in famiglia, che bello. Guarda mamma, è un tanudo. In piscina, vabbè.
1: Io mi metto nei panni di quella povera signora.
3: Ma
0: allora,
3: che dovrà,
0: c'è una povera signora. In pratica ci vuole meno tempo ad aprire una centrale nucleare che a costruire lo stadio della Roma. Ci scrivono un altro. Vai, sentiamo.
1: Quasi.
4: Allora, io ho visto Chernobyl, onestamente, boh, non è che sono proprio tanto d'accordo, ecco.
0: Bene.
2: Vabbè, ma
0: allora, vabbè, però certo,
2: cioè,
0: ragazzi,
2: quella è una vicenda
0: 1980.
2: Di esatto, racconta
0: allora,
2: quello come è stata gestita
0: a favore
2: male,
0: del nucleare, che ha pure l'ente che meglio controlla questi temi, che poi smaltire le batterie mica è ecologico. Ci scrivono ancora, vai, sentiamo.
1: È semplice,
0: sì. Rubi Emiliano, Rubi Emiliano,
2: prenderla così tanto fuori tempo.
0: Non lo so perché, non lo so. Ma non c'è Emiliano oggi.
1: Ciao, sono
0: allora,
1: Rubi, cosa incredibile.
0: Ah, gente che commenta cose che non conosce. Lo sport nazionale, talmente forte la pulsione che manda addirittura messaggio a una radio pur di dire la propria. Ci scrive Nico, mandando un messaggio alla radio per dire la propria. Allora, buongiorno belli miei. Ale, ti abbraccio forte, tranquillo, tanto
2: sbagli.
0: Non macchio, buon compleanno. Ah sì, perché tu non abbracciavi i neri perché avevo paura che te macchiassero.
2: Il
0: nostro amico Emanuele ti dice: noi non macchiamo.
1: Beh, ma lui ha fatto il trattamento,
0: noi,
1: no?
0: No, che tipo Michael Jackson ha fatto? O al contrario?
2: No, è il fissatino,
1: no,
2: lui
1: fissato,
2: dice.
1: Il fissatino, colore.
0: Ha fissato il colore, va bene,
2: sì,
0: va bene, vai, sentiamo. Oh, anch'io sono contrario al nucleare. Non ci credo che verrà gestito correttamente. E poi quello che dicono del ponte dello stretto. Potrei arrivare
1: fiducia
0: a crederci se prima facessimo una conversione a solare ed eolico in maniera adeguata. E comunque la considererei solo se quella non bastasse dopo averla fatta bene. E poi ho scritto: ma quello che ha detto, le scorie sono pari a una lattina, vorrei ricordare che per una lattina di scorie nucleari ti fa venire il cancro per 100.000 anni. 100.000
2: sì,
0: anni.
5: Vorrei far presente che adesso un sacco di gente si sta facendo i pannelli solari a casa, quindi
0: sì,
5: le persone diventano indipendenti dal punto di vista energetico.
2: Sì.
5: Adesso improvvisamente torna l'idea del nucleare.
0: Ma allora, è incredibile.
1: Non è da sottovalutare questa posizione, eh?
0: Allora, ragazzi, qua ci abbiamo le ascoltatrici infogliate, assolutamente. Che gli ha presa da sghiribizzo, no?
2: Perché?
0: Allora, ci stanno, ho capito questo. Ci stanno quelle che con gli omosessuali si schifano, no?
2: Cioè, sono persone, diciamolo.
0: No, ci stanno,
2: di poco
0: ci stanno.
2: Conto, però.
0: No, non ho conosciuto.
1: Gli omosessuali, dice, perché?
2: No, queste che schifano gli omosessuali.
0: Ci stanno, guarda.
2: Beh,
0: moltissime. Allora, mentre l'omosessualità femminile tendenzialmente piace a tutti gli uomini.
2: Come fanno? È incredibile. No,
0: ho scoperto,
2: so, ci
0: sono parecchie donne che non amano per nulla vedere due uomini che fanno all'amore e tutto quanto.
2: Bello.
0: Perché sei dall'altra, nell'altra
1: percentuale.
0: Nell'altra percentuale.
1: Sì.
0: Oh. Poi abbiamo prima una signora che si trastullava. Poi abbiamo
2: no, scusa,
0: Amy che rintuzza.
1: Rintuzzica.
0: E dice: qualcuno ha detto strapon? Vuole assolutamente che gli si dia soddisfazione. No, gli si dia soddisfazione a questo punto di vista. No? Quindi vediamo se c'è qualcuno che si sacrifica
2: dai,
0: per
2: ragazzi,
0: Amy.
2: Su.
0: Altrimenti toccherebbe farlo noi tre.
1: Maria,
0: noi tre. Ma ti risolvo.
2: Però oggi sarebbe il compleanno di Ale. Forse il regalo, vai, insomma, Ale, lo dovrebbe ricevere.
0: Ti risolvo
2: lui
0: tutti i problemi della vita,
2: oh,
0: tua.
3: A chi?
0: Tu dammi retta un attimo, sì, per una volta nella vita.
1: Certo, tu, oh, Maurizio, sei duro, ti comprendo.
3: Sei riuscito psicologo.
6: Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
3: Minchia, gli hai rovinato il compleanno.
0: Mamma mia, ho paura.
2: Il gelo.
0: Ho molta paura. Ho molta paura.
1: Era ben cantata.
0: Babbo Nale è quello che ti porta i regali di merda, ci scrivono. Tanti auguri al buon Alessandro Tirocchi, Max. Comunque, dagli accenti degli ascoltatori, deduco che Radio Rock ha conquistato il nord. Eh beh, sì, dai. E non abbiamo conquistato il sud solo perché ancora non ci siamo. Perché
2: altrimenti
0: non
2: ci va.
0: Quando ci saremo, conquisteremo anche il sud.
7: Guardate, io non ci capisco nulla, ma anche io voglio dire la propria.
0: Bene. Comunque tutti quelli che dicono che il nucleare non è sicuro dovrebbero farsi una gita al deposito Eni di Calenzano.
3: Attenzione, Calenzano. Qui c'è un messaggio subliminale.
8: La signora ragazza che ha detto dei pannelli solari che muore, sì, la gente si mette a casa.
0: Sì.
8: E di notte, sì, e nei quattro mesi invernali.
0: Di grazia,
8: se gentili, ma in realtà sono di più con la produzione più bassa. Che andiamo avanti a candele?
2: Beh, no, il fotovoltaico ha le batterie d'accumulo. No, e
1: a parte
2: in
1: il fatto
2: alcune...
1: che non è che ti serve il sole a schioppo, esatto, ci deve essere luce solare, cioè, che è, sì,
0: allora,
2: però comunque sono le batterie d'accumulo adesso.
0: Allora, buongiorno a tutti, Ale, tanti auguri. Scrive Adriano, velocemente,
1: grande,
0: dai.
1: Adriano.
0: Io parlo tutti i giorni di analisi, soprattutto da quando sto valutando lo sbiancamento, ma solo se lo fanno i cinesi.
2: Certo.
0: Bene, ragazzi, auguroni Alessandro, Raffaele. Poi sentiamo ancora, sentiamo.
9: Ciao, sono Emiliano Rubbi, sì, e se il ponte lo costruiscono quelli che hanno costruito il ponte Morandi, stiamo a cavallo, Marti?
0: Allora, ho riconosciuto proprio la voce di Emiliano.
10: Ci ho provato pure io a farmi un pannello solare, però non so dove metterlo, e poi era anche piuttosto antipatico.
0: Sì, allora devo dire una cosa, viva il nucleare finalmente, ci scrive la nostra amica Claudia. La domanda vera è: perché gli uomini piacciono i porno lesbo e alle donne non piacciono i porno? Non è vero che non gli piacciono i porno gay, ha una parte, però questa è curiosità.
2: Una parte.
0: È curiosa questa cosa.
2: Ma
0: cioè,
2: esiste una parte di, cioè esisterà sicuramente, sì, però dico in percentuale, una parte di uomini che non ama il porno lesbo.
0: Sì, te lo trovo subito. Vai, allora, per favore, le percentuali, grazie, sono le seguenti.
2: Vai.
0: Il 9% degli uomini non ama il porno lesbo.
2: Ok.
0: Il 115% degli uomini ama il porno lesbo, 7% non so, non ricordo.
2: Bene.
0: Bene. Poi
1: non rispondo,
0: non ricordo, ricordo bene. Oh, poi no, le
2: cosa
0: donne
2: mi piace.
0: Non avete conquistato il sud perché Maurizio odia i pugliesi, c'è anche sto c'è
3: non
0: anche
3: sto
0: piccolo problema.
2: Tu non odi. Io odo i
0: Scusa, odo se poi Puglia. Odio non odi i pugliesi, se permetti lascialo stabilire a noi, no?
11: Brand new music right here. Brand.

0: con Scandinavian Eyes. Praticamente è un ascoltatore, mi ha fatto riflettere, no? Chissà se effettivamente io ho detto agli uomini a cui non piace porno lesbo, però effettivamente chissà se a un omosessuale piace il porno lesbo, non credo, forse. Dipende, magari qualcuno c'è,
1: Magari qualcuno c'è. Così sì, però come io ho amiche
0: una donna omosessuale a cui piace i porno gay.
1: Però io ti dico, io ho amiche etero a cui piacciono i porno gay maschili.
0: No, ma non ho detto quello, ho detto un'altra cosa. Ho detto chissà se ci sono degli uomini omosessuali a cui piace il porno lesbo.
1: E io ti ho risposto una cosa: se piace a un etero il porno gay, magari sì. No, aspetta, ho sbagliato.
0: Vabbè, allora cambiamo argomento.
2: Vai, Madonna, quanta ignoranza che abbiamo sentito nei quattro mesi invernali. Cosa facciamo con le candele? Sì. Ma studia, capra, studia. Cosa stai dicendo? Cosa cazzo stai dicendo, esimia testa di cazzo? Madonna!
0: La nostra povera Anna, scusa, tu me la tratti così. Allora, che schifo, due o più donne ignude. Che schifo, due o più. No, che fanno sesso ignude,
3: due
0: proprio.
3: O più.
0: più donne ignude.
1: Sono più fa
0: quindi
1: schifo,
0: una
1: probabilmente.
0: No.
1: Una no, due schifetto due, da due
3: una
1: da
3: donna
1: sempre
3: una merda può andare, due donne ignude.
0: Allora, per rispondere al tizio chiede come fa di notte e c'è la spiegazione. Comunque dovremmo girarla chi di dovere. Comunque ora ci sono gli eolici domestici
3: che è un gruppo
0: che sembra un po' gruppo, che si integrano col fotovoltaico si integra con il fotovoltaico
3: della coppa.
0: Vediamo i nostri amici gay cosa pensano del
1: tuo
0: porno
1: quesito.
0: Lesbo, vai.
4: Buongiorno Rock Show, ma posso parlare solo per me? A me il porno lesbo non piace.
0: Lo vedi. E credo che sia così per la e mi permetto di dire
1: dici
0: che secondo me è così per la maggior parte dei gay.
1: Vuoi dire
0: non
1: gay?
0: Tutti però.
1: Sei sicuro?
0: Eh sì, io conosco. Ah.
3: Puoi dire una percentuale a caso?
0: Allora, 7. Bene. 7,7%.
3: Dice ma che?
1: Oddio, io non so non così so. Sicura. Tu dici?
0: Secondo me sì, sono in minoranza. E anche al contrario, le donne omosessuali, secondo
1: sì,
0: me.
1: Forse sì.
0: Però non ho i dati ancora, Adesso
1: aspetta,
0: dice. Ecco, l'ho trovato. 4,3.
3: 7,1.
5: Messaggio per Martì.
1: Dimmi.
5: Le batterie non bastano, o meglio, bastano per fatte passare una giornata di scarso sole.
1: Ma guarda che non è così.
5: È vero che basta un sole,
6: altro, ma tu
5: diretto,
6: pure che lavoro
5: intenso,
6: fai?
5: Ma la produzione
0: batterie, Francesco responsabile di batterie. Si può, non è il cognome. Maurizio, è impazzito.
1: Che lavoro fai?
0: Io dai indirizzo di casa, Maurizio.
3: Abbia appena commesso un paio di infrazioni al codice.
7: Ma poi, mi sembra tanto una fregatura. 13.000 euro e ci rientri dopo 25 anni forse.
1: E vabbè, ma quello è l'investimento che c'entra.
7: Secondo me, ma ci staranno a pià per culo?
0: Allora, calma.
1: Quindi qual è la soluzione per te?
0: No. Allora, scusate, non mi prendevo il cellulare per qualche minuto. Mi sono persa qualche insulto. Sì, Anna, ti hanno massacrato.
3: A stronzo.
0: Allora, vogliamo sentire solo l'ultimo? Sì. Che però non lo trovo più.
3: Ma comunque non ce l'aveva con Anna l'ultimo, Ce l'aveva con quello che ha risposto
1: quello che aveva detto.
7: Guardate, io non ci capisco nulla, ma... anche io voglio dire la propria.
0: No, non era questa, aspetta, no. Sono troppo indietro.
1: Era bello.
0: Vabbè, non sono troppo più. Vai, basta. Sentiamo chi c'è ancora, vai, sentiamo.
8: Basta coi domestici eolici, aiutiamoli a casa loro.
0: Bene, buongiorno, favorevole, io e mio marito siamo due ingegneri, lui civile, io chimico. Lavoriamo... sono favorevole al sesso lesbico,
1: al sesso
0: quindi.
1: Lesbo.
0: Oh, bellissimo.

0: che ammazza, si però, oh, inchiappettano da soli.
1: Però ci vuole
2: Con dei giochi.
0: Dei video... No.
1: C'ho
0: dei videoclip interessanti.
2: Ma che è stato
0: dopo ti mando dei link. Dopo ti mando dei link.
2: Ma se è
0: possibilissimo.
2: Ma scusa, ma se
0: Maurizio, c'ho dei bambini all'ascolto. C'è un bambino che sta intervenendo.
3: Sono un bambino, Maurizio, ma paparotta il cazzo.
4: Allora, io non ci capisco niente, ma anche io compro ai grandi magazzini.
0: Bene.
1: Sbagliare.
0: Allora, purtroppo non abbiamo tempo per approfondire il porno gay di Mauro Bazzucchi.
2: Ma
0: dedicheremo l'intera giornata
2: sarà contentissimo.
0: No, domani
2: Mauro
0: non si può, perché domani purtroppo abbiamo cose molto meno interessanti da fare. Boris Sollazzo presenta l'Uomo delle Stelle domani. Ci sarà un crossover tipo l'incredibile Hulk con la torcia umana.
2: Bello.
0: Tipo Wonder Woman con Batman.
2: Bello.
0: Tipo Superman
2: con Catwoman.
3: Pinoietto spaziale.
0: Oh, Martina, si dice dritto.
2: Che ha detto?
3: Vattene via.
0: Che ne so, che hai detto? Diritto, che ha detto?
2: No, Moscio,
0: che ha detto? Non
2: lo so. No, io ho detto, come fai
0: eretto
2: a farlo
0: eretto.
2: Beh, eretto è bello.
0: No, si fa. Allora, signori, dobbiamo salutarci purtroppo. È un
3: grazie
0: peccato.
3: Grazie a tutti, grazie per gli Arcane Roots che arrivano, perché è una
1: delle mie. Comunque, io volevo dire che sono d'accordo con Francesco, perché poi lui ha scritto, che ha detto che è fisico e lavora al Ministero dell'Ambiente. Per cui, bravo Francesco, è come dicevi te.
2: Bravo Francesco, bravo.
0: Cioè, prima gli avevi capito, cioè,
1: ma io gli ho massacrato. Chiesto che lavoro fai, lui mi ha detto sono fisico al ministero,
0: hai dovuto massacrare,
1: ragione.
0: Vabbè, comunque abbiamo parlato di tante cose serie oggi, fatemi un piccolo accenno cazzaro, un piccolo accenno così divertente, i partiti arabi esclusi dalle elezioni in Israele. Continuiamo così, giusto,
1: la strada dell'apartheid, l'unica vera democrazia
0: e quindi
1: Israele.
0: Elezioni 27 ottobre, il comitato elettorale centrale ha escluso dalle elezioni tutti i partiti arabi.
3: Però è il mio compleanno.
0: Per quale motivazione?
1: Perché
0: incitano al rasismo.
2: Loro sì. Beh, gli arabi sono un po' così.
0: Sono contrari, leggo su Repubblica di oggi, all'esistenza di Israele e incitano la lotta armata contro di esso.
1: Certo.
0: Decisione che prima di essere definitiva dovrà passare il vaglio della Corte Suprema. Speriamo che ribalti la questione, anche perché insomma avere poi un paese si vanta di avere una rappresentanza araba e poi la tratta in questa maniera. Non
1: tra
0: fai
1: l'altro, Netanyahu è riuscito a fare quello che Trump non voleva fare, ma forse non riuscirà a fare.
0: Allora,
1: escludere delle persone al voto.
0: E su questo, caro Maurizio, ripartiremo domani.
1: Dai.
0: Come un solo uomo. Intanto, tanti auguri, Alessandro Di
2: Rocchi. Grazie a tutti.
0: L'appuntamento è a domani mattina, puntuale ore 6 con il The Rock Show. Tra poco Gagarin con voi, Marco e Tatiana. Ma vi lasciamo con la canzone preferita da Alessandro Tirocchi, la sua canzone di riferimento, vale a dire You Are degli Arcane Roots, con la quale vi diamo il ben servito e vi rimandiamo a domani mattina. Ciao!

0: avete ascoltato
1: The Rock Show.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Il parco archeologico di Centocelle viene restituito alla cittadinanza con una nuova risistemazione. Grazie a un intervento di oltre 2 milioni di euro di Roma Capitale sono stati ultimati la riqualificazione della pista dell'ex aeroporto, dove è stato realizzato un grande playground, dell'area dell'ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Roma Capitale lancia Tutto Mondo, un ponte tra culture per un'educazione inclusiva fin dalla prima infanzia. Il nuovo bando, online fino al 7 ottobre, è dedicato alla mediazione linguistica e culturale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. È stato riaperto il cavalcavia per l'inversione di marcia su via Salaria. Si conclude così l'intervento sull'infrastruttura danneggiata nel 2021 e da allora parzialmente inutilizzabile.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè, e quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
13: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
17: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.
1: Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Bagaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Rock News. Edizione della mattina.
2: Apriamo oggi con Ettore Honey e l'uscita il prossimo 15 gennaio di Catch My Butterfly, nuovo lavoro della formazione hard rock californiana, anticipato dalle prime due inedite Lights Out e Butterfly. Composto da 14 canzoni, l'album vedrà la luce a 4 anni dal tuttora ultimo Can't Find the Brakes, pubblicato questo nel 2023. Prossimo con i Sepultura, perché notizia di queste ore lo spostamento alla Suai Music Hall di San Paolo del concerto d'addio che il gruppo avrebbe dovuto inizialmente tenere il 7 novembre come da programma presso la locale Mercato Libre Arena, in grado di contenere un massimo di 26.000 spettatori a fronte dei 9.000 della seconda. A darne l'annuncio sui propri social, Live Nation Brazil, agenzia promotrice dell'evento. Infine Fear Factory, con l'intervista rilasciata da Milo Silvestro a Metal Italia, nel corso della quale il cantante ha così parlato del prossimo lavoro in studio della band. Speriamo di riuscire a farlo uscire a febbraio-marzo del 2027. C'è molto entusiasmo sul risultato, sul fatto che i brani suonino molto Fear Factory, ma allo stesso tempo si percepisce una freschezza nel sound, moderno ma anche fedele.
0: Le ricorrenze.
3: Oggi, 24 settembre 1990, i Megadeth pubblicano il loro quarto lavoro in studio, Rust in Peace, il primo a vedere il contributo di Marty Friedman alla chitarra solista e di Nick Menza alla batteria. 1991, esce per la Geffen Records Nevermind, secondo album dei Nirvana, tra i dischi fondamentali del rock, non solo alternativo, degli anni 90. 1991, muore, dopo una lunga malattia, Freddie Mercury, indimenticato cantante inglese, frontman dei Queen e artista solista.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Gagarin. Che dicevi? Parte chiaro. Gagarin. Accensione motori.
0: 3, 2, 1. Decollo. Questo è Gagarin on Radio Rock.
5: Ricevuto. E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà in questo giorno importantissimo che è giovedì 24 settembre, compleanno di Alessandro Tirocchi.
6: Facciamo gli auguri a Alessandro Tirocchi, tra l'altro Alessandro Tirocchi nella sua grande magnanimità.
5: Perché
6: il
5: oggi
6: giorno...
5: parli così, sei avvinazzato?
6: No, perché sembra avvinazzato?
5: Sì.
6: No. Sono un po' emozionato per il compleanno di Alessandro Tirocchi e volevo fargli appunto gli auguri, ma lui, che è una persona magnanima, il sì. giorno del suo compleanno ha detto: voglio fare io un regalo agli ascoltatori.
5: Cioè?
6: E ha detto che i primi 6 ascoltatori che scriveranno al 3899-106-600 il loro nome, cognome e la parola Tirocchi regalerà 6.827 euro
5: addirittura.
6: Ciascuno. Ti fa un bonifico. Nome, cognome.
5: Ora mando io il messaggio.
6: Mandate nome, cognome, la parola Tirocchi e l'IBAN. E lui vi manda un bonifico istantaneo da 6.000 e rotti euro. Insomma, ciascuno di voi, perché Alessandro Tirocchi è così, generoso.
5: Il giorno del Ma non c'è cosa più bella che fare il regalo agli altri il giorno del proprio compleanno.
6: E lo sa bene, lui.
5: È proprio sintomo di grandissima intelligenza. Guarda, questa cosa è incredibile. Ah no, però facciamola bene, dai, facciamola proprio bene, vai.
3: Gioca e vinci con Radio Rock.
6: Oggi, allora, oggi 24 settembre, giunto ormai alla soglia dei suoi 73 anni, Alessandro Tirocchi ha deciso di cedere un po' del suo grande patrimonio in denaro a voi ascoltatori. Il primo ascoltatore che manda al 3899-106-600 il proprio nome, il proprio cognome, la parola Tirocchi e il proprio IBAN riceve in omaggio da Alessandro Tirocchi un bonifico di 6.827 euro e 36 centesimi. Mi raccomando, solo il più veloce vince e sarà ricontattato da Alessandro
5: Sembra
6: Tirocchi.
5: Sembra tipo la lotteria che stanno facendo gli Oasis, quei due narcisisti che stanno tenendo il mondo sotto scacco.
6: Sì.
5: Sembra veramente di partecipare a un concorso in Italia.
6: Ma poi li hanno estratti.
5: Cioè, di vincere la... Ma che ne so, state aspettando la lotteria degli Oasis, ma che un asteroide ci

0: 3899-106-600. Oh, adesso ci stanno scrivendo.
1: Sì.
0: Ormai non passa giorno che non si invochi la divina meteorite, Tatiana. Cosa che prima succedeva solo 2-3 volte a settimana. Vedi come sono attenti i nostri ascoltatori. Ciò significa che sta aumentando in maniera esponenziale la degenerazione intellettuale del genere umano. Bene. Certo, mi sembra veramente che andiamo sempre peggio.
1: A tal proposito, lascia stare.
2: Buongiorno, oggi
1: buongiorno.
2: È il compleanno di Alessandro Tirocchi.
1: Sì.
0: Sì.
2: C'è un altro compleanno,
1: sì.
0: Ecco.
2: Più giovane, visto
1: sì.
2: che è del 91, ma
1: sì.
2: che almeno per me ha cambiato le sorti della mia vita a livello musicale. Nevermind dei Nirvana.
0: Oh, sì, lo diceva.
2: Di passarlo in versione integrale. Per tutta la trasmissione.
0: Ma guarda, ci piacerebbe, così noi andiamo di là. Ecco,
2: grazie,
0: noi andiamo di
2: abbraccio.
0: Là a festeggiare il nostro amico Tirocchi e lasciamo
1: sì.
0: il disco integrale. No, però ascolteremo qualcosa. Lo diceva anche il nostro GR musicale, che oggi è, la, è il giorno in cui usciva Nevermind. Ascolteremo Polly. Polly, che era qualcosa,
1: uno
0: dei singoli un po' più particolari, una canzone che fu ispirata, fra l'altro, a una vicenda realmente accaduta di una ragazza americana di 14 anni che dopo un concerto punk rock fu rapita da un pedofilo recidivo che la torturò e la stuprò per 2 giorni. E diciamo che è uno dei brani forse in contrasto con l'energia elettrica, no, e aggressiva del disco, perché era una melodia un po' delicata, anche se tratta appunto dei temi agghiaccianti.
1: Oh, ci scrivono rispetto agli Oasis, se ne parlavi, Tati, lasciate stare, sto aiutando un'amica a prendere questi biglietti degli Oasis, mi sono registrata con 4 email diverse.
0: Guarda, lasciamo stare, che ho dovuto fare anche
1: Tatiana,
0: io dei favori,
1: che dice non mi interessano gli Oasis,
0: no,
1: eccetera.
0: Non mi interessano, ma io l'ho
1: però...
0: fatto per una buona causa.
1: Stai facendo gli impiccetti, qualcun altro ci chiedeva di Nevermind.
0: Ma che impiccetti, sto aiutando altre persone, cioè.
1: Diciamo così, diciamo così, dicono tutti così. In tanti ci stanno chiedendo Nevermind oggi, quindi a questo punto mi sa che è il caso.
0: Io
1: di
0: non
1: passare.
0: Ci vado al concerto degli Oasis, manco gratis, guarda.
1: Perché ti rivendi i biglietti a prezzi maggiorati, Tatiana,
0: no,
1: sappiamo.
0: No, no, no.
1: Te li
0: manifesto
1: compri.
0: Contro i due narcisisti.

0: domande che volevate ascoltare al 3899 106 e 600.
1: Esattamente, Tatiana. In tanti scrivono e continuano a mandare
0: comunque
1: gli auguri.
0: Stanno dicendo di candidarmi, che mi voterebbero perché hanno rotto le scatole questi Oasis, che per andare al loro concerto sta diventando un'epopea. Ma non c'è basta la vita, che è già un'epopea. Sono d'accordo con voi, ragazzi. Se volete mi candido.
1: Io sto con Tatiana.
0: Un partito contro gli Oasis, non so quanti,
1: guarda quanti
0: voti
1: possa. Io sto con Tatiana, quei due credono che il mondo esiste in funzione loro, organizziamo una serata parallela.
0: No, ma poi io dico, se hanno tutto questo potere, no, sulla gente, ma che lo utilizzassero per delle cose veramente serie, per dei problemi veramente seri. Per esempio il cambiamento climatico, perché io adesso te lo dico, adesso... Sì. Noi durante l'estate, siccome allora c'è il caldo estremo, tutti ci concentriamo sul cambiamento climatico, vedrai che appena arriva un po' di freschetto ci dimentichiamo del cambiamento climatico. E io sono d'accordo che è la politica che si dovrebbe anche occupare, no, di queste cose, perché va bene il singolo cittadino, ma è giusto che anche la politica faccia qualcosa, no? Giusto?
1: Sono d'accordo.
0: Ma possiamo fare come cittadini? Vi siete mai chiesti se possiamo fare delle cose concrete come cittadini contro la crisi climatica nella nostra vita? E io vi rispondo di sì.
1: Vabbè,
0: e
1: certo,
0: vi dico alcune cose.
1: Vai. La differenziata.
0: A partire dal fatto che, devo dire, non possiamo sostituire la politica, che può cambiare le cose molto più velocemente di noi. Però ovviamente la politica segue anche il consenso, la pressione, eccetera eccetera. Quindi ora proviamo a fare un esercizio e chiediamoci cosa possiamo fare come singoli cittadini.
1: Cosa possiamo fare?
0: Per esempio, mangiare più vegetale. Per esempio, eliminare carne e latticini, perché sapete che produrre alimenti vegetali richiede generalmente meno terra e genera meno emissioni rispetto agli alimenti animali, per dire, no?
1: E questa è una roba.
0: L'auto quando possiamo, quindi utilizzare i mezzi pubblici, le bici, quindi chiedere anche a gran voce alla politica di fare più piste ciclabili.
1: O nel caso, insomma, fosse necessario usarla, provare a condividerla il più possibile,
0: esatto,
1: no? Anche con amici o car sharing.
0: Ecco, utilizzare il treno quando dobbiamo andare in un posto che è raggiungibile in treno invece che in aereo, come per esempio stanno facendo già in Francia, se non sbaglio.
1: Sì, hanno proprio abbattuto delle tratte in Francia che potevano essere percorse tranquillamente in treno.
0: Poi ridurre anche l'energia che sprechiamo, no? L'acqua, le lampadine, sempre accese senza senso, l'aria condizionata. Per esempio, quando utilizziamo anche l'inverno troppo l'aria calda, non dobbiamo stare in un clima tropicale in maglietta, possiamo stare bene, no?
1: La prima cosa è coprirsi con i vestiti, poi chiaramente
0: comprare elettrodomestici efficienti,
1: i riscaldamenti, fare attenzione a queste cose,
0: comprare meno, quindi non comprare continuamente, fare acquisti per noia, ma comprare cose che ci servono effettivamente, cercare di comprare anche usato, potrebbe essere, no, un'idea, riparare le cose vecchie, no? Non buttare cibo, per esempio.
1: Cose, possiamo dirlo, prima di andare in pausa, cose di buon senso.
0: E poi sostenete associazioni e campagne, scrivete al comune tutto quello che volete, che vi serve. Vabbè, abbiamo dato anche oggi dei buoni consigli.
1: Abbiamo dato dei buoni consigli. Tra l'altro, così in chiusura ti dico che comunque continuerà a essere alta la colonnina di mercurio delle temperature. Fino al 2-3 ottobre stiamo sopra i 30 gradi, dicono le previsioni.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele e Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica, una specie in via di estinzione.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
7: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
8: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Ricevi, forte e chiaro.
17: State ascoltando
18: Gagarin,
17: una trasmissione spaziale on Radio
19: Rock. Compagnia ovviamente fino alle ore 13, torniamo con i Deftones e poi la novità degli Editors.

0: votare gli editors ovviamente sul nostro sito radiorock.it.
1: Dovete, allora, dovete votare gli editors.
0: Ti dico una bella notizia, oh, una bella notizia. Pikachu è entrato nello spazio.
1: Ma
0: per
1: in che
0: ben
1: senso?
0: 67 giorni, il Pokémon più famoso al mondo ha accompagnato l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Sophie Adnaud, durante un periodo in orbita tra aprile e giugno 2026, completando circa 1040 giri intorno alla Terra a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. La missione di Pikachu è rimasta segreta fino a qualche giorno fa, quando l'ESA ha rilevato la presenza in orbita dell'insolito astronauta, e forse non sarà nemmeno l'unica e l'ultima volta, perché il viaggio rappresenta il primo step di una collaborazione più ampia con il mondo dei Pokémon.
1: Ma perché?
0: In occasione della settimana mondiale dello spazio, che quest'anno si terrà dal 4 al 10 di ottobre.
1: Molto bene, molto
0: bene.
1: È
0: stata pensata questa partnership per perseguire un obiettivo molto importante, cioè portare la divulgazione scientifica fuori dai tradizionali confini e avvicinare il pubblico, soprattutto quello più giovane, all'esplorazione dello spazio e della scienza. D'altronde, chi è mai riuscito a resistere al musetto di Pikachu?
1: Sì, sì.
0: Lo sai che nella realtà è stato scoperto un animale identico a lui, fra l'altro?
1: Davvero?
0: Si chiama Tricosuro volpino. È un marsupiale notturno. Vai a vedere. Che ha questa pelliccia inusuale dorata ed è stato salvato qualche anno fa a Melbourne, e la foto è stata pubblicata, se vuoi vederla.
1: Ma è vero, identico.
0: Hai visto?
1: Sì, beh, uno ne hanno trovato così, solitamente è grigio, è un topo grigio quello vero, cioè avrà una pigmentazione particolare questo che hanno trovato, che è dorato, perché gli altri sembrano proprio...
0: Ma chi avrebbero dovuto
1: dei
0: portare?
1: Surci, sembrano,
0: non ho capito. I Muse?
1: No, no, ci scrivono infatti. State denigrando il sistema di vendita Oasis, ma mi domando se i Muse facessero la stessa cosa. Cosa farebbe Marco? Ci scrive.
0: No, ma Marco la sta facendo anche per gli Oasis, che non sono uno dei suoi gruppi preferiti.
1: No, lo sta facendo. Mi sono messo
0: come investe male le energie Marco Muscarà. Non esce la sera. Cioè, domani ha detto che non esce di casa perché deve capire questa cosa dei biglietti degli Oasis.
1: La verità,
0: ragazzi,
1: la verità
0: per
1: è che
0: favore.
1: Si stavano mettendo tutti in fila.
0: Oggi
1: ha detto,
0: quante
1: vabbè.
0: Volte lo devo invocare questo asteroide?
1: Ti spiego. La verità è che si stavano mettendo tutti in fila.
0: Sì.
1: Ho detto, vabbè, sai che c'è? Mi ci metto pure io intanto, poi vediamo. Quindi,
0: ah, dici, capito?
1: Mi
0: la fila.
1: Scritto.
0: Sì, ha visto questa fila, ha detto. Allora,
1: sarà,
0: vedi, tu sei quello.
1: Ci sarà qualcosa di importante.
0: Tu sei quello che hai visto quando ti ho detto andiamo al supermercato, prendiamo un carrello grande, due carrelli, cominciamo a mettere tutte le scatolette dentro e vedrai che la gente si incuriosisce e comincia a fare scorte perché la gente è matta.
1: Sono
0: e tu sei quello
1: fucile,
0: che compra.
1: Nel dubbio comprare un fucile.
0: Ecco, tu sei quello proprio che ci casca, che vede una persona. Cioè, compra le scatolette e dice: ma fammele comprare pure a me, forse questo la s'allunga.
1: Esattamente.
0: Cioè, gli Oasis ti stanno prendendo in giro e te ci stai cascando con tutte le scarpe. Incredibile.
1: Così,
0: ragazzi, invece del concerto degli Oasis, ma volete venire al concerto delle Gen? Gratis!
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Gratis qualcuno a cui regaliamo adesso subito un biglietto. Gli altri comunque possono acquistare i biglietti normalmente in prevendita su Dice, senza fare giri, file, cose strane. Ma andiamo in ordine. Allora, quando? Domenica 18 ottobre. Dove? Wishlist Club. Che cosa? Le Gen in concerto. Il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col primo album Unam, arriva finalmente nella capitale. Una data imperdibile in apertura Urtica e Dilemma. Come vi dicevo, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma il più veloce che manda subito un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Gen al 3899-106-600 vince un biglietto. Chiaramente saprà di essere il più veloce perché sarà ricontattato dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, le Gen in concerto a Roma al Wishlist Club, Via dei Volsci 126B, un evento Radio Rock.

0: sentiamo un po' di vostri messaggi. Vai.
1: Buongiorno Gagari.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Tatiana, buongiorno Marco. Tatiana, sarò sicuramente off topic, quindi arrabbiati pure. Però ho visto un poster del credo del prossimo concerto e vorrei fidanzarmi ufficialmente, proprio engaged.
2: Sì, con chi?
1: Con Miley Cyrus.
2: Ah, che
1: puoi
2: fare
1: qualcosa? Che
0: fai già Marco Tatiana? In fila. Miley Cyrus... Marco le file le sta facendo. Grazie. Tutte, Marco.
2: No, Miley Cyrus che fa i concerti a 10 minuti da casa, ha detto questa cosa lei, che non vuole fare concerti più lontani di un tot.
0: Allora, noi abbiamo un ospite speciale, sì, il suo compleanno, quindi sì, dobbiamo...
3: Scusate l'intrusione.
0: Salve,
3: in Gagarin,
0: caro.
3: Ciao, vi ascolto sempre per radio, siete fortissimi. Vi pregherei di stringere, mettere un brano lungo perché vorremmo tutti mangiare, stiamo aspettando voi.
0: Ah, ok.
3: Venite di là.
0: Sai che abbiamo fatto prima, abbiamo sì, regalato 6.000...
2: Rifacciamolo.
3: Ecco
2: rifacciamo.
3: Perché mi sono arrivati dei messaggi. Allora.
2: Ah, rimetti scusa,
0: fatto,
2: il jingle, regala.
0: Tirocchi. Hanno scritto IBAN più Tirocchi. Adesso okay, sei il più veloce.
3: Quanto era la cifra?
0: 6.800.
2: 27,36.
3: Wow, va bene, va bene.
0: Ce la fai, insomma.
2: Sei ne abbiamo regalati.
3: Va bene,
2: poi ne regaliamo qualcuno.
3: Se per 6,36, no, va bene.
2: Euro.
3: Allora, c'è della pizza di Frillocchi, le lingue tagliate, pizzette, pizza di mortadella e birra per festeggiare, quindi forza.
0: Ammazza.
3: Ciao.
2: Marco,
3: ciao,
2: grazie Marco mille, grazie mille.
0: Si abbirrerà. Si quest'oggi. Allora, dobbiamo andare noi,
2: no,
0: mi dispiace.
2: Sì. Tra
0: comunque,
2: poco ti racconto una storia su Miley Cyrus.
0: No, dilla però,
2: no, vorrei sentirla però dopo la sentiamo. Comunque, a proposito di Miley Cyrus, è uscito, raccontavamo, no, lei ha raccontato che fa concerti al massimo a 10 minuti da casa in occasione dell'uscita del suo ultimo disco. L'ha fatto perché c'ha da fare, ha detto c'ho da fare, posso stare a casa fino
0: voglio
2: all'ultimo,
0: andare in ciabatte,
2: e quindi ormai suono e canto solo là. Ma è uscito un nuovo disco e una tiratina d'orecchie a Miley Cyrus l'ha fatta Amanda Lear, che ha sottolineato come c'è una grande somiglianza, per non parlare di plagio, tra una canzone Red Lights, appunto, di Miley Cyrus e la sua The Sphinx, che era esattamente molto molto simile. Non so se magari tra un po' le vogliamo sentire vicine. Se io sognavo che copiasse Miley.

0: Beh,
1: vabbè, il mood è quello, eh.
0: Però il mood di tutte le canzoni di Amanda Lear.
1: È vero.
0: Vabbè, io a proposito comunque... di Amanda Lear, c'è una canzone dei Baustelle che si chiama Amanda Lear. E noi chiuderemo così questo
1: anche
0: argomento.
1: Noi nel dubbio tra Miley Cyrus e Amanda Lear, scusateci, stiamo sempre con Amanda Lear. Sempre.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina

0: a Radio Rock 106.6. Clicca su segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
11: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
10: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
11: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
12: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Sufficient.

0: 1878 sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: State ascoltando
6: Gagarin. Gagarin.
5: Una trasmissione spaziale.
7: On Radio Rock.
8: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, quando arriva Soul Driver con Giuliano Leone. Arrivano adesso i Papa Roach.
7: Radio Rock. Back in time.

0: quale potete votare sul sito radiorock.it. Oggi vogliamo fare una cosa un po' particolare,
1: un po' strana, un po' pazzerella. Vogliamo dirlo, pazzerella.
0: Perché stanotte stavo leggendo una delle prime pagine di un libro, Kitchen Confidential, che è un libro dello chef americano Anthony Bourdain. Lo conosci?
1: Sì.
0: Fra l'altro in questi giorni c'è ancora al cinema un film che racconta il periodo, insomma, le avventure gastronomiche prima di diventare chef. Insomma, racconta le vicende della sua vita, no? E comincia questo libro parlando della sua prima epifania culinaria.
1: Oh.
0: Era molto piccolo, penso, insomma, avesse, non lo so, 6 anni, una cosa del genere. E fu in Francia, raccontava, in cui mangiò una minestra, una zuppa, diciamo, con sopra, no, questo suono, lui racconta, croccante dell'erba cipollina tritata, che era un po' una guarnizione con questo sapore ricco e cremoso del porro, della patata. Quindi lui raccontò di questo piacevole shock, una sorpresa, no, di questa zuppa fredda, che fu la sua prima epifania culinaria. Quindi, presa da questa notizia, sono andata da mia madre a chiedere se ricordasse magari una mia epifania culinaria, e mi ha detto che anche io, un po' come Tony,
1: sì,
0: tra i cibi che preferivo quando ero bambina c'erano le minestre di mia nonna Piera.
1: Davvero?
0: E che erano la minestra di latte, il minestrone che cuoceva tutto il giorno con la buccia di parmigiano dentro.
1: Ah, madonna mia.
0: E allora mi sono chiesta: Marco, ma qual è stata la tua epifania culinaria? E questo lo diciamo dopo aver bevuto birra e mangiato, sì, pizza e mortazza offerti da Alessandro Tirocchi.
1: Allora, la mia prima epifania culinaria, chissà, forse...
0: Secondo me è un supplì.
1: No,
0: hai
1: invece
0: chiesto
1: no.
0: A tua madre?
1: Ti stupirò, sì, è una roba legata in realtà, non tanto, chissà perché, comunque sempre legata a roba cremosa, forse perché uno la prende da bambino piccolo, non lo so, però penso che anch'io avessi 5-6 anni e fu la prima volta che assaggiai, però fatto bene, con le patate, col, sì, parmigiano, il purè.
0: Il purè,
1: che
0: vedi,
1: fu una roba,
0: tutte cose cremose, bravo.
1: Il purè, che però quello fatto, non quello fatto con le bustine, proprio quello fatto con le patate, col latte, col parmigiano,
0: certo,
1: un burro. Una roba di una bontà che, se ci ripensa adesso,
0: voglia.
1: Sai che se ci ripensa adesso mi viene voglia di purè.
0: Comunque, fateci sapere al 3899 106 600 se ricordate o potete chiedere ai vostri genitori la vostra epifania culinaria.

0: Beautiful Minds. Vi stiamo chiedendo al 3899-106-600 le vostre epifanie culinarie, insomma un po' particolare come sondaggio oggi, però fateci sapere qual è il primo piatto, la prima pietanza della quale vi siete innamorati da bambini.
1: Ci
0: se scrivono, ve lo ricordate
1: o... il ragù ci scrivono.
0: Ragù.
1: Ma sai che secondo me posso dirti una cosa? Allora, se devo ripensare a quando ero bambino a casa dei miei nonni, più che il sapore del ragù sicuramente è
0: il sugo, anche
1: è l'odore del sugo che cuoce, tipo, non lo so, mio nonno io lo
0: metteva... poi si facevano pure in casa le conserve all'epoca.
1: Sì, sì, all'epoca,
0: no?
1: Sì, ma poi soprattutto io ricordo
0: era
1: che
0: bello fare
1: io ricordo
0: conserve.
1: Che mio nonno per il pranzo iniziava a mettere su il sugo alle 7 di mattina, non so, cuoceva a fuoco lentissimo per 3-4 ore, 5 ore, non so quanto cuoceva quel sugo.
0: Sì. No, ma anche perché adesso, non so, anche quando eravamo noi bambini, però adesso sai che, no, che sale e zucchero non si danno ai bambini per tanto tempo, oltre
1: sì.
0: l'anno, credo. Quindi secondo me appena assaggi una cosa un po' più saporita, c'è già, no? Già così piccoli c'è un attimo di sfasamento.
1: Succede di avere un attimo di sfasamento. Io, per esempio, mio nipote non ha preso le caramelle fino a quando non ha avuto 3 anni. E da un lato effettivamente ha maturato, chissà, forse anche per quello, una scarsa dipendenza da zucchero, nel senso che poi non è che sia chissà quanto appassionato di zucchero. Dall'altro ricordo la prima volta che mia madre, la nonna, gli ha dato una caramella, la faccia che ha fatto dicendo: oddio mio, esiste questo al mondo? Perché ne sono stato privato fino adesso?
0: Esatto. Allora, i Churches tornano con Roses, primo inedito dopo 3 anni. Questa sì che è una epifania. Vediamo se vi piace.

0: singolo dei Churches che tornano dopo 3 anni, tra pochissimo ovviamente parleremo ancora di novità musicali, ma non solo, stiamo chiedendo al 3899-106-600 qual è stata la vostra epifania culinaria, se ve la ricordate o se volete chiederla ai vostri genitori, non lo so, magari vi daranno delle informazioni interessanti. Orecchi, zampe, cervello del maialetto.
1: Ah, ma davvero?
0: Paradiso. Le mie sorelle facevano a botte per un orecchio. Ma sei sardo? Forse
1: sai che,
0: sardo? Non
1: sai
0: lo
1: che
0: so.
1: Mia madre effettivamente ho scoperto che da bambino mi faceva mangiare tutte queste robe tipo il cervello eccetera, roba che io poi non...
0: No, a me no.
1: A me sì. Ma no. Magari, sai, magari te le faceva mangiare e non te lo diceva.
0: No, no, no, no.
1: Dico, mangia
0: assolutamente.
1: Mangia questo che è buono, Tatiana. Che cos'è? Buono, è buono.
0: No,
1: non te lo faceva.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, per quanto mi riguarda, siccome io sono francese e sono arrivata in Italia quando avevo 7 anni... E da piccola non mi piaceva niente, non mangiavo niente. Ho scoperto le cose buone da mangiare quando sono arrivata in Italia. In particolare i primi, cioè le lasagne, i ravioli, queste cose qua, buonissime.
1: Buonissime, buonissime.
2: Per non parlare delle verdure.
1: Sì.
2: Perché in Francia le fanno tutte lesse. Mentre qui, cioè, ho scoperto le verdure,
0: ripassate.
2: Ho scoperto i
1: la cicoria ripassata, cuoio e peperoncino,
2: ho scoperto vabbè, praticamente tutte le la cicoria ripassata, tutte le verdure
0: un'epifania.
2: Da noi in Francia si fanno
0: anche per le verdure
2: tutte super cotte che fanno veramente schifo.
0: Eh sì, ma perdono anche valori nutritivi così.
1: Eh sì,
0: no?
1: Perché rimangono tutti nell'acqua come cosa.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Uno dei primi piatti che ricordo con gusto e con voracità era la pastina col formaggino.
0: È vero.
1: Formaggini quelli tondi però. Ti ricordi? Erano tondi
0: paese.
1: E piatti. Non mi ricordo.
0: Se bel verdi. Paese ci vuole inviare una scatola di formaggini, noi la prendiamo.
1: Noi accettiamo. E
0: sì,
1: ne
0: che poi
1: parliamo
0: con,
1: bene.
0: Con quelle scatoline ci prendevi le formiche, no?
1: Sì, ci facevi tutte le cose.
0: Esperimenti con gli animali.
1: Sembrava proprio da scienziato perché erano cilindriche basse, molto carine.
0: Bellissimo.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
6: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
7: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
8: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma coppie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
9: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
17: Stai ascoltando
18: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale
1: on Radio Rock.
19: Gagarin, vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Smash Mouth per tornare e Interpol per le novità.
1: Radio

0: si tratta di Interpol per le novità di Radio Rock, brano nel nuovo lavoro degli Interpol uscito il 28 di agosto e anticipato da diversi singoli che sono stati anche nell'alta rotazione di Radio Rock. Allora, ma sai che sta per uscire anche un nuovo singolo dei Kingfisher, anzi
1: davvero?
0: È uscito, tra poco lo ascolteremo. Kingfisher che citavamo ieri a proposito delle canzoni sull'autunno, che sono una delle realtà che ha fatto una rapidissima ascesa sulla musica folk, diciamo indie folk irlandese, fenomeno internazionale diventato sold out in tutto il mondo ai concerti che fra l'altro tra poco arriveranno a Milano, immagino già sold out la data da diverso tempo.
1: Oh, stavo vedendo tra l'altro, insomma, che non poteva essere che sta per uscire, perché sennò come facevi, Tatiana, a mandare? So che tu hai aderenze ormai col mondo della musica, insomma, conosci.
0: Perché?
1: Se non era ancora uscito il singolo, non potevamo mandarlo. Come lo mandavamo?
0: No, beh, nel senso,
1: appena uscito lo possiamo mandare.
0: No, certo, ma noi possiamo mandarlo quando ci pare.
1: È quello che dico, perché te c'hai delle aderenze straordinarie.
0: Ma quelle aderenze?
1: Dai,
0: all'intestino ce l'ho le aderenze, te lo dico io. Me le stai facendo venire tu.

0: sicuramente tra le novità che potete votare tra poco, sicuramente domani entrerà, te lo dico io.
1: Oh, noi parliamo ogni tanto Tati, lo dici te perché lo sai sempre per motivi di essere ammanicata, ma lo sappiamo ormai, non ci facciamo più caso. No, parliamo della generazione Z, Tati.
0: Ancora?
1: Ne stiamo parlando spesso ultimamente perché effettivamente è una generazione che dà spunti interessanti, no? Dai giovani ti aspetti che escano spesso. Lo scorso giorno dicevi che invece si è scoperto che il sabato sera amano stare a casa, non escono molto, amano la copertina di Pile, sono come me in realtà, potrei essere benissimo un ragazzo della generazione Z, ma in realtà tra gli articoli ormai vintage che vanno di più, molti vengono acquistati proprio da questa generazione, quindi da ragazzi che hanno 20-25 anni in questo periodo e che amano appunto acquistare cose che sembrano passate di moda, no? Parlavamo qualche settimana fa delle cuffiette col filo che stanno tornando rispetto alle cuffie quelle Bluetooth che tendenzialmente vengono utilizzate, ma anche le macchine fotografiche analogiche stanno molto tornando e tanti ragazzi della generazione Z acquistano Polaroid, macchine appunto reflex, sì, e così via. Giochi di società, un altro parte di mondo che sembrava dimenticato e che sta invece tornando moltissimo con un boom di vendita soprattutto tra i giovanissimi. CD e vinili, ne abbiamo parlato più volte,
0: sì,
1: e anche diari e agende di carta. Quindi in qualche modo tanti ragazzi della generazione Z stanno, forse anche così, non lo so, per saturazione, abbandonando strumenti digitali per tornare alla carta, al gioco da tavolo, quello in cartone con i pezzi che si staccano e che non ti devi perdere e così
0: via.
1: Ma
0: non dovevi dire che utilizzano le cuffie col filo?
1: L'abbiamo detto, l'ho detto le cuffie col filo.
0: E pensavo che volevi parlarne di più, perché
1: io sono
0: a favore delle cuffie
1: anch'io,
0: col filo.
1: Anch'io.
0: Ecco.
1: Se vuoi ho tipo 8 paia dentro lo zaino che ho ritrovato l'altro giorno.
0: Ma quelle altre si perdono, appena le tocchi sono ultra sensibili, dai dei comandi che non volevi dare. Dai, facciamo una petizione per tornare alle cuffie col filo, punto e basta.
1: C'è un amico che ci manda, che immagino abbia un negozio di fotografia, ci manda uno scaffale pieno di macchinette fotografiche vintage e ci scrive:
0: oh, belle.
1: Buongiorno, non immaginate quante ne vendo e ovviamente i relativi rullini. Ma quanto era bello quando andavi a stampare il rullino da 24, da 36 o da 48 foto,
0: sì,
1: e fino a che non prendevi le foto non avevi idea di cosa ci fosse sopra,
0: sì,
1: ma soprattutto, questo i giovanissimi non lo sapranno all'ascolto, la cosa bella dei rullini è che magari trovavi una vecchia macchinetta con un rullino dentro di cui hai fatto 10 foto, lo finivi e poi andavi a stampare e avevi una metà di foto che erano fatte chissà quando,
0: ecco,
1: da chi, e poi le altre due, era tutto
0: avete
1: molto
0: bello.
1: Avete
0: paura delle foto fatte col rullino, eh? A parte le paure, anzi a proposito di paure,
1: sì,
0: sai che Meta ha bloccato la promozione di un adattamento teatrale di una stanza tutta per sé di Virginia Woolf in quanto contenente temi femministi, te l'aspettavi?
1: Ma davvero?
0: Esatto, si ha paura di Virginia Woolf.
1: Sai che posso dire
0: Meta, sempre meglio.
1: Non posso dire non me lo aspettavo però. Cioè, te lo aspettavi? Non
0: no,
1: posso
0: poi, tra
1: dire no.
0: Era l'adattamento teatrale di di un piccolo teatro, cioè 193 posti a sedere, riaperto di recente a Barcellona, e avevano pensato appunto di promuovere l'annuncio dello spettacolo su Facebook e Instagram, ma con grande sorpresa hanno ricevuto un messaggio in cui dice: il tuo annuncio è stato rifiutato.
1: Madonna.
0: Qualsiasi menzione di diritti civili, femminismo o riforma sociale viene solitamente classificata dal nostro sistema come tema sociale e quindi filtrata.
1: Capito?
0: Però filtrano quello che gli pare a loro.
1: Certo,
0: però,
1: certo,
0: no?
1: figurati.
0: Marco Muscarà non lo filtrano, chissà perché.
1: No, perché io sono sempre molto rispettoso del sistema. No, non vado mai contro nulla e nessuno. Sono democristiano, ricordatelo.
0: È una mia caratteristica. Mi ero dimenticata. Per un attimo avevo pensato
1: Per un attimo.
0: ad un Marco Muscarà diverso.

0: Mentre vi ricordiamo che voi potete ascoltare Radio Rock, ma potete anche vederla. Prima di ricordare questo, però, leggiamo qualche messaggio. Dicono: sarà stato il 1999, porto il rullino a sviluppare e con mia grande sorpresa uscì fuori una foto un po' zozzetta con la mia compagna di allora. Ero sicuro che il rullino fosse un altro. Che figuraccia!
1: Non ne parlare
0: con Marco Muscarà, no. Che ne ha combinate delle cose simili.
2: Marco Muscarà non lo filtrano, sì, perché dice cicifro.
0: È vero, esatto. Marco Muscarà, esatto. È difficile che venga filtrato da Meta, visto che utilizza dei termini ormai desueti come la lebbra, non lo so. Anzi, se la lebbra è tornata, no?
1: Non lo so, spero di no. Oddio, occhio e croce, insomma, magari speriamo che sia stata ormai debellata definitivamente. Comunque, parliamo di cose sicuramente più belle, più salutari, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, andatela a comprare. I soldi ve li dà Alessandro Tirocchi oggi, che è il giorno del suo compleanno. Basta mandargli un WhatsAppino oppure un messaggio sui social, oppure usate l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e smart TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate, anche in video. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutta Italia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro.

0: 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Forte e chiaro.
4: State ascoltando
5: Gagarin,
4: una trasmissione spaziale
6: on Radio Rock.
7: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arriva poi Giuliano Leone con Soul Driver. Ci sono

0: ragazzi, io e Marco abbiamo vinto la lotteria oggi. Peccato che per me non è una lotteria.
1: Sì, nemmeno per me. Adesso ci devo andare veramente. No, cioè, dai, io pensavo.
0: Ragazzi, incredibile, abbiamo vinto i biglietti degli Oasis.
1: Dai, non abbiamo vinto i biglietti.
0: C'è la possibilità di
1: metterci
0: comprare
1: in fila.
0: Ancora c'è qualche. Magari.
1: Sulla mail c'è scritto, questo
0: che
1: è il tuo codice.
0: Quindi domani, quando noi andremo a provare a comprare questi biglietti, cioè io no, ma tu compri. Potrebbe essere che non te li danno.
1: No, potrebbe essere che non te li danno. Oppure che magari ti metti in fila tardi e trovi soltanto 1500 euro. Che con tutto l'amore per Oasis, che poi è
0: ragazzi,
1: anche limitato.
0: Ma stiamo scherzando.
1: Però vogliamo dire che è successa una cosa strana, nel senso che. Qui in radio, comunque, dei presenti in questo momento in radio che hanno fatto la richiesta ci siamo. Io, Tatiana e Giampiero Giuli, che insomma, chiaramente.
0: No, io non l'ho fatta per me, ripeto.
1: Va bene, sì, dicono
0: l'ho fatta
1: così.
0: Per fare un regalo.
1: Certo, per fare un regalo.
0: Ma che?
1: Oh, non mi interessa, devo essere là con la bandana degli Oasis, il cuoricino quello là, ti ricordi?
0: Ho detto che
1: con
0: non
1: la molla
0: ci vado,
1: che
0: non
1: si
0: illumina. Ci vado.
1: Va bene, va bene. Comunque ci hanno estratto tutti e tre e quindi io pensavo, vabbè, sarà stata una mossa di marketing, hanno estratto tutti, poi invece sto sentendo tanta gente
0: esatto,
1: che non è stata.
0: Esatto, noi abbiamo scritto a tutti i nostri amici, ragazzi, allora voi avete ricevuto la mail?
1: No.
0: Cioè, dei nostri amici nessuna ricevuta, solamente io, Marco e Giampiero.
1: Sì,
0: incredibile,
1: sì, sì, sì,
0: incredibile.
1: Sì.
0: Sapete che vi dico? Punk Islam.

0: ci scrivono che sono felici di aver ascoltato i CCCP. Muscarà raccomandato, Muscarà amico dei poteri forti.
1: Sì, cioè, pensate, amico delle guardie.
0: Pensate che tristezza. Sì. Marco Muscarà, che domani, come hanno scritto loro nella mail, stai zitto. Potrete accedere alla sala d'attesa 30 minuti prima, cioè la sala d'attesa virtuale, ovviamente, per comprare questi famosi biglietti degli Oasis. Prevediamo che ogni vendita, ragazzi, c'è scritto così, cioè,
1: no, ma ogni finestra, immagino, dai.
0: Stai zitto, sto leggendo testualmente. Prevediamo che ogni vendita durerà circa 8 ore.
1: Ragazzi,
0: cioè, ragazzi, 8 ore per acquistare i biglietti degli Oasis dopo che avete già fatto tutta una serie di step. Cioè, un asteroide no, ci deve colpire subito, immediatamente.
1: Ma tu potrai immaginare che un secondo dopo ho pensato, ma chi me l'ha fatta fare?
0: Un giorno mi immagino
1: cosa,
0: davvero,
1: dai,
0: che veniamo colpiti da un asteroide a forza di invocarlo.
1: C'è una roba, vabbè. Fammi dare un consiglio.
0: Andava 8 ore nella camera virtuale aspettando i medici, perché questi sono medici, vi stanno salvando la vita. Radio Rock
1: Promotion. A parte gli scherzi, se avete 8 ore di tempo, dedicatevi a una passione, come ad esempio quella per il disegno, e pensi l'arte, in tal caso è la scuola adatta per voi, con corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, con lezioni a Roma ma anche online. Contattate Pensi l'Arte per informazioni sui corsi, le attività, tutto quello che fanno. Basta andare sul sito scuolapensilart.it, scuolapensilart.it, Scuola Pensi l'Arte. Chi sogna lascia il segno.
0: Sognate con i Cure.

0: tra poco vi raccontiamo qualcosa di interessante da vedere invece su Now, che è completamente gratuito, non dovete pagare, no, né no. stare in una stanza per 8 ore, come dicono i nostri ascoltatori, che sembra tipo la fila alle poste.
1: Ma mi chiedo,
0: 8 ore
1: ma nella sala
0: alle poste,
1: ma nella, c'è pure mezz'ora di sala d'attesa, ma nella sala d'attesa della stanza virtuale dove acquistare, se estratti, i biglietti degli Oasis, ma eventualmente in quella sala d'attesa ci sono anche le riviste che ci sono nelle sale d'attesa dei medici, che solitamente sono numeri di gente di oggi, degli anni 90, non so se ci hai fatto caso. Spesso nelle sono quelle immagini con Gerry Scotti che aveva 40 anni, che sorrideva ancora con i capelli, la ricetta di Sandra Milo per fare la polla alla parmigiana, fatto bene, quella roba là che ci stava. Non so, nel mio medico ci sono tutte riviste anni 90 ancora.
0: Beh, bello, bellissime. Sono rimaste lì, ma sono impolverate.
1: Iva Zanicchi, ve lo dico dentro io, qual è il prezzo giusto? Queste cose qua, sì, vabbè.
0: Vabbè, io vorrei comunque salutare il nostro amico Massimiliano, oddio, come si chiamava, scusa, non mi ricordo.
1: Lo so, non
0: Valentino, che mi ha ripreso perché ti dico stai zitto. Sì. Che ovviamente è un'espressione così per insomma, per giocare tra me e Marco.
1: Sì, sì, ragazzi.
0: E niente, penso che i carboidrati sono meno vendicativi di Valentino.
1: Questo lo diciamo, amici, cioè, sappiate che chiaramente delle cose di quando dici,
0: no, no, perché è giusto.
1: No.
0: Poi quando mi attaccano a me sembra che non rispondo mai o che non dico mai.
1: No,
0: che
1: però quando anche dico che Tatiana mi
0: schieratevi
1: bullizza,
0: pure con Marco. Io non ho paura di stare sola.
1: Quello
0: non
1: sempre.
0: Ho paura di
1: quello
0: stare
1: sempre.
0: Sola.
1: Radio Rock Promotion. Chi non è solo, ma da solo riusciva a tenere un'intera difesa di una squadra di calcio è Aldair, Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano da oggi o da qualche giorno in realtà su Sky On Demand e in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra, la città, le 13 stagioni in giallorosso, lo scudetto con la maglia della Roma, ma anche le partite con la maglia del Brasile, il mondiale vinto, insomma un viaggio tra calcio, appartenenza, memoria, che parte da Rio de Janeiro, si muove per tante città e arriva fino chiaramente alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, tantissime testimonianze tra cui quella di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta.
0: Arrivano in Nothing.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
12: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
13: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
14: Usato Days.
13: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
14: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
13: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
14: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
13: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
14: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bra.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: State ascoltando
19: Gagarin.
0: Gagarin. Una trasmissione.

0: settimane, attenzione perché l'alta rotazione sta per cambiare, quindi se vi piace mi raccomando andate subito a votare per questa canzone, altrimenti uscirà
1: dall'alta caso.
0: Rotazione. Ci scrivono playlist De Cristo,
1: come si
0: dice a Parigi.
1: Sì, buon
0: autunno raga, grazie mille del complimento, oggi effettivamente
1: a
0: è una bella playlist.
1: Si dice playlist De Cristo per la precisione, perché
0: esatto.
1: Hanno la R un po' così
0: e
1: un
0: noi
1: po'
0: siamo
1: rotondata.
0: Anche per passare Cure abbiamo già messo. Siamo
1: passati.
0: Anche per passare i tool,
1: signori. Ah, facciamo così, scusami, dopo questa playlist che ha previsto i Cure, tante altre cose, siamo partiti con i Nirvana, il compleanno di Nevermind, solo cose belle. Adesso arrivano i Tool, qual è l'ultimo brano praticamente con il quale chiudere? Al 3899-106-600, il brano perfetto, secondo voi, con il quale chiudere questa playlist? Vediamo
0: De
1: perché...
0: Crit, no, com'era, come l'hai detta?
1: Playlist De Cristo.
0: Play Cristo.

0: mente. E naturalmente abbiamo chiesto al 3899-106-600 con quale canzone volevate chiudere questa trasmissione. Abbiamo preso per buono qualcuno che proponeva Caparezza, e quindi non me lo posso permettere, sarà il messaggio di chiusura di questo Gagarin di
1: oggi. Anche il messaggio
0: oggi
1: che ci sta venendo in mente a noi per l'acquisto di vari biglietti, di vari concerti. Ormai, esatto, permettersi un biglietto di un concerto diventa un lusso, Tatiana.

0: è stato appena invitato a una serata a Sadomaso, sì. Ha chiesto ovviamente che vuol dire, che sì. Cos'è.
1: Ma si mangia?
0: Ma vuoi mettere la serata a Sadomaso con gli Oasis? Ma puoi chiedere se si mangia?
1: Vabbè, per il dubbio, vengo già mangiato. È stato bello comunque.
0: Vabbè, ciao ragazzi.
1: Ciao, arriva Giuliano Leone, Soul Driver.
2: Avete ascoltato? Gagarin.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Oh my God!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: 1878 sa di felicità.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Passo con Leone
5: on Radio Rock. On Radio Rock.
6: Buon pomeriggio, buon giovedì 24 settembre 13.03. In questo momento siete in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica. Musica dal vivo, essendo giovedì c'è la rubrica The Great Geek in the Sky. Ma prima devo ringraziare e salutare Marco Vianello e Tatiana Mondaini che vi hanno tenuto compagnia fino a qualche istante fa. Due ore insieme a Giuliano Leone e potete trascorrerla anche in

interagendo con il 338, no, che è 3889 106, cioè, a me distrae la beltà di Marco Muscarà. Iniziamo subito con gli Incubus. Radio Rock, back in time.

0: Incubus a Radio Rock con Drive, che anticipano la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per i Social Distortion, Walk Away, Don't Look Back.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand

una delle mie novità preferite di questa settimana. Parlo di Social Distortion con Walk Away, Don't Look Back. Sotto la mia voce voi potete continuare a votare i Social Distortion sul nostro sito radiorock.it. 13:12 in questo momento di giovedì 24 settembre. Giuliano Leone con voi fino alle 15, come ogni giorno, da lunedì al venerdì qui a Radio Rock con Soul Driver. Oggi giovedì c'è la rubrica The Great Gig in the Sky e subito si palesa con tutta la sua cafonaggine il buon Luigi, che dice buon pomeriggio sua maestosità, e poi ci aggiunge una foto con un hamburger di, boh, sarà rancido, sarà scaduto, mi per giudicare dal colorito. Vabbè, buon appetito, che devo dirti. E intanto anche Sara mi manda Giuliano con un cuore, lo ricambio con tanto tanto affetto. Buongiorno, tuona Gianna, ma che fine avete fatto? Noi siamo sempre qui, da almeno 3 giorni non riesco più a trovarvi e devi cercare bene. Mentre vi ascoltavo all'improvviso silenzio totale e poi non sono più riuscita a sintonizzarmi sul vostro canale. Guarda, cara Gianna, se ti sei persa Soul Driver, poco male, non ti sei persa nulla. Se hai perso invece il The Rock Show, allora sì, c'è da preoccuparsi, perché è la più bella trasmissione di tutti i tempi dopo Antipop, mi raccomando, va bene? Oggi è l'anniversario di un disco importante, ne hanno già parlato i miei colleghi, usciva 35 anni fa Nevermind, che conferiva a Nirvana un successo planetario, e allora celebriamoli anche oggi con una versione dal vivo del loro brano più famoso.

0: Usciva appunto il 24 settembre del 1991, 35 anni fa esatti oggi, questa meraviglia di disco Nevermind Nirvana, celebrato in questo caso dal vivo qui a Soul Driver per la rubrica The Great Gig in the Sky, la musica live, le performance leggendarie per quel che riguarda i nostri, la nostra musica preferita, versioni assolutamente live. Ciao Giuliano, ben trovato. Top playlist, puoi dirlo forte, caro Angelo, ben trovato a te. Poi ancora 3899 106 600, le vostre proposte per quel che riguarda i live di Soul Driver.
1: Ciao Sire, buongiorno. Senti, te, io so che forse è un po' spionaggio industriale, però devo dirtelo, stamattina a Rock Show ti hanno trattato proprio male,
0: Sì.
1: Quindi non so se vuoi farti valere le tue ragioni.
0: Ma no, io li adoro, sono simpatici. Ma cosa?
1: Ciao Sire, grazie di tutto.
0: Sì, ho capito che parlavano del mio pene. Vabbè, sei all'elementare, ce l'hai piccolo, io ce l'ho più grosso, queste cose qua. Divertenti comunque, molto molto belle. Però è strano che abbiano parlato di me, cioè che cosa inedita, incredibile. Comunque sì, li ho ascoltati, mi fanno molto molto ridere, sanno intrattenere, sono quattro professionisti, io non sarò mai mai al loro livello, quindi li saluto, li abbraccio, sono meravigliosi. Buon pomeriggio, bellerimissimissimo Sire, bellerimissimissimo, nonché strafighierrimissimo, vero vero, mai quanto il Drock Show, ma è vero cara Nadia. E comunque grazie, li avevo ascoltati e ho riso di gusto, molto molto divertenti. Poi ancora...
2: Sire, seguo.
0: Buongiorno, che
2: io
0: siamo calmi.
2: Siccome ieri era il compleanno del grande boss,
0: sì,
2: la cosa da vivo del Bruce la metterei,
0: ovvio. E vedete che prendi in giro.
2: Ciao ciao.
0: Ci sarà anche Bruce dal vivo. Nel frattempo, Alice in Chains, Get Me Wrong.

0: dal vivo Alice in Chains in versione acustica, per quello che ritengo uno dei migliori unplugged di sempre, diciamo al quarto posto fra tutti. Veramente un capolavoro questa Got Me Wrong, con queste armonizzazioni pazzesche da parte di Jerry Cantrell e Lynne Staley, veramente da riascoltare all'infinito. Una proposta del sottoscritto, così, perché ogni tanto avrò diritto anch'io a un minimo, no, di scelta. Va bene, intanto vediamo chi c'è al 3899 106 600. Buondì santità, mi scrive Gianni, per la musica live oggi ti propongo un brano Techno Electric dei grandi Kraftwerk. È un live Hidden Treasure, anche cover, visto che è una rivisitazione in lingua giapponese del loro stesso brano Pocket Calculator, tratto da Minimum Maximum del 2005. Il brano suggerito è Dentaku. Mamma mia, mi tolgo il cappello, caro Gianni. Veramente una completezza di informazioni, un gusto per la musica, una ricerca pazzesca. Ma non la passerò. Sì, la passo. E come, caro Gianni, sei sempre foriero di grandi, grandi proposte. Voi continuate 3899 106 600 a mandarmi le vostre idee per sentire musica live. Io nel frattempo faccio una dedica. Dedico il prossimo brano al grandissimo Patrizio, senza il quale io avrei continuato a fare pipì nel lavandino. Buon appetito a tutti. Grazie Patrizio, perché mi hai salvato la vita. Sei stato veramente prezioso. Ricordatevi questo nome, Patrizio, perché veramente è stato un salvatore. Patrizio, allora, visto che mi hai veramente dato nuova linfa, ti dedico gli AC/DC, 3899 106 600. Patrizio, questa è per te.
1: You guys look great! We got some back in black for you, right?

0: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
2: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: mi fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
18: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
17: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
19: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
23: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
24: Stai ascoltando
25: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
0: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo giovedì 24 settembre, che si apre con gli Scorpions di Big City Nights.

0: Queens of the Stone Age con Insignificant Other, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:44, quasi 45, mancano due secondi, anzi neanche quelli, 45 in questo momento, giovedì 24 di settembre, insieme a Giuliano Leone e la sua Soul Driver. Sentiamo chi c'è per la musica dal vivo, le vostre proposte al 3899106600. Lele mi scrive: buongiorno, potresti passare qualcosa da Live at Wembley dell'86? Spero che non sia quello che ho capito. E le pietre rotolanti da Live a Buenos Aires? Questo sì. Ringrazio anticipatamente Emanuele. Allora, Emanuele caro, caro Lele, se ti stai riferendo al Live the Queen, no, no, no, sono 11 anni che trasmetto a Radio Rock e tutti sanno che il mio malessere fisico da ascoltare Queen. No, vi prego, cioè, la vita è troppo breve e brutta per perdere tempo ad ascoltare musica loffia. Pietre rotolanti va benissimo, caro Lele, sicuramente i Rolling Stones te li passo, ma i Queen, ma come ti viene, cioè, hai mai ascoltato Giuliano Leone a Radio Rock? No, per sapere, a sto punto comincio ad avere dei dubbi. Poi sentiamo.
1: Maestro, buongiorno.
0: Buongiorno Valentine,
1: oh, due incubazioni rosso
0: incubo,
1: con una critica un forte.
0: Che è successo? Dimmi.
1: Perché ho capito, giustamente,
0: cosa?
1: Giustamente
0: cosa?
1: Che tendi verso il sesso femminile.
0: Ma non è vero, a me piacciono anche gli uomini.
1: Ma una richiesta
0: tanto,
1: che ti avevo fatto dieci giorni fa.
0: E quindi,
1: non ti sei degnato neanche di considerarla.
0: Siete in
1: 14.000. Questa è una cosa che mi dispiace.
0: Vabbè,
1: ma ho capito che sei un gobbo.
0: Quello sì, sempre.
1: Uno che dà le spalle nei momenti di lutto.
0: Ma vaffanculo, questo te lo dico di cuore.
1: Sì. Ma ciò non toglie che ti voglio bene.
0: Anch'io,
1: avevo chiesto due All Because of You.
0: Ho capito.
1: Niente,
0: sì.
1: Proprio non mi provoca.
0: Niente, zero.
1: Ma te capisco.
0: Ma cosa capisci?
1: Ma ti voglio bene lo stesso.
0: Ma anch'io,
1: maestro,
0: caro.
1: Ti voglio bene lo stesso.
0: Anch'io, Valentino.
1: È una grande critica. È una grande delusione.
0: No, sono io deluso
1: dai,
0: da te. Dai.
1: Un abbraccio.
0: No.
1: E te lo posso dire?
0: No, non lo
1: dire. Sempre forza
0: Roma. Ma che schifo, dai. No,
1: sempre,
0: che schifo con queste parolacce. Allora, amico mio, io anche ti voglio bene. Siete tantissimi a farmi delle richieste. Io le prendo e poi in base al contesto, al mood o a come mi va, le passo o meno. A te ti ho sempre accontentato, sempre. Ora mi viene a fare questa critica, dici che sei deluso, non l'accetto. Io non ci sto. Caro Valentino, sei un amico, ti voglio bene, fai schifo perché sei di quella squadraccia, però ti voglio bene. Non è vero che poi mi piacciono le donne, a me piacciono sia le donne che gli uomini, in egual misura, né più né meno. Poi c'è Cedro che scrive: Giuliano nudo. Sì, anche, mi piace farmi riprendere in posizioni sconce. Continuate, 3899106600, senza dire vaccate, possibilmente, perché io accontento sempre tutti, però, anzi, sai che c'è, vi regalo pure.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Oh, signore mio. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club. Pensate, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno gli Urtica e le Dilemma, quindi evento imperdibile, biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen, ovviamente al 3899106600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dagli Oasis o dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

sono appunto le Gen con The Merchant of, che potrete ascoltare domenica 18 ottobre al Wishlist. Allora, vediamo chi c'è al 3899106600 per quel che riguarda le vostre proposte, le vostre richieste della musica live. Francesca scrive: ciao Giulianino, eccomi, non scordo Bullet the Blue Sky live, dai per favore, grazie. Sei una ragazza? No, allora no, solo uomini oggi, perché a me piacciono sia gli uomini che le donne, secondo quel disturbato mentale di Valentine, che dice poi stavo scherzando e so che lo potevo fare. Ma certo, amico mio, ma lo so, però sulle richieste vi accontento sempre. Giuliano Leone ha accontentato spesso le mie richieste di Iron Maiden, mi scrive Adriano, vero? Ma soprattutto mi ha passato Pretty Maids, Riot e Manowar. Impossibile criticarlo, nessun altro passa questa musica. Grazie sempre, buona giornata, Adriano Napoli. Mi tatuo proprio l'intero testo, compreso Adriano Napoli, sull'avambraccio. E poi quando incontrerò dal vivo Valentine, magari a vedere Juve-Roma, glielo farò vedere. Nudo, puoi metterti in questa posizione, tratto da Scary Movie? Perché no? Sì, assolutamente sì. Io non mi vergogno di niente. Io mi vergogno a mancare di rispetto, a dire bugie, non a esternare le mie parafilie, kinky, sadomaso, fetiche, quello me ne frega niente, anzi ne vado ghiotto e orgoglioso. 3899 106 600. Lele, che si è risentito perché gli ho blastato ovviamente, giustamente, i Queen. Ma come si fa? Senti raga, i Queen, ma dai, nel 2026 quella caga. Va bene, Gimme Shelter dal vivo a Buenos Aires, Rolling Stones.

0: stopping. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
12: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
13: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
14: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, compara prenota fatto.
18: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Rock News. Edizione del pomeriggio.
2: Apriamo oggi con i Dirty Honey e l'uscita il prossimo 15 gennaio di Catch My Butterfly, nuovo lavoro della formazione hard rock californiana, anticipato dalle prime due inedite Lights Out e Butterfly. Composto da 14 canzoni, l'album vedrà la luce a 4 anni dal tuttora ultimo Can't Find the Brakes, pubblicato questo nel 2023. Proseguiamo con i Sepultura, perché notizia di queste ore lo spostamento alla Suai Music Hall di San Paolo del concerto d'addio che il gruppo avrebbe dovuto inizialmente tenere il 7 novembre come da programma presso la locale Mercato Libre Arena, in grado di contenere un massimo di 26.000 spettatori a fronte dei 9.000 della seconda. A darne l'annuncio sui propri social Live Nation Brazil, agenzia promotrice dell'evento. Infine Fear Factory, con l'intervista rilasciata da Milo Silvestro a Metal Italia, nel corso della quale il cantante ha così parlato del prossimo lavoro in studio della band. Speriamo di riuscire a farlo uscire a febbraio-marzo del 2027. C'è molto entusiasmo sul risultato, sul fatto che i brani suonino molto Fear Factory, ma allo stesso tempo si percepisce una freschezza nel sound, moderno ma anche fedele.
1: Le ricorrenze.
3: Oggi, 24 settembre 1990,
4: i Megadeth pubblicano il loro quarto lavoro in studio, Rust in Peace, il primo a vedere il contributo di Marty Friedman alla chitarra solista e di Nick Menza alla batteria.
3: 1991,
4: esce per la Geffen Records Nevermind, secondo album dei Nirvana, tra i dischi fondamentali del rock, non solo alternativo, degli anni 90.
1: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
5: I'm back.
1: Soul Driver a spasso con Leone.
5: We are Radio Rock.
6: Seconda ora di Soul Driver a spasso con Leone per questo giovedì 24 di settembre, che si apre con gli Perfect Circle di Three Libras.
5: Radio Rock. Back in time.

0: novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per i Kings of Leon, My Whole World.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey.

0: Kings of Leon, che si chiamerà Oh My Beloved, anticipato da questo nuovo singolo My Whole World Sotto la Mia Voce, un singolo che è anche una delle novità di Radio Rock, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Sono 13 minuti passati dopo le 14 di questo giovedì 24 di settembre. Giuliano con voi, sono indietrissimo di tanti messaggi, tante richieste, per quel che si può dire indietrissimo, no, ma ormai l'ho detto, di messaggi per quel che riguarda le richieste sulla musica suonata dal vivo. Vai Emanuela.
1: Sto pezzo, gli Scorpions sembrano, sì, che dicano Vixines Night.
0: Sì, dicono proprio così, sì, per respirare meglio. Mi rendo conto, ma è proprio quello, è una marchetta che hanno fatto per l'azienda che produce questi sturanasi, credo che sia proprio così, Vixinex Night. Buongiorno Giuliano, anche uomo dal microfono d'oro, bella, mi piace questa definizione. Ti propongo Cosmic Dancer Live di T-Rex, bello, molto molto bella. Ciao Giulianissimo, mi chiamava una mia ex Giulianissimo. È uno Steve Ray Vaughan con Mary Had a Little Lamb, ovviamente live. Un abbraccio da uno uomone, da uomone. Bello, Paolo da Genova. Ciao Paolo, il mio uomone preferito, non riesco neanche a dirlo. Va bene, sto raccogliendo tutte le vostre proposte e poi faccio di testa mia. Nel frattempo devo ricordarvi una cosa importante, ossia che domenica 27 settembre torna con la sua decima edizione la Fit Walking for Isle Roma a Villa Borghese nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e anche dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma spazio anche a screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni animali e per fare un gioco. Il laboratorio di falegnameria di Ecolabs è al traguardo, la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Le iscrizioni aperte fino al 25 di settembre presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2, online su isleroma.it/manifestazioni. Oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10.30 fino ad esaurimento dei kit. Appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11. Fit Walking for Isle Roma, domenica 27 settembre, quindi questa domenica, Parco dei Daini, Villa Borghese. Ovviamente media partner Radio Rock.

0: strepitosa versione di Bullet the Blue Sky dal vivo U2 nel 2001. Diciamo che avevano ancora qualcosa da dire a 25 anni fa, veramente una bellissima, bellissima versione che solo io potevo trovare, ovviamente. Grazie Giulianino, va bene Francesca, te l'avevo promesso. Io le mantengo sempre, sempre, sempre le promesse. Vediamo chi c'è al 3899106600. Ela, vai.
1: Buongiorno Radio Rock, grazie, grazie, grazie per questa canzone.
0: Quale? Ah, YouTube. Comunque noi Radio Rock, sono Giuliano Leone, che non c'entra poco con Radio Rock. Il giusto, diciamo. Sire, mi porti al concerto di Miley Cyrus? Magari, magari, magari. Quando c'è? Cioè, ti giuro, strapperei i biglietti degli Idols, dei Fontaines D.C. Non sto scherzando, cioè io l'adoro Miley Cyrus, io l'adoro, anzi dopo la passo anche dal vivo, ti è. Poi sentiamo Joe.
2: Quanti anni ha sta canzone?
0: Quale?
2: Quanto bella.
0: Ah, beh,
2: è
0: bellissima, sì, sì,
2: che
0: sì,
2: spettacolo,
0: sì. Perfect
2: che
0: Circle
2: hanno fatto questi sì. Personaggi, mamma mia.
0: Il prossimo scommetto che parli degli YouTube.
2: Qualora vale. Fosse successo, perché mi sono collegato poco fa,
0: sì.
2: E non posso saperlo.
0: Cosa?
2: Vuoi raccontare di cosa si tratta quando gli amici di Pappagallo stamattina ti celiavano dicendo e scianciando di uno scandalo del pene di Giuliano Leone?
0: Ah no, niente, nessuno scandalo, una giornata a casa del dottore Cole nella sua piscina, io ero in costume, non ero nudo, non ero ubriaco perché sono astemio, facevo lo scemo, mi facevano le foto, ma io voglio che mi si facciano foto in posizioni sconce ed equivoche, anzi non equivoche, sono proprio quelle, cioè da depravato. Sono molto contento, Emilio, che si diverte così, no? Perché non ha argomenti al The Rock Show, allora tirano in ballo sempre Giuliano Leone, cioè voi togliete Giuliano Leone dal The Rock Show, fanno 4 minuti di trasmissione in croce, eppure brutto. No, scherzo, perché sono bravissimi, li ammiro, li adoro, gli voglio bene, però parlano sempre esclusivamente di me. Il fatto da fotoscandalo, per niente, io l'ho fatta vedere veramente a tutti, pure a mia madre, non è nessuno scandalo, anzi magari. Cioè io ho delle foto nei locali Sadomaso bellissime e vorrei che si potessero, no, pubblicare sui social, così non si può fare, quindi vabbè, me le tengo per me. Va bene, intanto vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete il decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e smart TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
13: ditta. Stai ascoltando
14: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
15: L'ultima mezz'ora di Soul Driver per quel che riguarda giovedì 24 settembre si apre con i New Order, The Age of Consent.
14: Radio Rock, back in time.

0: New Order con Age of Consent, che lasciano spazio all'ultima novità per quel che riguarda Soul Driver. Il giovedì 24 settembre si tratta del nuovo singolo per gli Europe Scandinavian Eyes.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Potete continuare a votare gli Europe di Scandinavian Eyes sul nostro sito radiorock.it. Ultimi 20 minuti scarsi di Soul Driver insieme a Giuliano Leone. Io vi parlo invece di un evento importantissimo, ossia del Roma Music Day, qui a Roma, appunto la Fiera del Disco, 50esima edizione, più figurine forever, mossa a scambio della figurina da collezione. Questo sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West in via Eroi di Cefalonia 301. 50esima edizione in 14 anni, un traguardo importantissimo, e noi ne parliamo con il demiurgo, il Deus Ex Machina, l'inventore, l'Antonio Tajani del music dei Roma, ossia Francesco Pozzone. Francesco, ci sei? Pronto?
1: Buon attacco, Buongiorno.
0: L'ho detto apposta. Come stai, Francesco?
1: Ciao Giuliano, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Com'è stata come presentazione? Dai, bella calzata.
1: Ah, guarda. Non potevo spiegare di meglio.
0: Ecco, allora si parla della 50esima edizione in 14 anni di un evento importantissimo che ormai è veramente diventato un appuntamento fondamentale per tutti gli amanti della musica fisica e non solo. Ci vuoi raccontare intanto come ti senti ad aver raggiunto questo traguardo importantissimo?
1: Beh, diciamo bene, perché quando abbiamo iniziato parliamo ancora del periodo in cui la maggior parte delle persone, anche del nostro ambiente, diceva che ormai il supporto fisico era morto, il vinile era morto, i CD stavano lì per andare via, e invece noi ci abbiamo sempre creduto, perché come tu sai, noi amanti del supporto fisico, il fatto che la musica si potesse ascoltare esclusivamente in digitale, in un'anonima forma digitale, non ci ha mandato bene.
0: Siete stati lungimiranti, molto, quindi.
1: Beh, diciamo inizialmente siamo stati coraggiosi, sì, perché poi veramente io il Music Day inizia nel 2012, ma io ho iniziato con le mie manifestazioni anche prima, quando proprio nel periodo in cui proprio le major non stampavano più dischi.
0: Ah, certo.
1: Perciò le fiere del disco erano diventate veramente delle roccaforti per pochi appassionati, che però poi nel corso degli anni hanno fatto in modo di, anche per la richiesta che c'era del supporto fisico, hanno anche tra virgolette convinto le major a ricominciare a stampare. Inizialmente stampavano pochi vinili esclusivamente per i fan club o per
0: edizioni speciali,
1: sul sito e via discorrendo. Poi piano piano la richiesta si è fatta sempre più grande, e come sappiamo adesso hanno ricominciato a stappare tutti, le major e tutto quanto, hanno ricominciato a riprodurre i giradischi e gli impianti file che discorrevano. Insomma, siamo stati più e coraggiosi.
0: Bravi, e infatti ti ringrazio io a nome anche di tutti gli ascoltatori che sono ancora molto appassionati di musica in senso fisico, proprio del fatto di possedere sia vinili che CD. E la 50esima edizione quest'anno è veramente importante, ricchissima di ospiti. Ce ne vuoi parlare di tutto quello che avverrà tra sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure di Roma?
1: Sì, diciamo, senza fare troppi festeggiamenti, così fine a loro stessi, però abbiamo voluto, per suggellare questa 50esima edizione, innanzitutto riempire le sale di dischi e di espositori, perciò saremo pieni fino all'ultimo centimetro di dischi, CD, DVD e via discorrendo. In più arricchiamo la manifestazione con la mostra della figurina da collezione.
0: Che meraviglia!
1: E in più abbiamo voluto richiamare dei nostri vecchi storici amici musicisti, che però comunque avevano contestualmente anche qualcosa da presentare in questa edizione, con un disco nuovo appena uscito. Perciò abbiamo chiamato comunque storici amici della Fiera del Disco, ma con dischi in uscita. Partiamo da Tullio De Piscopo, che il suo nuovo singolo, che esce proprio oggi nei negozi in formato fisico, il 12 pollici di Miranda, un pezzo favoloso, pieno di percussioni, come nel miglior stile del maestro.
0: Certo, certo.
1: E adesso sarà appunto nostro ospite domenica pomeriggio per presentare questo 12 pollici e il cofanetto che è uscito qualche mese fa, il cofanetto Tulli 80, che praticamente raccoglie tutta la sua carriera discografica, sì, con tantissimi inediti, un cofanetto in 4 LP. Poi richiamiamo, ovviamente anche lui verrà a presentare un nuovo disco, Claudio Simonetti.
0: Ah, grande, grande.
1: Simonetti dei Goblin, sì. In questi ultimi tempi è uscita la colonna sonora di Tenebre, film storico di Dario Argento, risuonato da Claudio Simonetti con i suoi nuovi Goblin.
0: Ah.
1: E lui sarà presente domenica mattina alle 11.30 appunto per presentare questo disco, anche alla presenza di personaggi che facevano parte del cast attoriale dell'epoca.
0: Di Tenebra, sì. Quindi anche Veronica, sì, Lario, no? fu censurato.
1: No, perché...
0: Però c'era Eva Robbins, mi ricordo, un filmone con una grande colonna sonora.
1: Sì, sì, certo. Mirella D'Angelo.
0: Mirella D'Angelo, certo, certo.
1: Tutto femminile. E poi riverrà, è molto felice di essere da noi, e noi siamo felici sempre di accogliere un nostro caro amico di Radio Rock, collezionista pazzesco di dischi, autore di dischi uno più bello dell'altro, che è Tommaso Zanella in arte Piotta.
0: Piotta, grandissimo Tommaso, sì. Questo sabato mattina, sì.
1: Questo invece è sabato mattina, sì, alle 11.30. Sì. Tommaso è reduce appunto da un tour che è ancora in corso.
0: In corso, sì.
1: Pensa che sabato, dopo che avrà presentato il disco da noi, scapperà, perché sabato sera suona a una serata a Ciampino, un importante festival, perciò è ancora tuttora in tour.
0: Però voleva esserci per forza, quindi questo dimostra grande, sì, amore e grande attaccamento.
1: È vero, guarda, non ti racconto tutti i retroscena, ma ci abbiamo lavorato tanto, io e lui, affiancati con il suo booking, per cercare di incastrare una data che potesse essere compatibile con la fiera del disco, pensa. Infatti suona appunto in provincia di Roma, ma è una serata molto, molto grande, ci sarà tantissima gente.
0: Grande Tommy.
1: E perché ovviamente è un concerto di ingresso gratuito. E perciò Tommaso la mattina, e il pomeriggio abbiamo una doppia presentazione.
0: Io non me la perdo, te lo dico, non me la perdo per niente al mondo.
1: Avremo per tutti i nostri appassionati nerd la seconda raccolta della Goldrick Generation,
0: sì,
1: che è una serie che si svilupperà in 4 dischi, prodotta dalla Beat Records, dove stanno ristampando le più belle sigle dei cartoni animati giapponesi degli anni 80, quelle che piacciono a noi. E avremo alcuni degli autori, dei cantanti delle colonne sonore dell'epoca, e più avremo la presentazione del libro dell'attrice Orchidea De Santis,
0: che io adoro,
1: attrice iconica del cinema italiano degli anni 70, soprattutto del filone dei decamerotici,
0: se voi assolutamente
1: siete come noi così attenti a questo filone,
0: sempre amata pazzamente, quindi presenterà la sua autobiografia. Vabbè,
1: è stata nostra ospite anche anni fa, sì, sempre una donna molto interessante, perché a parte è una bellissima donna, ma poi è una donna che lavora tantissimo nel sociale,
0: certo,
1: e ha tantissime cose da raccontare. Veramente lei non racconterà solamente i suoi 20 anni di carriera cinematografica nel suo libro, ma tantissime altre cose, perché è una donna che ha mille sfaccettature molto interessanti, e perciò sarà con noi ospite anche, ecco,
0: con la sua autobiografia, sabato, certo,
1: alle 16, sì, sì.
0: Quindi come al solito, insomma, caro Francesco, un programma ricchissimo di eventi, di concerti, di musica, tanta gente, un'atmosfera come al solito pazzesca, tanti dischi, tanti stand, e io non posso far altro che ringraziarti per queste 50 edizioni, che poi è un punto di partenza, diciamolo, perché ti auguro che ce ne siano altre altrettante, più altre ancora. Caro Francesco, ci vediamo sabato 26 settembre e domenica 28 per il Music Day Roma 50esima edizione all'Hotel Mercure Roma West di via Eroe di Cefalonia 301. Verranno tutti gli ascoltatori di Radio Rock. Io ti ringrazio, Francesco, ci vediamo lì, come al solito.
1: Ingresso gratuito.
0: Importante. Grazie a te, caro Francesco, e ci vediamo già sabato. Alla prossima.
1: Grazie a voi. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao Francesco. Ciao.

0: Cure dal vivo, che purtroppo non posso mandare per intero perché vi leggo gli ultimi messaggi. C'è chi scrive: posso usare una proposta? No, perché non fa in tempo, caro Angelo. Invece Simona dice: astemio, sì, astemio da quando sono nato. La bellezza di Heaven e di Bryan Adams non arriva ad essere tanta quanta la beltà di Giuliano Leone. Vero, verissimo. 91 anni fa nasceva quel genaccio di Leonard Cohen. Vabbè, sono in ritardo di 3 giorni, ma ci tenevo. Sì, infatti. Se ho sbagliato foto vi corrigerete. Ma chi è Luca Lauretti? Ma tu sei pazzo, vabbè. Poi ancora 3899 106 600. Poi me ne vado. Leo dice: buondì Sir Lion, se osassi chiedere qualcosa dal concerto di Tor Vergata. Grazie Emanuele, che, di che parli? Concerto di chi a Tor Vergata? Ne hanno fatti 10.000. Soprattutto ti ho già accontentato, se non sbaglio, con i Rolling Stones. Concerto di Tor Vergata di chi, caro, caro Lele? Se non mi scrivi, no. Un concerto qualsiasi fatto a Tor Vergata, va bene? Detto questo, io vi ringrazio e ovviamente vi saluto. Vi do appuntamento a domani. Domani venerdì, non sono ancora cominciate le rubriche del venerdì di Soul Driver, cominceranno ad ottobre e ci sarà da divertirsi. No, non è vero, ci saranno belle, belle rubriche, però vi lascio ovviamente in ottime mani con i ragazzi di Antipop, con voi fino alle 18. Sto parlando ovviamente di Emanuele, Valerio e Giampiero. E noi ci diamo appuntamento appunto a domani per l'ultimo giorno della settimana. Intanto grazie anche per le proposte, se quelle che non sono riuscito ad esaudire poi ovviamente ve le farò ascoltare anche giovedì prossimo per la musica live di Soul Driver. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao!
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
6: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
5: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
6: Ah, vabbè, e quindi?
5: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
6: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
5: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
7: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
11: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
12: Usato Days.
11: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
12: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
11: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
12: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
11: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno invita.

0: Giovedì 24 settembre 2026, questo è Antipop, bene sì. Allora subito, buon pomeriggio, Emanuele Forte, Giampiero Giulia, pubblico in studio.
1: Buon pomeriggio a te, ciao, Valerio, ciao, Cesari, ciao. Buon giovedì 24 settembre, cari amici radioascoltatori, ma soprattutto al qui presente maestro Giampiero Giulia.
2: Ciao Emanuele Forte, ciao Valerio Cesari, buon pomeriggio alla cassettiera, ma soprattutto all the birds, all the girls all'ascolto di Antipop, voi che è una trasmissione intrattenente, sì,
0: intrattenente. Sì, perché questa è
2: questo potrebbe
0: è il primo
2: essere
0: input importante che ti dà il maestro oggi.
2: Attenzione, attenzione.
0: Non mi farei parlare troppo dietro.
1: No, ho messo trasmissione intrattenente.
2: Hai preso i biglietti, sì, siete contenti?
1: No, perché io non sono stato sorteggiato. Aia, però forse
0: ci avevi provato.
1: Sì, sì, sì, però forse ho rimediato, quindi sono contento lo stesso.
2: Vabbè, mo capiamo perché comunque sia Emanuele Forte c'ha sempre la sua chiama.
0: È incredibile, nonostante non abbia fatto chissà che.
1: C'è anche un masso nella manica, sì, se vuoi.
0: Vabbè, noi abbiamo detto tutto fondamentalmente anche oggi. Questa trasmissione si è esaurita con questo primo scarsissimo intervento.
1: Questa trasmissione è offerta da.
0: Non si sa ancora.
1: No, non si sa, dobbiamo trovare.
0: Cioè, da riempire questo vuoto, quello è il senso. Vabbè. Staremo con voi forse fino alle 18, iniziando sicuramente sì con i Pink Floyd di Money. Radio Rock, back in time.

0: Bang Bang Bang, le Lambrini Girls, che sempre insomma, ben volentieri accogliamo all'interno della nostra alta rotazione.
1: Oh, assolutamente.
0: Io devo un po' contrastare la mia voglia di pizza, perché vorrei relegare questi miei sgarri al weekend, però mi capita sempre più spesso di poi trovarmi, no, ad anticipare in settimana, perché poi sei stanco e lavorato.
1: L'ho presa ieri, l'ho presa.
2: Quante volte mangi fuori, intendendo che magari lo sgarro classico?
0: No, un paio di volte a settimana.
2: Ma si può fare, dai, su. Cioè, sì, sì.
0: Poi capitano quelle congiunture astrali, tipo che settimana scorsa ho avuto un compleanno, sono stato a pranzo dai miei, poi comunque dei miei sono uscito, ho mangiato fuori.
2: Quello non conta.
0: Quello alza la media, ma l'eccezione che conferma la regola.
2: Quello non conta, anche perché poi se tu scegli un giorno del fine settimana tra venerdì sera, sabato e domenica, sì, magari ecco un martedì, beh, ci sta bene una pizza, sì, o un hamburger o quello
0: comunque,
2: che ti pare.
0: Cioè, per me la pizza a casa è il momento topico della,
2: sì,
0: settimana,
2: bello,
0: proprio.
2: Bello, bello. Però sì, abbiamo già avuto questa conversazione, sì, sulla pizza tonda, sulla, sì, pizza a taglio, perché effettivamente la tonda è quella, cioè è un, sì, gusto, al massimo due se sei in due persone,
3: no,
2: okay, no, nel senso che se magari siamo io e te, tu ne prendi un gusto, io un altro, la dividiamo a metà, la,
1: sì,
2: pizza a taglio
1: lo dici tu.
2: No, dico per
1: io
2: assurdo,
1: non voglio dividere nulla,
2: no,
1: con
2: non
1: voi,
2: dico lei,
0: non
2: maestro,
0: divideresti la tua pizza con Emanuele.
2: Ma io non,
1: mai,
2: dico, ma io
0: questo
2: non
0: è anche comprensibile.
2: Ma non dico lei, ad esempio, vale, cioè,
1: io una volta, io
2: ci
1: una
2: prendiamo
1: volta,
2: due pizze,
0: cioè, io non la dividerei, però comunque.
1: Io una volta feci un'asta del fantacalcio a casa di Emanuele Forte, portarono una pizza e la spacciarono per il Crispy McBacon.
2: Ah,
1: io mi ricordo,
2: ah sì, è vero, è vero, è vero.
1: E non c'entrava un
2: nulla,
1: cazzo,
2: nulla,
1: cioè non c'era una cosa
0: tra pizza e panino,
1: non c'era una cosa, ma
0: l'altro
2: era, no, quelle pizze andava di moda, sai, sta
1: un, purtroppo,
2: no,
1: è cambiato il nostro,
2: tutto,
1: nostro
2: rapporto. C'era sto mix, no, di un po' di carne, un po' di pizza. Lui fa, ah, faccio la Crispy McBacon. Ho fatto, ma guarda, non fate,
1: ma c'era cipolle, ti ricordi?
2: Ti regalo, ma non la voglio.
0: Era una pizza Crispy McBacon.
2: Era la pizza a taglio,
1: pizza
2: gusto, ma non, nessuno la voleva e lui ce l'ha voluto regalare a tutti i costi. Infatti,
1: però, ma dov'è il Crispy McBacon?
2: No, non c'è,
1: qua?
2: Non c'è.
1: Ma ci sono le cipolle.
2: Quindi, per dire, no, tu non sei solito dividere, sì, la pizza con qualcuno.
0: No, io prendo a taglio.
2: A taglio,
0: a taglio, maestro, ognuno sceglie il gusto suo e famo a mezzi.
2: Ieri, no, che pizza ha preso?
1: Io ieri ho preso un'ottima pizza Pepper. Peperoni, incredibilmente.
2: Ah,
1: da questo posto,
2: è arrivata la pizza
1: da quel posto che si chiama un numero e poi finisce per grammi.
2: Si può anche dire, ma
1: ah, mo si, no, può dire.
2: Vabbè,
1: ma non li dico più adesso.
2: Allora facciamo 360
1: diviso
2: 2,
0: la metà di un cerchio,
1: esattamente.
2: Vabbè, pizza storica a Roma, famosissima a Roma, no?
1: Sì, sì,
2: e fanno la pizza a peperoni.
1: Sì, sì, buonissimo, buonissimo, molto molto.
0: Cioè, quindi,
1: e poi ho preso il, quello che vi piace a voi, il lingotto.
2: Ma non, ma non piace a noi.
0: Piace il pepe, bravo.
1: Buono.
2: Complimenti.
0: Bravo, è buono.
1: È
2: fatto
1: buono.
2: Lui.
1: È
2: l'ha
1: buono.
2: Fatto lui.
1: Ma guarda, ma... no, ma ha fatto i complimenti per la scelta.
2: La pizza peperoni. I peperoni sono proprio, cioè, è proprio il salamino piccante, quello tipico americano.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma incredibile.
0: Ah, quindi peperoni intendendo,
2: sì,
0: salame all'inglese. Ah, pensa.
2: È il salame, quello americano.
1: Salami.
2: La pizza peperoni.
0: Pensavo stesse storpiando voi, invece.
2: No, no, siamo peperoni,
1: no, no, peperoni veramente.
2: Ma è una buona vera.
1: Ah, mappa.
2: Va bene, è da assaggiare allora.

0: Switcher, i Placebo.
1: Ma io a casa ho smesso di comprare biscotti da un po', quindi faccio colazione con robe un po' più sane e cazzate varie.
0: Sì.
1: In ufficio, mannaggia, è sempre pieno di biscotti, cioccolatini, caramelle, c'è di tutto. Porca troia, con ufficio ne mangio più che dentro casa.
0: Quello è quando c'è la macchinetta come qui, ogni tanto uno cade in tentazione.
2: E quello è vero, uno dei trucchi è non comprare cose, perché sì, tu non ce l'hai.
0: Portarsele da casa.
3: Esatto. Uscire senza soldi.
2: Più o meno sì.
0: Però qua visto, c'è l'applicazione, quindi attinge direttamente dal tuo conto in banca.
3: Tu gli metti un conto.
2: Un limite.
3: Il tuo conto, sicuramente, ma con un numero sbagliato.
2: Capito. Ma perché non funziona?
3: Ah, t'avevi pure capito.
2: No, però è vero, il primo è non comprare cose. Terapia d'urto, eviti di mangiare schifezze varie.
3: Ma più che altro è la sera il problema, secondo me. Che uno prende queste brutte abitudini.
0: Sì. Sì, un po' per noia, un po' per stanchezza.
2: Sai cos'è la pigrizia? Perché magari torni a casa stanco alle 7, 7:30, c'è da fare. Guardi il frigo e dici, ma come ti metto a cucinare? Che sia carne, che sia pesce, che sia verdura.
0: Quella coccola, poi è dopamina, cioè nel senso...
2: No, ma infatti, ecco,
0: non c'è... ordini una cosa, ti arriva la notifica e ti sta arrivando.
2: Non c'è niente di male, però il problema è che poi bisogna mettere un freno, perché io, errore mio... Per pigrizia, sempre prendi un po' il ritmo. Vabbè, dai, ma pure stasera, ma che mi frega?
0: Ma sì, dai.
2: Mi mangio questo. 1, 2, 3, 4 giorni e poi diventa un problema economico e di salute.
0: Eh sì. E poi devi metterci mano, appunto. Quindi non è proprio un attimo, eh.

0: Dragon Ball e Deep Purple.
1: Io da quando ho messo quell'allineatore invisibile che usa anche il vostro amico Dr. Call,
2: alligatore?
1: Praticamente non mangio più fuori pasto, perché se no è una sbatta tremenda togliere la dentiera, lavare la dentiera, mettere la dentiera.
2: Quindi,
1: e due coglioni. E alla fine è finita che ho regolarizzato praticamente tutti i pasti.
3: È una sbatta.
4: Quindi tu ci stai dicendo sì, sì, è una sbatta.
3: Una sbatta.
4: Che, capito? È una sbarbina.
2: No, no. Ho fatto vedere il termine sbatta.
4: Perché... No, però vedi cosa ci. Cioè, cosa possiamo.
0: Ci insegnano, no?
4: Esatto, qual è il succo di questo messaggio? Che comunque. Per dimagrire o comunque regolarizzare, non dimagrire, è sbagliato, per regolarizzare i pasti
0: te devi mettere apparecchio,
4: sì. Te devi mettere l'apparecchio l'Invisalign per dire.
2: quello è vero, è vero.
4: E io seguirò quello che mi che
2: per lì, anche un po' per pigrizia di togliere, pulisci, lava,
0: sì,
2: metti,
0: a sto punto
2: così, a sto
0: mangio
2: punto,
0: bene o meglio non mangio di straforo, perché poi quello è anche il problema,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
4: io
2: sì.
4: Qualche mese fa avevo controllato per fare questa cosa dell'Invisalign,
0: sì.
4: E me l'hanno proprio sconsigliato per questo motivo. E quando ci ho pensato ho detto no, lo sai che c'è, preferisco i denti storti ma liberi.
0: Ma mangiare quando voglio.
2: L'alimentazione libera, libera la tua alimentazione.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili.
4: Come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Questo è
10: Antipop,
9: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
11: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il suo primo break, quello delle 15.30 con i Libertines di Time for Heroes. Radio Rock, back in time.

0: Wings on Fire, Interpol, comunque un sacco bello come brano, ci scrive Alessio, credo, insomma, vedendo il minuto a cui è arrivato questo messaggio, il riferimento sì. proprio a questa canzone degli Interpol. No, io volevo sapere dal maestro se gli è arrivata la mail per l'acquisto dei biglietti degli Oasis.
1: No, è arrivata quest'oggi, ma ne è arrivata anche un'altra, ah, sì, insomma, esiste una sorta di posta certificata. Da un carabiniere, però.
0: Ma come da un carabiniere?
1: Un carabiniere solo. Tra poco, insomma, se vi va ve ne parlo, perché mi è arrivata proprio questa mail in cui sono citata a giudizio. Proprio via mail, mi pare.
2: Ma dal signor Gaetano?
1: Adesso tra poco vi dico come si chiama, perché non.
2: Ha nome e cognome, non ci firma.
1: Ha un nome, sì, infatti. Magari all'ascolto, magari si può chiedere un po' di.
0: Cioè, potremmo anche confrontarci con chi.
2: Quindi qualcuno ha citato in giudizio il maestro Gianfiero.
1: È incredibile.
0: Però se l'hanno citato come Gianfiero non vale, perché non è
1: No, è proprio scritto Gianfiero Giulia. E poi c'è però questa cosa strana che io devo cliccare su un allegato per la motivazione. Però adesso vediamo. Tra poco ve la leggo.
2: Leggiamola fra un po'.
0: Tra poco la leggiamo, come no? Aldair, Cuore Giallo Rosso, il documentario sulla difesa. Difensore brasiliano su Sky On Demand in streaming su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni. In Giallo Rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche di Piotta.

0: Disorder, Joy Division. Allora, sentiamo voi.
1: Scusate, ma sì, secondo voi, ma piuttosto che andare a vedere un concerto sì, degli Oasis,
0: che è già sbagliata la premessa,
1: ruotando tutta questa dibattito, tutte queste discussioni, sì, no? Sì. Il costo dei biglietti, quanto se la tirano, si uniscono, si separano.
2: Sei ADT.
1: Ma non è più bello andarsi a vedere i Dire Straits Legacy?
0: No, come no.
1: Una sì, cover band, per carità, però.
0: Per molti no.
1: Che,
0: no,
1: ma
0: no,
1: chi vanta,
0: per altri sì.
1: Degli,
2: io voglio bene, ma
1: originale, il tastierista è loro.
0: Vabbè, sì,
1: che fanno un concerto a Roma a novembre,
0: però,
1: ma io
0: il fonico è quello dei Dire Straits.
1: No.
2: Allora, il discorso è che sono due progetti imparagonabili, per favore.
0: Guarda, dico una cosa prima io, che non sono il fan degli Oasis tra i tre, quindi magari ecco butto un po' d'acqua sul fuoco, nel senso che allora a me non piacciono gli Oasis, però io non capisco neanche perché uno debba prendersela con quelli che li vanno a vedere o proporre concerti alternativi.
2: Togliamo,
0: si possono fare entrambe le cose.
2: Togliamo un attimo gli Oasis dal discorso, no, ecco, abbiamo programmato ad esempio gli Anthrax come prossimo brano, perfetto. Io non mi verrebbe mai di dire, e invece che andare a sentire un live degli Anthrax mi vado a sentire la tribute band degli Oasis.
0: Poi per carità, che i concerti degli Anthrax costeranno 60 euro anziché le centinaia di quelli degli Oasis, però c'è pure gente che se li compra.
2: È il paragone, quindi, è il paragone forzato, cioè non è che uno è più bello dell'altro, cioè sono due cose che puoi fare tutte e due, pensa, o nessuno delle due.
0: Ma sì ragazzi,
3: giusto, penso solo c'è dei grandi rompicoglioni.
2: Quello è vero, anche perché poi
3: un discorso lo trovo veramente subito.
2: Arriva il messaggio, buongiorno ragazzi. No, ecco, appena tolto, vabbè, niente, dai. Appena tolto il messaggio, non
0: era c'era qualcuno che diceva
2: comunque
0: che
2: denigrava gli Oasis.
0: La cosa peggiore mai esistita
2: al
0: mondo.
2: Non lo so, vabbè.
0: Non le pandemie, gli Oasis.
3: Sei la persona noi qui leggiamo mai esistita.
2: Noi qui leggiamo tutto quanto, quindi non ci facciamo problemi se utilizzate termini o criticate, ma leggiamo tutto. Però ecco, il paragone non ha senso. Non ha senso.
0: No,
2: ma
0: a parte veramente, nel senso
2: no,
0: che proprio contrapporre un artista a un altro
2: che non piacciono a voi,
0: esatto, Legacy e chi Oasis,
2: che non piacciono a voi, è un discorso. Non ve li ascoltate,
0: è legittimo,
2: non li sentite,
0: eh?
2: È legittimo.
0: Cioè, non è che
2: uno
0: è obbligato a farseli piacere. Gli Oasis
2: sono una delle più grandi band mai esistite. Punto. Basta. Questo
0: per dire,
3: per dirne uno,
2: Cosmo, che ne so,
3: sì, qua roba là, quella va bene.

0: Everybody's got a plan, gli Anthrax.
1: No, dicevo, ho sentito sì. nominare gli Oasis. Sì, sì. Sì. Sono veramente il gruppo più brutto del mondo. E tutta la polemica sui biglietti
0: ma brutto esteticamente
1: sopravvalutati.
2: Ma io penso che
1: cioè, hanno fatto la stessa canzone che
2: non mi come
1: Ligabue.
3: Ma smetti,
1: cioè,
3: ma
1: io devo apprezzare pure Ligabue.
0: Cioè, anche questa nota audio potrebbe essere sopravvalutata, nel senso che
3: ma è un troll,
0: cioè, qual è il parametro? Cioè, chi è che dice che gli Oasis o un'altra band sarebbero più o meno giustamente valutati?
3: La nostra onestà intellettuale tempo fa ci ha portato a dire che tutto questo hype, le tre date all'Olimpico,
0: era esagerato.
3: È tutto esagerato.
2: Ma 20 anni fa siamo fatti. Cioè, io personalmente mi feci il centrale del tennis, che non erano più di penso 5.000 persone.
3: Poi su tre date.
2: Due, perché la terza neanche la fecero, quindi di che stiamo a parlare?
0: Beh, erano una bella.
2: Però se a me mi piacciono, tu non mi devi rompere le palle. Sì, questo è il discorso.
0: Sono d'accordo, poi sono un gruppo rock, poi la potevo mettere come c'è pare.
2: Ma sei sopravvalutato, cioè il tuo pensiero è sopravvalutato perché non si capisce in base a cosa.
3: In base a cosa?
2: Tu dica che siano sopravvalutati.
3: Cioè, qual è il parametro?
2: Quello è il problema, secondo me.
0: Obbligate, a quel punto ognuno è sopravvalutato, nel senso uno dovrebbe premettere.
2: Sì.
0: Per me lo sono, e vabbè, è per
2: poi se tu mi dici,
0: oh,
2: a me non mi piacciono, io ti dico, vabbè, però altri secondo me attengono un po' la vita tua.
3: Ah, invece, ma invece di andare a vedere la cover band di Dire Straits, non è meglio andare a vedere un concerto dei Vernice?
2: Bello,
3: sì.
0: Bello. Senti che roba.
3: Guardate, gli Oasis e indovina chi te le suona, sono uguali. Una merda.
0: Beh, sì, sì.
2: Lui lo può dire.
3: Lo puoi dire perché
0: lui dice sempre questa cosa.
2: Che dice solo questo.
3: Solo questo, però, no, gli Oasis non sono come indovina chi te le suona. Cioè,
0: no,
3: indovina
0: cioè
3: chi te le suona.
0: È meglio indovina chi te le suona.
3: Indovina chi te le suona.
2: Dire con la tua voce,
3: esatto, è brutto. Indovina chi te le suona. È innegabile. Gli Oasis no.

0: Rainbow Wizard, Yee-hoo.
1: Ma mi hanno autorizzato loro a dire che sono sopravvalutati quando hanno detto che secondo loro il gruppo più schifoso della storia sono i System.
0: Però l'ha detto solo Noel Gallagher.
2: Ha detto solo Noel Gallagher.
1: L'hanno detto.
0: Beh, ragazzi, però per qualcuno dovete accettare che saranno sopravvalutati pure i System of a Down. Ma poi cioè, non arriviamo più, cioè se tu togli i totem dei quali non si può parlare male.
2: Ha detto sopravvalutati, a me mi fanno cagare, cioè non mi piacciono. C'è la questione di giudizio,
3: è diventato la famiglia.
0: Sì, esatto. Cioè che sono lontani da certe sonorità poi,
3: non gli ha insultato la famiglia, non ti ha rigato la macchina.
0: Ma no,
3: non t'ha rubato il cane, non lo so.
0: No, pure a me piacciono bene, non mi frega niente a
2: però
0: nessuno.
2: Il discorso
0: .
2: È questo, dai. Cioè, parliamo chiaramente. Se te stanno sul cazzo, te stanno sul cazzo. Non è che ci sta nulla, nulla che te potrà mai far cambiare questa opinione.
3: Non so, simpatici.
0: Ragazzi,
3: ma
0: quando ho visto i Megadeth a Roma l'ultima volta, c'erano, perché poi conoscevo chi li aveva organizzati, meno di 1000 persone. Ora, per me è inaccettabile.
3: Certo.
0: Per me... cioè, a me piacciono i Megadeth, ci sono cresciuto, i testi, le canzoni, i riff. Però devo pure accettare che i Megadeth interessano a meno di 1000 persone, perlomeno a Roma, no? Cioè, che vogliamo fare? Se gli Oasis fanno 3 date all'Olimpico, ci sarà motivo.
2: Ma sì, ma anche lì, no? Magari è anche sbagliato, cioè, questo motivo.
0: Poi per me può essere più o meno comprensibile,
2: è
0: però.
2: Quello.
3: Ma non capisco arrivare a dire i Megadeth sono sopravvalutati. Sopravvalutati.
0: Uguale.
3: Ma perché? Non me li ascolto, semplicemente non vado a sentire.
0: Ripeto,
3: amen.
0: Qual è la tara e il parametro?
3: Non c'è, guarda, il problema è che non c'è il parametro.
2: Ascoltate, mi hanno autorizzato loro. Cioè, stanno chiamando.
0: Ho mandato WhatsApp.
2: Guarda, senti, siccome non abbiamo parlato male.
3: È arrivata l'autorizzazione.
2: Potessi anche tu parlare male.
0: Però tutto questo ci sta togliendo dal vero argomento di oggi, che è il messaggio che il maestro ha ricevuto tra pochissimo
2: dalla polizia di stato.
3: Dopo il break, il messaggio della polizia di stato ricevuto dal maestro Giambiero. Basta con gli USI che ci avete già stancato. Su,
4: ciao.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
8: Attenzione! L'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
9: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde. Ma per risparmiare, il mio pollice proprio non funziona.
10: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
12: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
13: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
12: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Stai ascoltando Antipop.
4: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
5: Seconda ora della puntata di Antipop di oggi, di questo giovedì 24 settembre 2026, che si apre con i Fleetwood Mac di Go Your Own Way. Radio Rock.

0: Yes, Weezer.
1: Vabbè, raga, dai, sì, coglionaggio a parte. Sì. Io li odio, roba mia. Vabbè. Però c'è da dire che fanno comunque più persone allo stadio che a Lazio.
0: Vabbè, adesso noi questo ci dissociamo.
2: Siamo, no, beh, siamo d'accordo, però
0: sì,
2: ci dissociamo.
0: Dai, andato, però ci cominciano a scrivere che non solo ci piacciono gli Oasis, ma.
3: No, pure.
2: Ma che è Radio punto... da Roma, no?
0: Capito.
3: Vabbè. Io ho la polo giallorosso.
2: È vero, innegabile. Sì, è vero.
0: Buongiorno Fioi. Secondo me il parametro di paragone è Gianni Trudi, quindi tutto acquista un senso. Probabilmente l'ascoltatore di prima intendeva dire che le Oasis, non gli Oasis, vabbè, sono sopravvalutati rispetto a Trudi. È sbagliata la mia chiave di lettura.
3: No.
0: Verbania da Verbania.
2: Grande Verbania.
3: Io credo,
2: da
3: hai
2: Verbania.
3: Ragione. Hai ragione. Però adesso anche basta.
0: Adesso basta perché dobbiamo leggere questo messaggio che è arrivato al maestro.
3: Sì, perché io, insomma, io che aspettavo che mi arrivasse questo codice, no?
0: No?
3: Per prendere questi biglietti di questo, certo, gruppo sopravvalutatissimo, veramente, che
2: sono i Bischelli, se ricordiamo.
3: No. Sono gli Oasis. Però invece, mentre cercavo questa, sì, questo codice, sono andato a controllare nella mia cartella dello spam e mi trovo questa convocazione, questo urgente. In allegato troverete i dettagli della convocazione.
0: Sì.
3: Contattare il direttore Vittorio Pisani. Quindi, se il signore Vittorio Pisani è all'ascolto.
0: Sì. Comunque è proprio, cioè, nome e cognome.
3: Poi c'è anche una mail. Poi c'è anche una mail: palermoantigrimine@gmail.com.
2: È vero.
0: Giustamente, no, cioè, se uno è ricercato o convocato, gli mandano un messaggio.
2: La sezione anticrimine di Palermo ha questa mail.
0: Beh, è la più famosa.
3: Sì. Alla tua attenzione, poi c'è scritto: sono la signora Vittorio Pisani.
0: Quindi... Quindi ha fatto pure la transizione. Non so, comunque,
3: direttore del dipartimento della polizia, eccetera, eccetera. Ti contatto dopo un sequestro informatico. Quindi,
0: però mi pare che il maestro abbia ancora tutti i suoi dispositivi.
3: A me sembra che stiamo.
2: Ma le hanno sequestrato qualcosa, maestro?
3: No.
0: Vabbè. Allora,
2: che cosa vogliono? Cosa li contestano? L'anticrimine di Palermo?
3: L'anticrimine di Palermo?
2: Ma reati vari?
3: Un po' di reati, un po' di cosucce.
0: Sì, cose che. Si però, confanno al maestro.
3: Però la cosa che dice è: sei pregato di farti sentire via email.
2: Vabbè, certo.
3: Magari la polizia ti scrive così.
2: Sì.
3: Via mail, scrivendoci le tue giustificazioni.
0: Ah, cioè, quindi
3: io dovrei dire. Cioè,
0: basta rispondere no.
3: Non è così come.
2: È la polizia virtuale questa.
3: Affinché vengano messi in esame e verificate al fine di valutare le sanzioni.
0: Ah, però,
3: questo,
2: cioè, entro... già, quindi già sei stato condannato.
0: Ma pure
3: però aspetta, perché dice messaggio. Questo entro un termine rigoroso di 72 ore.
2: Certo.
3: Quindi
2: diciamo, tu entro 72 ore devi fare cosa? Manda una mail.
0: Devo rispondere, non sono stato io.
3: Innanzitutto vedere questo allegato, okay, perché nell'allegato si capisce, certo, veramente. Certo. E poi dovrò scrivere a Palermo Anticrimine, alla cortese attenzione della signora Vittorio Pisani.
2: Sì, perché,
3: ma così è scritto, non è che sto dicendo niente. Poi però c'è anche una minaccia alla fine, perché dice: cioè? Il tuo file verrà inviato ai media per la diffusione.
0: Ma scusa, ma non era
3: dove tutta l'Italia vedrà cosa stai facendo davanti al tuo computer o al tuo cellulare.
0: Io non ho capito, Mirror,
2: non ho capito una cosa più che altro. Quindi cioè, lei, maestro Gianfiero, è già colpevole. Cioè, secondo la signora
3: punto.
2: Vittorio Pisani, il direttore.
3: Credo di sì. E Valerio, volevo chiedere una cortesia a questo punto: metti Jealous Rock, mettiamolo, che stava pure tra le nostre ricorrenze, così almeno esorcizziamo, perché io sto pure un po'.
0: No?
3: Insomma, come dire, sto facendo sotto.
0: Beh, non è facile convivere con questo peso.
2: Però c'è da dire che comunque la giustizia funziona, allora.
0: Oh, addirittura manda i
2: veloce,
0: messaggi.
2: Veloce, rapida.
0: Sì.

Carlos Rock, Elvis Presley. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Ortica e Dilemma, che ben conoscete, biglietti che sono invece in prevendita già da qualche settimana su Dice. Domenica 18 ottobre Jenny in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. È un evento Radio Rock.

0: Jaguar Sun, la nuova delle Gen. Marco propone, rivolto al maestro evidentemente.
1: Ciao Jean-Pierre.
0: Esatto, eccoci, eccoci, eccoci. Perché non gli dai spago e ci aggiorni nei prossimi giorni?
2: Beh, sarebbe
3: perché
2: bello.
3: Ho paura, guarda, sì, hai ragione, però ho paura che cioè so quei link che tu ci clicchi e poi dopo ti rubano la vita, cioè a un certo punto dovete un altro Giampiero a trasmettere qua,
1: sì, ti entrano,
3: fanno le ricorrenze,
1: ti entrano con la petta nel telefono e ti levano tutto praticamente.
3: Ecco, io su questa cosa sono veramente un po'
1: euforico.
3: No sono triste
1: veramente. Queste cose non si fanno. Ma avete intristito il maestro.
0: Quando scadrebbero queste 72 ore?
1: Dalla ricezione?
3: No, ma
1: dalla notifica?
3: Questo ho visto nello spam, quindi stiamo parlando di un paio di settimane fa.
0: Ah, quindi non c'è il rischio che lei, ad esempio, domani non venga. Che ne so.
3: C'è il rischio.
1: Ma
3: perché a me non me la deve venire.
1: Ma quello è un altro discorso.
3: C'è anche perché domani c'è un appuntamento con la storia. Che
1: l'anticrimine di Palermo. È in viaggio l'anticrimine di Palermo per prelevare il maestro. Quindi ogni giorno è buono, eh. Sì, cioè, scadute le 72 ore.
3: Se mi posso permettere, si sono sbagliati con un po' di cose. Vabbè, ma.
1: I reati contestati.
3: I reati.
0: Cioè, oddio, il
3: vabbè,
1: qualcosina potrebbe anche essere vero.
3: Potrebbe essere successo.
1: Sì, ma a me sono spariti 20 euro. Ma non so se c'è.
3: Ma non so. No, non è di quello.
0: Non è per 20 euro che l'anticrimine di Palermo si attiva.
1: Perché no? Perché
3: diciamo
1: no,
3: che l'anticrimine forse è un po' preoccupata. Vabbè, ma
1: da altre dinamiche, questo è chiaro. Però sì, vabbè, capita spesso di ricevere queste mail. In questo caso è vero, non è una truffa. A me sembra vera. Potrebbe essere vera.
0: Non è che l'anticrimine si è attivata per discorso di Oasis, non so se
1: potrebbe anche essere
0: sopravvalutati, quindi potrebbe detto, essere vabbè, indaghiamo.
3: Io quello che volevo capire, io ho fatto tutto questo solo per capire
1: le sanzioni quali sono,
3: se la direttrice Vittorio Pisani
1: il direttore
3: no, non è vero.
1: Cioè, firmato direttrice?
3: No, sono la signora Vittorio Pisani.
1: La signora Vittorio Pisani è il direttore.
0: C'è qualcosa che non torna, effettivamente.
3: Ma proprio se ha l'ascolto dei 106 di Radio Rock, magari
0: signora,
3: ci possiamo
1: signora
3: sentire.
1: Vittorio Pisani.
3: Signora Vittorio Pisani.
1: Direttore o direttrice dell'anticrimine di Palermo?
3: Palermo, anticrimine, @gmail.com.
0: C'è la casella.
3: Anzi,
0: Gmail,
3: se
0: anticrimine di Palermo. Perché non c'ha Tinit, che ne so,
1: Yahoo.
3: Anzi, se volete scrivete un po' a questa, cioè insomma cercate di liberarmi, perché se no,
0: insomma, maestro,
3: però domani sarò costretto a non poter più venire,
1: perché già sono state le sanzioni già l'hanno applicate,
3: credo di sì,
1: condannato il maestro Giampiero senza processo.
3: Non è cambiato nulla
1: però
3: dalle ultime due, però io mi sento già
1: condannato
3: sì.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
11: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
16: Welcome everybody, welcome.
17: We are back.
16: Back to
17: Antipop.
16: Antipop.
18: State ascoltando
16: Antipop.
18: La trasmissione che peggio è impossibile.
19: On Radio Rock.
20: 16:36, questo è sempre Antipop, loro i Rasmus con In the Shadows.
19: Radio Rock. Back in time.

0: Chance Encounters, i Menzingers.
1: Le ricorrenze di Giampiero Ricercato.
2: Allora, ricercato, ma perché? Per la mia bellezza,
0: sì,
2: chiaramente.
0: Non è... C'è gente che lo cerca.
2: No? Assolutamente, assolutamente. Senti, il 24 settembre è una data famosissima all'interno del mondo del rock, perché nel 1991 uscivano almeno due capolavori della musica rock, perché da un lato c'era Nevermind di Nirvana, dall'altro Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot, volendo c'è pure un disco di Bryan Adams, ma vabbè, lo teniamo giusto
3: per noi.
2: Beh, quello che c'ha Everything I Do,
3: bello pure quello,
2: la colonna sonora che credo fosse il film di Robin Hood, non era quella Everything I Do, I Do It For You.
0: Era colonna sonora di qualche film famoso,
2: no, di Robin Hood con Kevin Costner.
0: Ah, come no, sì,
2: proprio
0: quel
2: lui,
0: Robin Hood,
2: quel Robin Hood là. Però insomma, vabbè, voi fateci sapere se volete sentire quale canzone. Allora facciamo una cosa,
3: sì,
2: 3899 106 100, ci deve far sapere se volete sentire una canzone da Nevermind o da Blood Sugar Sex Magik. Poi sarà il consulto di Antipop,
0: sì,
2: e estrarremo la canzone deputata a vincere
3: Nirvana e Red Hot
2: Chili Peppers. Io però volevo spostare l'attenzione al 1999, quando in Italia, e non solo, mi verrebbe quasi a dire in tutto il mondo, usciva un disco che si chiamava Verdena.
0: Verdena,
2: incredibilmente.
3: Il maestro sa.
2: Questo trio di Bergamo, prodotto da Giorgio Canali, in cui spiccava una valvola nauta, ma c'erano veramente un sacco di belle canzoni intorno a quel disco. Un disco che veramente rompeva rispetto a un certo tipo di sound che c'era in quel periodo.
0: Sì.
2: E io proprio Valvonato volevo riascoltare, perché veramente non la sento da tantissimo tempo. Uno dice: mi affogherei, sa che se non è fiele, se miele, queste cose qua.

0: Salvonauta.it Verdena. Radio Rock Promotion. Se hai una passione per il disegno, Pencil Art, la scuola adatta per te, corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma online. Contattali per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno.
1: Vabbè, proseguiamo con le fantastiche ricorrenze, perché dovevamo decretare, sì, no, un disco fra Nevermind, The Blood Sugar, Sex, sì, Magik, dei Red Hot Chili Peppers. Nevermind, insomma, probabilmente un pochettino troppo ascoltato qui su Radio Rock, perché molte persone ci hanno chiesto Blood Sugar, Sex, Magik, sì, e di comune accordo, se non sbaglio, caro il mio Valerio Cesari, sì, siamo, senza escludere naturalmente,
2: no, no,
1: escluso, prode,
2: però va bene,
1: Emanuele
2: sono
1: Forte,
2: abituato,
1: che chiedeva solo canzoni lunghe, sì, perché oggi, sì, non vuole,
2: oggi non voglio trasmettere,
0: vuole ascoltare tutto Nevermind.
2: Anche perché io entro in show però alle 17, quindi l'ho detto,
1: ah sì, è vero, questo l'aveva detto esattamente, sì, sì. Però non passeremo la più lunga di Blood Sugar Sex Magik, poi una Suck My Kiss, direi,
0: beh,
1: sentiamocela,
0: eh,
1: dai,
0: beh, eh, beh.

0: Soft My Kiss, Red Hot Chili Peppers.
1: Senti, facciamo un balzo all'indietro al 24 settembre però del 2020. Non so se vi ricordate quel periodo in cui, no, uno mascherine, cose, ma non rientrerei troppo. Però in mezzo a tutto quel periodo fastidioso usciva secondo me una canzone che a me piace tutt'oggi, nonostante siano passati ben 6 anni, se la matematica non è un'opinione.
0: Non lo è,
1: perché usciva Trouble's Coming, il singolo con cui Royal Blood poi aprirono l'era di Typhoon, che era appunto questo disco.
0: Quell'album.
1: Poi Typhoon è questa cosa, no, che cammina, che va sull'acqua, cioè con l'aria.
2: Lo è.
0: Typhoon è pure, no, quell'aspirapolvere molto tecnologica, no? Il Typhoon, no?
2: Beh, è un pezzo, no, quello è il Dyson.
0: Ah, allora l'hai detto adesso.
2: Ma certo.
0: Ah,
1: ma no, ma lui perché? Ha sdoganato.
0: Incredibile, ma
1: questa...
0: ci prendi i soldi dal Dyson.
1: Sono da chi piglia i soldi,
2: ragazzi,
1: perché...
2: però è il momento dello sponsor. Questa trasmissione è presentata da Dyson.
1: Vabbè, e poi
2: però forse non è il disco, cioè un po'...
1: No, non è il più bello, però il singolo a me piace.
2: Il singolo è bellissimo, però un po' troppo cassa dritta,
1: sì,
2: rispetto a prima, un po' più sporchi, grezzi.
1: Infatti qua mi arrivano.
2: Ti assurge a qualcosa.
1: Mi assurge, la descrizione è perfetta, perché dice riff di basso e ritmo quasi da pista da ballo.
0: È vero.
1: Sì. Ma tutto quel disco un po' che è così.
2: Un po' denso.
0: Typhoon è un disco a cassa dritta.
1: Tendenzialmente sì.
2: Mi collego alla mail ricevuta dall'anticrimine di Palermo, perché arriva un aggiornamento importantissimo. Ciao Antipoppi. Anche a me sono arrivate diverse email che volevano essere pagate in Bitcoin e per non divulgare filmati rubatimi via webcam mentre visitavo siti pruriginosi. Mi è sembrato un filo strano, dato che non ho webcam, non vado sui siti porno. Questo è da vedere.
1: Questo mo non lo sappiamo.
2: E so per certo che le forze dell'ordine non mandano email. Anche questo è da vedere, perché l'anticrimine di Palermo.
0: C'è la casella Gmail.
2: Lo c'è la Gmail, ce l'ha. Filo al gabbio col maestro. Speriamo ci mettano nella stessa cella. Il maestro è già stato condannato, sanzionato. C'è anche un sit-in di protesta, appunto, per la liberazione del maestro Gianfiero.
1: Come no, già sono partiti.
2: Gianfiero Libero.
1: Sì,
2: tutti gli stadi anche.
1: Cioè, via di Portonaccio bloccata in questo momento.
0: Confluisce in un concerto degli Arcade Roots in finale, giustamente.
2: Gli Arcade Fire.
1: Arcade Fire, Arcade Roots e altre
2: Arcade Roots.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: sa di felicità.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questo è
4: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
5: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18, che si apre con i Rammstein di Deutschland.
3: Radio

0: Away, Don't Look Back, Social Distortion.
1: Oh, di Radio Free, di Radio Rock.
0: Radio Free,
1: che non ha la webcam. O ha un PC che non fisso, allora ci sta. Ma se ha un PC portatile, la webcam è integrata. Comunque guardate che c'è molta gente che purtroppo va su siti che è molto viene hackerata per essere ricattata perché ha guardato il film porno,
2: oppure
1: viene ricattata perché riescono a prendergli i video dai telefoni piuttosto che dai PC. Venendo sicurezza informatica, so di che cosa si parla.
3: Questo caso era palesemente
0: stavo cazzarando su un messaggio.
4: Tra l'altro, andare sui siti porno fino a prova contraria è legale.
3: Se sei maggiorenne,
0: oggigiorno pure no, c'è il controllo dell'età, quindi
4: poi diverso è quando
3: non tutti però
0: non tutti attenzione
4: quando i video vengono divulgati,
0: quello è un altro,
4: un altro discorso
0: di maniche, certo.
3: Va bene, senti dai, andiamo avanti però ancora con le pubblicazioni, dai, perché
4: oggi
3: un sacco di cose. Poi tra l'altro vorrei fare un piccolo excursus sul faldone eventi e curiosità, ma quello tutto tra poco, perché prima volevo riascoltare una canzone dei Linkin Park, ahimè, i Linkin Park con Emily Armstrong alla voce, perché quest'oggi usciva Heavy is the Crown, ovvero il secondo singolo appunto con la cantante Emily, incredibilmente inno mondiale dei League of Legends 2024, che io vorrei sapere cosa sono queste
0: League of Legends. È un videogame, io non so se questa canzone era all'interno di un League of Legends, ma adesso
3: potrebbe essere
0: il campionato mondiale di League of Legends, e mi sa che questa canzone era una sorta di
4: ufficiale, tipo una sorta di lega fra ex leggende del calcio, ex campione del calcio, più quello
0: Totti, Baggio, sotto i Linkin Park,
4: Tatti,
3: ma no, ma è un videogioco.
4: Sì, League of Legends è un videogioco, però
3: no, non lo sapevo io.
4: Sì, LOL.
3: Sì. Ma LOL non è un programma.
4: Sì, LOL è un programma, però League of Legends.
3: Ma c'è stare a far capire niente, però.
4: È un gioco, se non sbaglio, 5 contro 5, una cosa.
0: Sì, no, io lo conosco veramente solo di nome.
4: Sì, sì, sì.

0: Love is the Crown, Linkin Park.
1: Incredibile, incredibile. Senti, andiamo avanti.
2: C'è un messaggio per lei, maestro. Sì, Julie, in evidente superiorità sull'umanità tutta.
1: Attenzione.
2: Tutta.
1: Tutta quanta.
2: Ce lo scrive Cristiano.
1: Grande, scritto, grande Cristiano. Quindi,
2: insomma, cioè, evidentemente.
1: Le fai arrossire le gote.
2: Le gote,
1: no?
2: Sì, le gote del maestro.
1: Le gote del maestro. Senti, senti, che ti volevo dire? Dai, apriamo un attimo il faldone eventi e curiosità, perché nel 1980, quest'oggi, insomma, l'ultimo giorno di John Bonham, poi insomma verrà a mancare domani, quindi poi domani parleremo in maniera
0: settembre,
1: un po' più diffusa, esattamente. Nel 1988, questo mi ha fatto molto ridere, perché c'è questa problematica attinente James Brown. Mocca mocca James Brown.
2: Mocca James Brown.
1: Che cosa succede? Ad Augusta, in Georgia, il padrino del soul irrompe con un fucile in un seminario di assicuratori. Furioso perché qualcuno aveva usato il suo bagno e il bagno del suo ufficio.
0: Vabbè, ma
1: esagerato.
2: Non era molto simpatico mocca mocca James Brown.
1: Poi fugge sul suo pick up, inseguimento fra Georgia e Carolina del Sud, gomme bucate dalla polizia e corsa sui cerchioni finché non finisce in un fosso. Dalla la canzone di Babbo, no? Seduta arriva al fosso,
2: dedicata a mocca mocca,
1: mocca mocca, eccetera. Verrà condannata a 6 anni e uscirà sulla parola nel 1991. Quindi comunque sia, tre anni al gabbio se li è fatti.
2: Beh, poi ricordo rompi col fucile e scappi dalla polizia,
0: la corsa, insomma, di O.J. Simpson, no? Inseguito.
1: Poi a proposito di gruppi inglesi, c'è questa bella insomma questa ricorrenza attinente ai Charlatans,
0: sì,
1: perché nel 95 vengono arrestati non appena però sbarcati a New York.
0: Così.
1: Cosa succede? Per il loro primo tour americano, quindi anche una data insomma
0: importante
1: per loro, esattamente. Insomma, che succede? L'atterraggio a New York, dal volo a Londra, la polizia li fa scendere in manette dopo le proteste dei passeggeri per il loro comportamento a bordo.
0: Vabbè, poi stati un po' molesti.
1: Vabbè, ho capito, ma che avranno fatto mai? Mi pare un po' esagerato. Perdono la coincidenza per Atlanta, e dove li aspetta il loro primo concerto. Se la cavano con una multa, vabbè, insomma, per questo discorso.
2: Vabbè, vita da rockstar, dai,
1: Poi va bene, nel 2008 un giudice federale del Minnesota annulla la condanna di Jamie Thomas, la prima persona portata a processo dalle major, per il file sharing di $222,000 per 24 canzoni condivise su Kazaa.
0: Mi sembra un po' troppo.
2: Datemi una calmata.
0: $10,000 a canzone.
1: Tra cui brani di Aerosmith, Green Day e Guns N' Roses. Ordina un nuovo processo e chiede al Congresso di rivedere le multe definite senza precedenti.
2: Beh, certo.
1: O prezzi, beh, insomma,
2: ci può stare la multa
1: per
2: perché
1: 24 canzoni di $222,000
2: mi sembra forse un po' troppo
0: originale.
2: Sì.
1: E chiudiamo questo momento del faldone importante, perché nel 1988, quindi lo stesso anno della querelle mocca mocca James Brown, cosa succede? Che al CBGB, incredibilmente,
0: grande ritorno
1: di New York, suona un importantissimo personaggio chiamato Lou Reed. Suonano insieme a Tina Weymouth e Chris Vance, suona Femme Fatale di Velvet Underground, Sweet Jane e la cover di Psycho Killer dei Talking Heads, una notte in cui la New York dei Velvet e quella della New Wave si ritrovano nello stesso locale sulla Bowery. Vabbè, questo sono cose che attengono pure alla privacy di certe persone. Prego.
2: Prima del brano di Lou Reed scelto dal maestro Gianfiero, c'è una massima di un nostro ascoltatore, che secondo me è attinente al racconto di mocca mocca James Brown. Cioè, mai
1: scorderai
2: usare il cesso di qualcuno senza il suo permesso.
3: Caccarelli et merdazzoli.
2: Mi sembra tutto giusto.
0: Beh, mi pare ovvio, no?

0: Exploited for my man Lou Reed dal vivo. Radio Rock Promotion. Biennale Mart Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio, sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika P. Inson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri. Programma e biglietti su biennalemartelive.it, media partner ovviamente Radio Rock. Oh, io non so se vogliamo andare con il recap.
1: Vai, recapiamo. Antipop, qualche volgarità, trasmissione intrattenente, Giuliacci, questo per poche persone, la voglia di pizza, peperoni, alligatore invisibile, sbatta,
2: evviva, evviva,
1: libera la tua alimentazione, le mail che arrivano al maestro Gianfiero, discussioni sugli Oasis, non c'è cacca ter cazzo, questo me lo dico,
3: la becchi 7 e mezzo,
1: la cassettiera, poi l'ha detto, se la becca la cassettiera, Verbania, la signora Vittorio Pisani, il direttore, tutta l'Italia vedrà cosa stai facendo davanti allo schermo. Arriva l'anticrimine di Palermo. Mi sento già condannato, rigorenze e sanzioni. Un fuffo nel passato assurge, maestro libero, le gote del maestro. Votata, voto?
3: Ho detto
0: 7 e mezzo.
1: Ah, a prescindere, così.
3: Ma sì,
0: ci è arrivato prima oggi.
3: Mi sembra bisogno. Mi sembra per una volta.
1: È bello, è bello.
0: Una volta.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
5: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
6: Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
7: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
12: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
13: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
12: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
14: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
15: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
16: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
17: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
18: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
19: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
18: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
19: Ah, vabbè, e quindi?
18: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
19: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
18: Niente, venirci a trovare in studio, vi aspettiamo.
20: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
18: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Stai ascoltando Antipop. Antipop.
9: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
10: Rock. Antipop tutta che gioca tra pochissimo con voi a una cosa che boh, forse indovina chi te le suona, forse no, ma sicuramente ascolta con voi Ozzy Osbourne con No More Tears.
11: Radio Rock, back in time.

0: No More Tears, Ozzy Osbourne.
1: Va ora in onda l'anticrimine.
2: Forza, di Palermo, quiz, indovina chi te la suona domani sera a cena.
3: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i reggi?
4: Il gioco è l'anticrimine di Palermo. La sigla è quella di indovina chi te le suona. Le regole più o meno sono sempre le stesse, eh.
0: Etna, nuova emissione di cenere, nube eruttiva alta 4 km.
4: Noi siamo un po' gli eruttivi.
0: Sì, una nube eruttiva alta 4 km.
4: Mi sembra chiaro. Le regole oggi non le dico, sennò il maestro si incazza. Quindi sì, bravo, andiamo
0: ragione.
4: Avanti. Come c'ha ragione? Se
0: c'ha
4: lei fa sto gioco. C'è un premio, un livello di difficoltà.
5: Livello di difficoltà quest'oggi sono le mail della polizia
4: di Palermo.
5: Della polizia di Stato sulle mail di Radio Rock. Voi direte che cosa c'entra?
4: C'entra.
5: Tutto va prodotto.
4: Il premio?
5: Oh, quest'oggi potreste ricevere via mail un codice per essere i primi ad acquistare i biglietti per i The Piscellis.
0: Tra l'altro
5: io ho segnato Piscellis a Rio de Janeiro perché là fanno la cosa pure con Aldair, no?
4: Sì. The Piscellaus.
5: Non te preoccupare, Sao.
4: Sono Piscellaus.
5: Diciamo in Brasile a Guidonia.
4: Al Wishlist Club.
5: Sono state tre le date. Se vi va, insomma.
4: Anche perché le preferenze sono tre, perché sono tre le date. Non è che ce ne sono altre.
5: Vabbè, sì, quale volete partecipare? 3899.
0: Vabbè, c'è il warm up, la data zero al London Bar.
4: Esattamente.
0: Però quella è per i pochi eletti, sì.
4: È l'undicesimo album della band dell'artista, pubblicato nel 1984. Il titolo nasce da un'esclamazione inglese traducibile in italiano come "diamogli il pacchetto completo". C'è anche il gesto, no?
0: Il gesto del pacchetto.

0: Maestro! Maestro sì. Cesari questa sì. volta. È pronto? Cosa suona oggi?
1: Suona una nube eruttiva alta certo. 4 km come siamo, da attualità.
0: Quindi suoni anti-pop perché noi siamo
1: sì,
0: un po'.
1: Noi siamo esattamente quello. Prima in purezza e poi.
0: Sì, maestro, che voleva dire?
2: No, volevo fare un rumorista.
1: Voleva concorrere all'indizio.
0: Editors, non sono gli editors, ragazzi.
1: No.
2: Vai, professore, però mettevi gli audio
1: domani.
0: Anche il grande Babumba.
1: Sì, è vero. Che rumba e che tromba. Ricordiamolo. Andiamo con. Sì, vabbè, manco troppo doppi. Con com'è che suona questa nube eruttiva alta 4 km all'interno del disco di oggi. Bello.
0: Tu stai giocando al Game Boy?
1: Wow. Più o meno.
0: Proprio il Game Boy, tipo Tetris, non lo so se hai giocato questa.
1: Mamma mia, è una nube eruttiva.
0: A Wario Land se hai giocato.
1: 4 chilometri. Vabbè, quindi, la domanda di quale album, di quale band o artista, secondo voi, stiamo parlando oggi? Brand new music right here. Brand new.

0: Slay Editors. Allora, noi andremo di recap.
1: Beh, dai, insomma,
0: dobbiamo fare quella cosa
1: non,
0: per cui
1: non c'è. Non
0: vogliamo fare altro?
1: No, no, io lo... La rumba e la tromba, proprio,
0: che
1: eh?
0: Poeta moderno,
1: questi
0: veramente.
1: Il gesto della,
2: sì,
1: della,
2: sì,
1: della,
2: sì, come sì. No, come no.
1: È l'undicesimo album della band dell'artista, pubblicato nel 1984. Il titolo nasce da un'esclamazione inglese traducibile in italiano come "diamogli il pacchetto completo",
0: sì,
1: o "la rumba e la tromba di me".
2: Come no.
0: Secondo me diamogli il pacchetto completo, Zucchero lo metterebbe, no, in una sua canzone. Vabbè,
1: facendo il gesto.
0: Il gesto, sì, sì, sì, sì. Andiamo con la cassettiera, sì, e poi il reverse. Attenzione, se gli va, premuto un tasto, non so.
2: Non
0: se...
2: aveva voglia, oggi non c'era.
1: La rumba e la tromba.
0: Vabbè. Aspettiamo.
3: La copertina
2: di
3: una foto del celebre fotografo George Harrell.
0: Sì.
3: Un ritratto in bianco e nero dei quattro, sì, membri della band. In formato orizzontale.
1: Vabbè, dai. Che tradotto è "la rumba e la tromba",
0: ricordiamo. Il grande babumba.
1: Il grande babumba.
2: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, fortuna che abbiamo pure il reverse. Dai. Ah.

0: Maestro, mi pare lei.
1: Vabbè, sta cioè, a mi parla... pare lei coglie a me sempre dispiace qualcosa. Perché poi. Però mi sembra che. Cioè lui dice non mi sembra chiusa. Adesso io vorrei capire.
2: Forse una pizzeria.
1: Non lo so.
0: Forse una querella. Qualcosa.
2: Forse
0: cosa.
2: Il grande babumba.
1: Però non lo stanno facendo queste sigarette simpatiche. Ah, quello che ha detto non mi sembra chiusa.
2: Però cioè, potrebbe anche essere una finestra. Cioè, nel senso.
0: Però ci può stare. Sembra chiusa. No, si è rollata male.
1: No, io vorrei avere veramente sì. Il modo di vedere la vita così semplice.
0: Anche un po' arrogante. Anche,
1: no, lui è semplice.
2: Sincera.
1: Sincera, pulita, cioè di dire. Ah,
2: sono malizioso.
1: Una brutta storia di droga. Di dire ecco, però, che è la finestra aperta.
2: Però lei dovrebbe parlare della brutta storia di droga. Quella è la premessa.
1: Sta a fare canne, dai.
2: Beh,
1: dai.
0: Lui parla di quello che ha sentito al contrario. Vabbè. Non è che.

0: My darling. Nella versione dei Metallica. Sì. Allora, cari Emanuele, Giampiero, sì. Giampiero ed Emanuele, che dir si voglia, sì. Secondo voi un vincitore, una vincitrice, ce l'abbiamo? Non
1: sì,
0: ce l'abbiamo?
1: Sì, dai.
0: Allora, il primo a scrivere Queen, spazio, trattino, spazio, The Works, è Alberto.
2: Dai, grande
0: che vuol
2: Alberto.
0: Dire anche che noi possiamo
2: che ci manda a
0: andarcene.
2: Casa.
0: Assolutamente. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie ciao, a lei, ciao, dottor ciao. Cesari, grazie a lei, maestro Giampiero.
2: Ciao Emanuele, ciao Valeria, a domani e viva!
0: Vi lasciamo con il grande Babumba, ma soprattutto col Marrumore con voi fino alle 21. Ciao!
3: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Volana 1233, via Paesiello 34, valentinoautomobili.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
4: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
6: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
10: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale.

0: con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
2: Città.

0: Aglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rock News, edizione della sera.
6: Apriamo oggi con Eddie Honey e l'uscita il prossimo 15 gennaio di Catch My Butterfly, nuovo lavoro della formazione hard rock californiana, anticipato dalle prime due inedite Lights Out e Butterfly. Composto da 14 canzoni, l'album vedrà la luce a 4 anni dal tuttora ultimo Can't Find the Brakes, pubblicato questo nel 2023. Proseguiamo con i Sepultura, perché notizia di queste ore lo spostamento alla Suai Music Hall di San Paolo del concerto d'addio che il gruppo avrebbe dovuto inizialmente tenere il 7 novembre come da programma presso la locale Mercato Libre Arena, in grado di contenere un massimo di 26.000 spettatori a fronte dei 9.000 della seconda. A darne l'annuncio sui propri social Live Nation Brazil, agenzia promotrice dell'evento. Infine Fear Factory, con l'intervista rilasciata da Milo Silvestro a Metal Italia, nel corso della quale il cantante ha così parlato del prossimo lavoro in studio della band. Speriamo di riuscire a farlo uscire a febbraio-marzo del 2027. C'è molto entusiasmo sul risultato, sul fatto che i brani suonino molto Fear Factory, ma allo stesso tempo si percepisce una freschezza nel sound, moderno ma anche fedele.
5: Le ricorrenze.
7: Oggi, 24 settembre 1990,
8: i Megadeth pubblicano il loro quarto lavoro in studio, Rust in Peace, il primo a vedere il contributo di Marty Friedman alla chitarra solista e di Nick Menza alla batteria.
7: 1991,
8: esce per la Geffen Records Nevermind, secondo album dei Nirvana, tra i dischi fondamentali del rock, non solo alternativo, degli anni 90.
5: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
9: On Radio Rock.
10: 18 e 9 minuti di questo giovedì 24 settembre inizia Malrumore, 3 ore in compagnia di Paolo Agnazzumo. Un gran pezzo del percorso lo faremo anche insieme a Sandro Canori, ma tutto questo viene dopo. I ragazzi di Antipop, quindi ringraziamo Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli e continuiamo questo pomeriggio che diventerà sera qui su Radio Rock. Andate sul sito radiorock.it intanto a recuperare la playlist della trasmissione appena conclusa, oppure tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore, anche tutti i modi in cui ascoltarci, e non solo, perché lo sapete ormai da tempo, potete anche guardarci in mille maniere. Iniziamo veramente anche noi con la musica, un bel salto indietro nel 1991 con gli Skid Row di Monkey Business.
11: Radio Rock, back in time.

0: Inizia così questo malumore per una serie di complessi motivi. Intanto Antipop ha chiuso con i Queen, noi abbiamo aperto con Monkey Business. Monkey Business nella versione, nella voce di Freddie Mercury, ce la ricordiamo, no? Perché dice I don't have no time for no monkey business, Living on my own era la traccia. Monkey Business degli Skid Row apre questo malumore, ma non solo, la voce di questa canzone è colei che ha emozionato tantissime persone nella storia, Montserrat Caballé. Lascia ch'io pianga. Inizio di una scena incredibile che apre il film Antichrist di Lars von Trier. Montserrat Caballé, che insieme a Freddie Mercury canta a Barcellona per le Olimpiadi del 1987, vedi che brava, no, 1992, 87 era il brano. Assurdo, all'epoca per un'Olimpiade del 92 andavi anche a recuperare un brano di parecchi anni dopo. E lascia che io pianga, perché parliamoci chiaro, è giovedì, è brutto, è orribile, l'autunno inizia a bussare.
1: Non ti è arrivata la mail degli Oasis, di la verità.
0: Non me ne frega niente, tra l'altro abbiamo scoperto delle cose zozze.
1: Triste,
0: non
1: diciamo.
0: Me ne frega, guarda, io...
1: Non ti è arrivata la piccola mail dai fratelli Gallagher.
0: La piccola mail che mi conferma la loro, non dico di partita, ma il fatto che si... possono dare alla campagna, per esempio.
1: Beh, sì. Abbastanza vergognoso questo sistema di selezione per mettersi in fila. Tra l'altro c'è già gente che sta vendendo i codici, cioè,
0: poi c'è della roba, cioè, c'era tipo una lotteria. E
1: sì, è molto
0: non
1: inglese,
0: so quante
1: come cosa,
0: persone,
1: no?
0: Tipo Tatiana di Gagarin, sì. E altre persone hanno vinto la lotteria.
1: Marco e Giampiero
0: così,
1: pure.
0: Così, no, Giampiero
1: non so se lo dovevamo dire. Sì, pure Giampiero.
0: Vabbè, però con così...
1: Giampiero perché è eletto. Vabbè. È uno spirito eletto.
0: Se lo merita, insomma.
1: Dallo spirito degli Oasis a sua volta. Sì, no, questa cosa la fanno anche per Wimbledon, credo. Praticamente tu ti metti in fila per metterti in fila. E loro ti autorizzano a metterti in fila se sei tra i fortunati selezionati. Una volta che sei autorizzato a metterti in fila, tu poi ti devi mettere in fila e puoi prendere massimo 4 biglietti a testa. Il problema è che se tu permetti alle persone di mettersi in fila prima di mettersi in fila, ci saranno tante persone che, pensando di non farcela, si mettono comunque in fila, anche se comunque al concerto non gli interessa così tanto di andarci.
0: Certo.
1: E quindi crei solo dei
0: più
1: problemi,
0: casino.
1: Crei solo più casino, crei solo più... gente che forse finalmente capirà che i fratelli Gallagher sono delle persone orribili, no?
0: non lo so
1: forse adesso ci arriveremo tutti insieme,
0: non credo, non capiamo nulla mai,
1: però c'è da dire che se a me piacevano 10 che forse finalmente capirà che i fratelli Gallagher sono delle persone orribili, no?
0: non lo so
1: forse adesso ci arriveremo tutti insieme,
0: non credo, non capiamo nulla mai,
1: però c'è da dire che se a me piacevano 10 magari mi sarei messo subito in fila, no?
0: Certo.
1: Se magari c'è da partecipare a una lotteria per mettersi in fila, anche se mi piacciono 6 mi ci metto in fila, perché tanto ti pare che vinco io? Da quelli che ho sentito io in giro hanno più vinto quelli che...
0: No, lo stupore di Tatiana col suo solito candore è stato meraviglioso, perché era proprio talmente facile che pensavo quindi a tutti. No, Tatiana, non a tutti.
1: Ma guarda, io sono sicuro che se vado su eBay o su Vinted, non lo so, potrei fare lo stesso esperimento. Siccome già c'è gente che si vende il codice, capito?
0: Io...
1: Che tecnicamente il codice non ti dà certezza di avere il biglietto, tra l'altro. Cioè, è quasi sicuro che una volta che c'è il codice ti metti in fila e prendi i biglietti. Però il codice non è il biglietto, è la possibilità di acquistare il biglietto. Quindi metti caso che io ti do 2000 euro perché sono un pazzo e mi prendo questo codice, no? E poi se per quel qualche motivo mi metto in fila e non riesco a prendere il biglietto, che ne so io?
0: Capisci?
1: Cioè, poi che devo fare?
0: Ma
1: infatti io questo consiglio a tutti: cercate quelli che vendono i codici
0: e sputateli.
1: Gli dite che avete solo contanti e che vi dovete beccare per fare lo scambio.
0: Sai quando arrivano?
1: Esatto, poi vedete voi, fate
0: niente,
1: voi.
0: Niente violenza fisica, una grossa risata in faccia a loro e qualcosa del genere. Ma non sapete voi

0: delle strane dinamiche magiche di questa radio. Sapete che Marrumore è guidato dal caos, ma più o meno ogni giorno a quest'ora la regia ferma, perché adesso abbiamo solo questa base, la regia ferma, presenta una canzone tipo pop-up, e di solito questa canzone è una canzone dei fratelli Gallagher, quindi o degli Oasis o di uno dei due o dell'altro.
1: Vabbè, mi presenti però.
0: E quindi ancora oggi, mentre noi diciamo questa cosa, ecco qua che appare Noel Gallagher's High Flying Birds. No, sono diverse, la stessa band, vedi, la stessa di ieri, persino Sandro si è colto in questa coincidenza bizzarra. Ma dicevo, lascia che io pianga, quindi secondo me il primo rituale di questo Marrumore di giovedì è stringerci, farci forza, stare vicini, morbidi, e versare qualche lacrima, perché ognuno di noi avrà qualcosa per cui piangere. Ma siccome questo è Marrumore, si passa subito da un'altra parte.
1: Meglio essere presentata, poi presenti dopo.
0: Eccomi, questa è la tua presentazione.
1: Ah, ma si è presentata con questa?

0: Meglio di un bicchiere di vino con un panino, il nostro Sandro Canori.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatori, ascoltatori di Radio Rock 106 e 600. Devo dire che andrei più volentieri a vedere un concerto di Albano e Romina Power più di quello degli Oasis.
0: Beh, insomma,
1: ci tengo a dirlo.
0: Se volete partecipate alla lotteria per venire con noi.
1: Io guarda, lo ammetto anche abbastanza candidamente, non, cioè me li so talmente sempre tanto filati pochissimo, essendo focalizzato su un genere solo e molto specifico e su un ambiente solo molto specifico, che è quello del rap. Io in realtà ho capito il loro status da leggenda solo quando hanno annunciato la reunion. Io proprio non, proprio
0: ma
1: non...
0: tutto sto clamore perché? Ah, per la reunion.
1: Oh, sono antipatici, c'è una faccia fastidiosa.
0: E al 3899-106-600 aggiungono che sono da laziali.
1: Troppo. E più sembra che vi odiano tutti. Quindi non capisco perché
0: Spocchia.
1: Voi volete continuare ad amarli quando loro vi odiano palesemente.
0: Tanto,
1: si odiano fra di loro, odiano
0: tutto.
1: Voi.
0: La rappresentazione moderna dell'odio in qualche
1: modo. Ti giuro,
0: modo.
1: Non riesco a capire, cioè sembra un... Sembra il cliché più negativo di un inglese, no? Sembra il cliché più negativo di un inglese.
0: Arrivano...
1: Forse che non c'hanno il nasone dei denti storti. Sembra proprio il cliché negativo di un inglese. Per non parlare dei danni inenarrabili che hanno fatto con il loro modo di fare e la loro moda che ha ispirato migliaia di stronzi in giro per tutto il mondo. Non che tutti i fan di Oasis siano stronzi, capite?
0: Attenzione,
1: quello che voglio,
0: esatto,
1: dire è che
0: solito.
1: Molti stronzi si vestono come gli Oasis, è diverso, è diverso. Se volete ve la rispiego.
0: No, va bene, okay. Così Blur tutta la vita. C'è Giorgia che ci dice: la lotteria comunque va avanti per 4 giorni, quindi i codici possono ancora arrivare. Ah, beati voi, aspettateli con grande fame, mi raccomando.
2: Nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore.
1: Lotteria avanti per 4 giorni, quindi probabilmente è una sorta di Hunger Games, Squid Games, eh? Ma perché io, ma scusa, ma non potevamo fare che si aprivano le prevendite? Perché magari io, cioè questo lo chiedo dall'ignoranza, dall'altra mia ignoranza. Perché questa cosa della lotteria? Cioè non si poteva fa che se mettevamo un filo e basta come sempre.
0: Sarebbe,
1: cioè ultimo ho visto che ha ricevuto il Guinness World Record per il concerto, quello che ha fatto là,
0: tutte cose
1: qua,
0: che non riesco
1: alla Vela,
0: a
1: vabbè, proprio il Guinness World Record è andato col quadretto perché nessuno ha mai venduto così velocemente 250.000 biglietti e ha fatto la lotteria, una domanda,
0: non mi pare.
1: Perché dobbiamo fare questa cosa alla lotteria?
0: Non lo so, non lo posso sapere, Sandro, ma quello che posso sapere è a malapena quello che abbiamo capito ieri dall'episodio di ieri di Malrumore.
3: Fatti appresi in questo fortunato episodio di Malrumore. Il posto di una scimmia non è in un salotto abbracciato a Spider-Man. Il dio multibraccio, il dio zebra e il dio moicano non sono bestemmie, sono carte.
0: Esatto.
3: 1996, in francese si dice 1900 roulette du fromage. Quello che appenderemo domani è avvolto nel caos. E anche se gli alberi urlano, noi abbiamo il nostro paradiso. Malrumore.
0: Un piccolo paradiso che inizia adesso e arriverà fino alle 21. Abbiamo detto, uniamoci in questo difficile giovedì. Vicini, vicini, qualche lacrima scenderà, ma sarà bellissimo.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
5: Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
6: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: quanto sa di felicità.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: State ascoltando Malrumore on Radio
7: Rock. 18:35 minuti, giovedì 24 settembre, Radio Rock, Malrumore appena iniziato, ci sono tutti gli elementi per continuare come si deve.
8: Radio Rock, back in time.

0: Wolf Mother spingono per l'unione, in questo caso non per piangere ma per urlare. White Unicorn ci riporta in diretta Radio Rock Promotion. Io vi ricordo che Aldeir, cuore giallo rosso, il documentario sul difensore brasiliano, è da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma. Forse è Godano, ma non ce la faccio mai. Il numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città. Oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria da Rio de Janeiro alla città eterna. La voce narrante è di Claudio Amendola, ci sono tante testimonianze, tra cui Francesco Totti, chiaramente Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono del Piotta.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio.

0: Siete Radio Rock, sono 15, le trovate nell'alta rotazione circa ogni mezz'ora, ma poi le trovate tutte raggruppate sul nostro sito radiorock.it, dove potete votare la vostra preferita per mantenerla più tempo qui in alta rotazione. Phoebe Bridgers con Lost Boys è qui da un po'. Io vi chiedo per favore di non votarla più, domani ci sarà un'infornata di nuove novità, vedremo il buon reparto novità di Radio Rock che cosa ci proporrà. Intanto questo è Malrumore, ma rumore che parte con questa polemica sterile, forse anche un po' inutile, sugli Oasis. Intanto al 3899 106 600, Luigi dice: buonasera Malrumore, non c'è molto altro da dire. Poi c'è chi dice: certo, potresti farcela sentire Felicità Mo Moderat, vero, bellissimo questo incrocio tra Albano e Romina Power e Moderat, che mamma, che bellissimo. Comunque poi c'è anche chi dice: io li odio anche io gli Oasis, però ho i Funko Pop loro e sono belli. Questo
1: sì,
0: ti rende,
1: c'hai
0: i Funko Pop di Liam e Nolan,
1: se li odi perché aspetta, che forse aspetta la dipartita per poter rivendere i Funko Pop.
0: Beh, fa lui quello che loro fanno con gli altri, quindi vuole i soldi, vuole il consumo, e mi pare anche giusto. Poi ci sono
1: sordi, tu ormai l'ho spesi.
0: Vedi come torna tutto, è incredibile.
1: Non te li do.
0: Esatto, ma di chi parlate? Vedi chi porta l'accento al punto giusto? Lea, ma non possiamo illuminarci di Manson?
1: Niente, abbiamo provato ancora niente. Abbiamo semplicemente fatto un'apertura su questa cosa della lotteria degli Oasis, perché comunque non si parla di altro da stamattina.
0: Arriverà Manson, arriverà. Buonasera a voi innanzitutto. Ma comunque, chiamagli scemi, dice Isabella. Massima resa, minimo sforzo, no? Anche loro.
1: Quante date faranno poi? Tre all'Olimpico?
0: Ma non voglio parlare degli Oasis, non voglio parlare, anzi sono molto d'accordo per una volta con lui.
2: Gli Oasis proprio, vabbè, sti cavoli.
0: Esatto.
2: Invece noi abbiamo la napoletana, quella tremenda, quella che parla quella lingua, dice quelle cose che non si capisce, che è troppo forte.
0: Ma come?
2: L'avete fatta sentire ieri, ma...
0: Ma non abbiamo sentito lei ieri.
1: Rita De Crescenzo.
2: Come fa a parlare così? È una cosa proprio estrema.
0: Ognuno di noi fa le cose sue, ma ieri non abbiamo sentito lei, abbiamo sentito un signore che mette in vendita dei bambolotti.
1: Lei, e qualcuno è andato a curiosare, non lo so perché sembra molto vera, però in effetti tira quegli strafalcioni che ti verrebbe pensato che lo fa apposta, ma poi la osservi bene e pensi che non abbia l'intelligenza per poterlo fare apposta. Quindi è un po' come il wrestling, Rita De Crescenzo, cioè non capisci.
0: Il confine è grigio. Poi arriva questo messaggio qui che mi fa dire: ma scusami, ma la gentilezza, santo cielo.
3: Aggettivo per indicare come è stata la prima mezz'ora di Malrumore?
1: Sì.
3: Soporifero.
1: Lo so, quando si parla di Oasis è così che va.
0: Se volete portare delle rimostranze, è tutta colpa di questo ascoltatore. Abbiamo bisogno di svegliarci? Abbiamo bisogno di un po' di fuoco? Va bene, sub le mani, dai. Sub le mani, un po' chimica.

0: ascoltare questa canzone con questa faccia di Giorgia Meloni, ma si è fatta di funghietti, perché è così felice? Ma che faccia fa?
1: Io lo dico sempre, guardare le interviste senza l'audio fa capire davvero l'intenzione di chi parla. Vabbè. Quindi se è nervoso, se sta mentendo, se non crede in quello che dice, se magari c'è qualcosa che le parole nascondono. Se guardate le cose senza audio escono fuori delle robe incredibili.
0: Certo, è tipo Lie to Me, però in questo caso la Meloni è felicissima, è pacificissima, no, è super genuina. Cioè, mi va controcorrente il pensiero che tu mi fai fare. Cioè, io la guardo così con la gasolina sotto e dico: ma guarda quanto è gioiosa, ma guarda quegli occhi a mezzaluna.
1: Se emoji delle bandiere dietro, lei completamente al centro.
0: Che bello, vorrei essere una di quelle persone brave a leggere il labiale e fare dei doppiaggi.
2: Sa com'è, siamo...
1: Però non vedono a casa.
0: Esatto, non serve, non lo so, perché magari Radio Rock la state seguendo anche sui nostri canali video. Ma comunque non vedreste lei. Però potete immaginarla che parla proprio come Sandro stava facendo. Vediamo, vogliamo ascoltare delle note audio a scatola chiusa? Così se andate dove non dovete andare mi incazzo.
1: Poi dobbiamo alzare il ritmo perché qui sennò le persone si addormentano.
0: Ma scusami, maschi scucciar, serve... metalcore nella cucina.
1: Tocca continuare in questa ascesa. Infatti secondo me servono proprio i Judas Priest.
0: Sandro,
1: ma ascoltiamo i messaggi.
0: Sandro,
1: serve una botta di Judas Priest.
3: Vi farei sentire un sacco di parole su un gruppo che si chiama Oasis. Chi sono?
1: Oasis.
3: No. Io vorrei sentire Damon Albarn.
0: Vabbè, ma no, ma come da mosceria a mosceria. Poi Damon Albarn ci abbiamo chiuso ieri, l'altro ieri. Basta, qua metalcore, ladies and gentlemen. Spero che sia l'ultimo messaggio dedicato ai...
4: Però odiare le persone non deve andare di pari passo con il lavoro che fanno. Cioè, io magari ci sono alcune persone che detesto, però nel loro lavoro sono ottime, fantastiche. Quindi gli Oasis sono antipatici da morire, però magari ce l'ho due dischi loro, me li ascolto volentieri, niente di clamoroso. Poi ogni tanto mi sbaglio, prendo un disco dei Beatles, tanto per me è la stessa cosa. Quindi va bene così. Per esempio io odiavo Capello, però ha fatto quello che ha fatto.
0: Ma...
4: come uomo mi sta simpatico Gasperini.
1: Sì, però cioè, sì, però ogni caso ovviamente va preso a sé. E comunque a me gli Oasis non li conosco nemmeno abbastanza. Cioè mi stanno, cioè sono antipatici a pelle, perché non è che ho mai approfondito. E poi la loro musica proprio non c'entra niente con i miei gusti. Quindi io con loro mi sento in totale serenità e tranquillità. Proprio non me li sono mai filati. Non mi piace la loro faccia, non mi piace la loro musica. Quindi nel mio caso non è che l'antipatia mi oscura la musica, perché proprio la musica non mi arriva, quindi
0: e poi sai che c'è
1: sereno.
0: Il lavoro della gente, sì, vero, tutti si impegnano, tutto fanno, ma nel momento in cui entriamo nell'arte o nel mondo dei media è più difficile, perché non è che proprio per forza dietro c'è un incredibile mazzo.
1: Allora
0: no?
1: Io per come l'ho detta più volte, la ribadisco, e per come vedo io l'arte e l'arte che faccio, c'è totale sovrapposizione tra persona e personaggio. Io faccio molta fatica a scindere le due cose, pure perché tanti dei miei idoli li ho conosciuti e il proverbio è proprio vero, avrei preferito non conoscerli. Eppure quelli che non sono miei idoli ma che sono idoli di qualcun altro li ho conosciuti e so quindi veramente che tipo di persone sono. Quindi date tutte queste cose io anche prima di conoscere insomma i miei idoli faccio sempre un po' fatica a scindere, ma perché proprio se dici delle cose o fai qualcosa che proprio non mi piacciono, non mi piace quello che rappresenti, non mi piace come parli, cioè non ti darò mai i miei soldi, quindi anche per quello non ascolterò la tua arte.
0: Com'era, lo disse Pilato,
1: lo ribadì Catilina,
0: no, Santippe,
1: vabbè, dipende, ci sono varie versioni, sì, poi a seconda dei licei classici.
0: 3899 106 600.
5: Io non ho niente specificatamente contro la musica degli Oasis, non è male, ma è questo, non è male, eppure questo fa sì che
1: vabbè, gusti.
5: La band più sopravvalutata di sempre, forse dopo i Coldplay, questo non lo so.
1: No, ti prego, allora, qui
5: questo un po' mi fa rodere.
1: Fino a qui non ci arrivo.
0: Anche perché poi l'amico subito dopo ci chiede il Lamb of God, ma scusami.
1: Fino a qui non ci arrivo, va bene tutto, va bene l'antipatia, è comunque sempre superficiale, perché ripeto, non li conosco così tanto, ma non me la sento di dargli dei Coldplay, ecco, cioè né di paragonare i Coldplay, ovviamente è qualcosa che, non lo so come definire. definirlo senza offendere loro e la loro famiglia e tutti quelli a cui piacciono i Coldplay, quindi mi fermo qua.
0: Cioè chi per farti smettere di parlare dei Coldplay dice supplica, dice ma quelli che ben pensano, oppure Caparezza, fermatelo col rap, vi prego, fermiamolo, tra poco lo fermiamo, intanto sei contento.
1: Coldplay, dai,
0: basta, ma perché siamo finiti qua? Abbiamo tante cose.
1: È la band di tuo zio, ricordiamolo. No.
0: Cioè, non è la band di mio zio è una prostituta nel migliore senso del termine.
1: Bassista, turnista.
0: No, archista, arrangiatore di alcuni album, mi dispiace di avervi portato in qualche modo questa cosa. Esatto, vabbè. Cosa direbbero i tuoi amati Judas Priest a sapere?
1: Mamma mia, adesso ragazzi è arrivato il momento di farci venire un attacco di panico dalla forza del rock che sprigiona questa traccia, quindi rispolverate i chiodi dei vostri armadi, tirate fuori le chitarre del metallo, abbassate i finestrini e tutti in coro urliamo Panic Attack!

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport, a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
11: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
0: Questo è Malrumore.
12: Malrumore
2: on Radio Rock.
12: 19.4 minuti di questo giovedì 24 settembre, qui su Radio Rock a Malrumore è arrivato il momento di calare l'asso.
2: Radio.

0: Titan con molta rabbia, Lambrini Girls, bang bang bang, it's an eye for an eye, bitch, che quanto sta bene dopo i Motorhead con Ace of Spades. Quindi abbiamo alzato il ritmo e perciò anche, caro Sandro, se sei d'accordo, visto che siamo tutti molto più allegri, secondo me è il buon momento di condividere una gioia con delle persone. In che modo? Beh, giocando insieme.
1: Call and win, qui il primo vince tutto. Chiamalo 06 310 77 281. Radio Rock.
0: Mano ai telefonini, ma solo se non state guidando. Se state guidando avete il tempo di accostare, fate piano, perché insomma Radio Rock vi regala una buona spesa da 100 euro da spendere in tutti i supermercati PIM, Iperfamily e Agorà di Roma e provincia. Come si fa a giocare? Molto semplice. Il primo che chiama durante il prossimo brano in diretta il numero 06 310 77 281, ripeto 06 310 77 281, e ci racconta semplicemente il miglior concerto a cui ha assistito, vincerà il buono messo in palio. Il vincitore poi sarà chiaramente ricontattato dalla nostra redazione per conoscere la modalità di ritiro del buono, e vi ricordo che se avete dubbi trovate il punto vendita più vicino su www.supermercatipim.com. Quindi pronti a portarvi a casa un buono spesa da 100 euro? 06 310 77 281.
1: Call and win. Chiama ora e vinci con Radio.

0: dovuto aspettare un minuto come cantano gli Ives, perché il vincitore di quest'oggi è stato velocissimo.
1: Ora su Radio Rock, Cool and Win.
0: Siamo in collegamento con Valerio. Ciao Valerio, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
3: Ciao.
0: Benvenuto a Radio Rock, benvenuto a Mal Rumore. Sono molto contenta che tu possa vincere questo buono per fare la spesa di 100 euro. Ovviamente le regole sono molto facili, lo sai, ci devi raccontare il concerto migliore a cui tu abbia mai assistito.
2: Perfetto, allora, intanto sono felicissimo anch'io e vi ringrazio tanto dell'opportunità. Credo il concerto, fra i tanti che ho visto, uno dei più belli è stato il concerto di Alice Cooper, visto a Roma, credo che erano gli esordi di Nita Strauss, concerto spettacolare per la scenografia, come è uscito lui, un po' alla Rocky Horror Picture Show, una cosa del genere.
0: Molto glam.
2: Insomma, molto... Sì, tra il glam, il cubo, il dark, un po' di tutto c'era. Io stimo tanto Alice Cooper, sia come professionista che come quasi attore. Non lo so come spiegartelo, è teatrale.
0: Beh sì, tantissimo. E di che anno parli? Scusami, forse me lo sono perso.
2: Era 2010, 11, grosso modo.
0: Ok, quindi non giovanissimo, ma ancora bello rampante.
2: Abbastanza, ha dato il del suo.
0: Beh, fantastico. Allora, grazie a questo tuo racconto ti porti a casa un buono spesa da 100 euro da spendere in tutti i supermercati Pimi per Family Agora di Roma e provincia. Quindi continua ad ascoltare Radio Rock perché porta molto bene. Noi facciamo così, andiamo avanti con i Melvins.

0: suonano un po' di Melvins, perché loro ci stavano male, scusate. Ormai il ritmo, la musica, la melodia è andata in questa direzione, quella che più ci piace, della violenza. Sandro, sei contento di aver fatto felice anche oggi qualcuno? Che bello. Sei contento di aver fatto felice qualcuno anche oggi? Che bello. Va bene, sì, però
1: a me quando mi tocca
0: Chiaro.
1: Fa felice me.
0: Guardalo, ma guardalo. Però se vuoi domani quando giochiamo tu vai nell'altra stanza, chiami, cambi voce.
2: Abbiamo un certo preferite, ma si ci esistite. Sono stati
0: e Judas Priest.
1: Vengo sgamato in un secondo.
0: Però Sandro, oggi è un giorno felice per altri motivi. Perché? Se per caso abbiamo avuto qualcosa, abbiamo qualcosa che abbiamo sempre voluto chiedere, ma non abbiamo mai saputo a chi chiederlo, adesso possiamo, adesso sappiamo a chi chiedere. Possiamo chiedere alla polizia.
1: Cosa?
0: Quello che vogliamo. È questo il
1: l'intelligenza artificiale.
0: È questo quello che c'è scritto sotto il post di un paio di giorni fa della Polizia di Stato. Lo hai sempre voluto chiedere, ma non hai saputo a chi? Adesso lo
1: Q&A,
0: sai con l'occhiolino. Chiedilo alla polizia. La tua domanda potrebbe diventare il prossimo video. Scrivilo nei commenti. E il video di presentazione.
1: Quindi ho capito, sì, come fanno gli influencer che fanno il boxetto per le domande e le risposte e poi fanno i reel con le risposte.
0: Non lo so.
1: Scusa, ma questa a che serve
0: non
1: la
0: lo
1: polizia?
0: So. Sentiamo però come hanno fatto.
1: Power, che cos'è?
0: Sentiamo.
1: Vediamo.
0: Aspetta, no.
3: Sono Carlo della Polizia Postale e sono qui per rispondere alle vostre domande.
4: Ma vedi che quando ti ci metti ci sei.
3: Parte da oggi il nuovo format social. Chiedilo alla polizia.
0: Chiedilo.
3: Se avete curiosità o quesiti sul tema della sicurezza in rete, scrivetele qui sotto, nei commenti.
4: Così, veloce, proprio a freddo.
3: Le risposte ve le daremo con dei nuovi video che saranno pubblicati nelle prossime settimane.
0: Oh,
3: è il vostro momento. Fate la vostra domanda.
5: Per il cammino di Santiago sto andando bene?
1: Perché ci sono montati in mezzo dei pezzi dei film a caso?
0: Non lo so, però tra le cose
1: scimmiotta il trend.
0: Non so niente, sì, per farlo diventare social. Allora, da quando ho visto questo post ad oggi sono aumentati, triplicati.
1: Ma siamo sicuri che gli possiamo chiedere proprio tutto?
0: Allora
1: cioè proprio tutto gli posso chiedere?
0: Tra i primi commenti
1: qualsiasi cosa?
0: Ma adesso vediamo, ho un po' paura.
1: Ma proprio qualsiasi cosa?
0: Non lo so, è quello il punto.
1: Cioè, dalle manifestazioni, G8 e Genova.
0: Chiediamo
1: gente
0: tutto.
1: Caduta per le scale, posso chiedere qualsiasi cosa?
0: Esatto. Allora,
1: a parte quello dei carabinieri, però comunque
0: il primo commento su cui sento di porre l'accento è quello che dice: mettendo Aldo, Giovanni e Giacomo avete dimostrato di avere qualità, competenza e genialità che stavano andando perse. Applausi.
1: Che è la polizia, ricordiamo, no?
0: La polizia, siccome la polizia, attenzione, siccome la polizia ha messo dei frame di Aldo, Giovanni e Giacomo e poi altre cose srubacchiate, hanno dimostrato di avere qualità, competenze e genialità. Grazie ad Aldo.
1: Una battuta, credo, dai.
0: No,
1: credo una battuta.
0: No, ma ovviamente questo apre a una pletora di commenti bellissime che partono con: Carlo, ma siamo soli nell'universo? Oppure: ciao, un mio caro amico taggato nel commento ha perso il profilo sulla Play, come può fare a recuperarlo? È stato perbannato.
1: È partita l'ironia, però, capito? E quando fanno i poliziotti è perché sono il braccio armato dello Stato, fascisti, troppo lontani dal popolo. E quando provano a fare il Q&A, allora andiamo lì carichi di ironia. Questa polizia però non ci sta mai bene, possiamo dirlo per una volta? No, non lo possiamo dire.
0: Non lo possiamo dire. Adoro Telegram o Signal, un altro grosso dubbio che hanno i loro follower. Se qualcuno online rintraccia il tuo indirizzo IP, come può essere punito?
1: Quindi qui pure domande serie, però.
0: È incredibile. Sai, salve Carlo, io chiedevo se la potessi trovare su Tinder o Bumble. Mi faccia sapere, chiede questa anche piacente signora. Viva le donne!
1: Ah, perché è un bel ragazzetto il poliziotto.
0: Beh, in divisa fanno tutti un po' quell'effetto là, a quanto pare, mi raccontano. Viva le donne e gli uomini della Polizia di Stato che ogni istante difendono le nostre libertà. Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra in questo momento?
1: Vabbè, messaggio di consenso, dai.
0: Quando arrestate Aurelio De Laurentiis? No.
1: Ma chi è così buttato all'amo? È un Q&A, comunque è una domanda anche questa, ovviamente.
0: Buongiorno. Sì. I sindacati della polizia non si pongono problemi quando il governo chiede loro di proteggere gli assassini di donne e bambini e l'IDF in vacanza in Italia? Davvero la polizia di Stato vuole essere ricordata per questo?
1: Questa però è una bella domanda, eh. Io vorrei sentire la risposta. Ma scusa, è partito il format? Cioè, sono già partite le risposte, perché questa era il reel per chiedere le domande.
0: Adesso dobbiamo vedere.
1: Però
0: dobbiamo,
1: poi
0: non credo
1: risposto.
0: Che in 3 giorni abbiano già fatto qualcosa, a meno che non sono stati seguiti da un social media manager così bravo che già prima aveva preparato, sai, le prime 2 o 3 domande standard.
1: No,
0: come
1: perché
0: riconoscere
1: se mi fai cherry picking sulle domande poste un po' mi stranisco. Se invece apertamente rispondi a quelle medie, a quelle normali, a quelle divertenti, a quelle, allora ci potrebbe avere anche un senso, potrebbe essere anche davvero un incontro comunque col corpo di polizia dello Stato, anche se dubito che rispondano a domande complicate.
0: E ovviamente c'è un sacco di risentimento, perché ciao Carlo, perché quando ho avuto un incidente mentre chiedevo aiuto che non riuscivo ad uscire dalla macchina, 2 volanti sono passate facendo finta di niente? Grazie.
1: Grazie.
0: Oppure
1: non risponderanno.
0: Perché quando mio padre è stato vittima di truffa la polizia postale ha risposto: ah sì, sappiamo chi è, ma al momento non possiamo fare nulla? Grazie.
1: Non penso risponderanno nemmeno a questo.
0: Bellissimo, credo che tra poco mi perderò all'interno di questa follia di commenti. Adesso dobbiamo subito vedere se hanno fatto degli altri contenuti. Ho un problema ad andare a vedere il profilo della Polizia di Stato dal
1: bello,
0: mio...
1: ci sono un sacco di video montati con le Lamborghini.
0: Ero sempre qui, mamma mia. Vabbè, intanto facciamoci esplodere la testa con il Monster Magnet.

0: polizia postale dello Stato, perché il profilo è polizia di Stato, quindi insomma poi prende in mezzo varie branche. Nel frattempo sono stati pubblicati da quel reel che abbiamo appena sentito la foto di un poliziotto che bacia la testa di una bambina con detto papà dammi un bacio così sarà una bellissima giornata. La nuova Miss Italia, un post sulla nuova Miss Italia. Buongiorno, buona giornata dalla nostra volante a Cirella Cosenza. C'è un poliziotto di spalle vicino alla sua macchina che sembra fare la pipì. Poi c'è il piccolo Martin, è un bambino che viene accompagnato mano nella mano. Il piccolo Martin ha voglia di esplorare il mondo come tutti i bambini, ignora i pericoli che lo circondano. Così, mentre si trova in libreria con la sua mamma, in pochi secondi riesce a sfuggire al suo controllo e sfrecciare nel traffico di Lecce con il suo monopattino giocattolo. La mamma, in preda al panico, chiede aiuto alla polizia di Stato. In tempi brevi i poliziotti della questura di Lecce riescono a rintracciarlo. Tra l'altro noto quanto ci sia un taggarsi e ritaggarsi tra le varie...
1: Vabbè, perché c'è l'ironia.
0: Non credo, soprattutto no. Non c'è quando mi fai vedere due moto d'acqua in mare, bellissimo, con il sole e tutto. Buona giornata da Napoli, con gli ultimi scampoli di un'estate lunghissima. Cioè due poliziotti in moto d'acqua che se la fanno prendere molto bene.
1: Certo.
0: Ma attenzione, 29 minuti fa, Sandro, questa foto, vorrei che tu la guardassi. Questa foto, sì. un cagnolino sì. bianco, sì. Nuovo agente in servizio al commissariato di Viareggio. Si chiama Manetta e ha la sua storia iniziata su una strada, spaventato, ferito e senza nessuno. Quindi lo hanno adottato, molto bravi. Io penso che dopo il break vorrei continuare con voi a leggere gli incredibili commenti che abbiamo sotto Chiedi alla Polizia.
1: Sono prontissimo.
0: Soprattutto se voi avete domande da fare alla polizia a questo punto, 3899 106 e 6.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
7: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
6: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tu a tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
12: Beh, andava già bene, no?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
2: Siamo a metà di questo Malrumore in questo giovedì 24 settembre. Qui a Radio Rock è arrivato il momento della magia nera.

0: Child, Jimi Hendrix per noi.
1: Radio Rock Promotion.
0: E Pencil Art per voi, perché se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e online. Contattali per informazioni sui corsi e attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Brand new music right here.

0: degli Europe per noi, per fortuna mantiene alto il ritmo e per fortuna potete votarla per mantenerla più tempo da queste parti sul sito radiorock.it. Polonia Zoom con voi fino alle 21 e Sandro Canori per altri 10 minuti a partire da adesso. Questo countdown prevede la zona di campo in cui eravamo, cioè questo reel pubblicato da Polizia di Stato su Instagram, dove ti chiedono fondamentalmente di far loro delle domande. Hai delle domande, non sapevi a chi farle, puoi farle a noi. Quindi da una parte si inneggia a un social media manager molto in gamba, dall'altra ci sono tante domande anche chiaramente ironiche. Questo reel è frammentato non solo dal buon Carlo poliziotto che vi spiega la cosa, ci sono delle clip di film comici, Aldo, Giovanni e Giacomo, Checco Zalone e poi non so, forse basta. La cosa più bella di tutte, stavamo guardando i commenti, forse è: buongiorno, vorrei saperne di più sulle leggi di copyright e l'utilizzo di spezzoni di film famosi per fare dei contenuti social. Tu sei molto brava, Chiara, ma anche voi avete delle storie interessanti al 3899 106 e 600. C'è il nostro amico qui che ci credo il nostro amico che ci fa vedere PL. PL è il gatto della polizia locale di Loano. Hanno adottato questo gattino per poi farci dei post con chiaramente grande utilizzo di intelligenza artificiale. Purtroppo però che dobbiamo fare. E poi forse abbiamo un eroe, non so se dire eroe, ma mi sembra forse un caso giusto.
1: So, io una volta ho menato un poliziotto, però non sapevo che era un poliziotto.
2: Ah, ok.
1: Se faceva il figo, l'ho messo per terra con due schiaffi. Che devo fare? A volte qualcuno fa il figo e fuck around and find out.
0: E
1: ho trovato uno che con due schiaffi l'ha messo per terra.
0: Vabbè, mo neanche.
1: Mi spiace, non sapevo che era un poliziotto.
2: Vabbè, l'avresti menato.
1: Poteva essere anche un carabiniero alto, però divise, che cazzo ne so.
0: Beh, incredibile, che storie.
2: Cioè, comunque l'importante, no? Era picchiato,
0: era menato,
2: a te non interessava che prende, lavoro facesse, cioè.
0: A volte le prende e a volte le danno, insomma, vabbè, è così. E ci sono delle cose veramente molto belle, la maggior parte dei commenti, Sandro, sono sui link VPN, tipo quale link posso usare per non uccidere il calcio, oppure quale link VPN, cioè il VPN mi aiuta quando guardo il pezzotto, ma non stavo scherzando, non uso il pezzotto, uso Telegram, quindi tante cose del genere. Tu che cosa chiederesti alla polizia?
2: Ma niente, non penso che loro debbano fare sta cosa, non serve a niente, è una ridicolata totale. Non ho capito cosa hanno da guadagnare in termini di immagine, soft power, boh. Chi è totalmente sempre da parte delle forze dell'ordine è sempre dalla loro parte. Chi ha qualcosa da ridire, non penso che un reel in cui fa il Q&A dici: ah, però questi poliziotti sono tosto simpatici. Quindi non capisco perché profondere, si dice? Non capisco perché profondere mezzi economici e in termini di tempo per fare questa cosa qui, cioè non lo so, non capisco perché pure la Polizia di Stato deve sentire la smania di essere presente sui social. Secondo me, se chiediamo ai cittadini, forse troverebbero,
0: ma gliene può fregare di meno.
2: Troverebbero, no, magari poi sai che non voglio fare allora le foibe, perché comunque sono tanti, l'organizzazione è grande, quindi le iniziative possono anche andare in parallelo. Però evidentemente se qualcuno si sente di dissentire riguardo a questa operazione, evidentemente le altre operazioni in parallelo non è che stanno andando benissimo. Cioè, se funzionasse tutto per il meglio, vivessimo in uno stato incredibile, allora diciamo, vedi, la polizia almeno si diverte, visto che qua mi sembra che le priorità siano abbastanza altre e soprattutto visto che ormai abbiamo capito che i social ci fanno più male che bene, non ho capito proprio l'operazione.
0: Perché spingono? Però ci porta delle grandi gioie, tipo i commenti.
2: Sì, no, però dico, è normale che poi la gente viene là sotto e non te pia sul serio e te pia per culo.
0: Esatto.
2: Cioè, è la cosa più normale che può succedere di fronte a una roba del genere. Perché, ripeto, qual è l'utilità? Cioè, io, cioè, nel senso, ho bisogno di risposte dalle istituzioni sempre e comunque in quanto cittadino.
0: Certo.
2: E spesso e volentieri non le ho. Però ti faccio la domanda sul boxino dei reel. Cioè, capisci che c'è un po' di...
0: Nella speranza che mi sceglierai, creando ulteriore FOMO anche rispetto alle forze dell'ordine. Questa cosa è incredibile. Apprezzo che ci siano tanti commenti che descrivano quanto sia difficile parlare con il 112 e quanto le persone che ti rispondono al 112 trattino tutti malissimo.
2: Malissimo, quindi... vabbè, c'hai avuto pure tu contezza, esatto, recente.
0: Esatto, quindi questo mi fa un po' scaldare. Forse il commento che mi fa scaldare di più è: fino a che punto l'emulazione a livello di hypervisor di una chiave hardware proprietaria dongle USB per eseguire un software diagnostico legacy su una macchina virtuale, quando il produttore originale ha dismesso il supporto e non vede più licenze, costituisce una violazione del DRM o un legittimo intervento di software preservation e manutenzione preventiva? E il bello che questa super mega cazzola è una domanda vera, a cui probabilmente nessuno saprà rispondere, anche alla
2: domanda ironica
0: polizia postale,
2: però. Cioè, formulata vera, ma credo sia posta ironicamente, non
0: chiaro,
2: credo che si aspetta la risposta.
0: Però riguarda il loro tema, no? E questo è il punto, riguarda
2: ripeto,
0: la sicurezza, la privacy.
2: Normale che un'iniziativa del genere genera solo ironia, cioè non penso che qualcuno abbia preso sul serio la richiesta della polizia di fare domande sulle storie di Instagram, ecco.
0: No, ogni tanto qualcuno qua in mezzo dice anche cose fiere, poverini. Comunque, dai Sandro, 5 minuti e te ne vai a casa. A parte di questi 5 minuti sono con una vostra richiesta musicale, i Puglia di Fondamentale.

0: suonino le trombe per accompagnare Sandro Canori alla porta di uscita. Sandro, hai arricchito anche questo nostro giovedì.
1: Arricchito non me la sento. Siamo stati in compagnia e ci rivediamo domani.
0: Va bene, grazie mille. Mentre ti levi, io però, per colmare l'assenza della tua andata, regalerò delle cose ai nostri ascoltatori. Sì, ancora non riesco più a smettere di regalare.
1: Solo con le mie braccia. Ah, no, scusa.
0: Mamma mia, meno mi vorrai, più non mi vedrai. Ciao Sandro.
1: Ciao.
0: Non lo vediamo più.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Voi invece, se volete, se trovo anche il cursore giusto, potete andare a vedere i Gen domenica 18 ottobre in concerto al Wishlist Club. Radio Rock vi porta a vedere questo quartetto post-punk anglo-maltese in apertura, Urtica e Dilemma, prevendite già su Dice. Radio Rock però vi regala un ingresso inviando adesso un messaggio al 3899 106 600 con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen come l'inizio di gennaio. Chiunque vinca sarà poi ricontattato dalla nostra redazione per domenica 18 ottobre, Gen in concerto al Wishlist Club, via De Volci 126B a Roma. Anche questo è un evento targato Radio Rock. Ed è proprio con loro che andiamo al break. Questa è Macro's Funky Mission.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Il parco archeologico di Centocelle viene restituito alla cittadinanza con una nuova risistemazione. Grazie a un intervento di oltre 2 milioni di euro di Roma Capitale sono stati ultimati la riqualificazione della pista dell'ex aeroporto, dove è stato realizzato un grande playground, dell'area dell'ex parcheggio trasformata nella prima piazza verde del parco e di un'altra area sempre su via Casilina dove è stato realizzato il nuovo parcheggio. Roma Capitale lancia Tutto Mondo, un ponte tra culture per un'educazione inclusiva fin dalla prima infanzia. Il nuovo bando, online fino al 7 ottobre, è dedicato alla mediazione linguistica e culturale dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali. È stato riaperto il cavalcavia per l'inversione di marcia su via Salaria. Si conclude così l'intervento sull'infrastruttura danneggiata nel 2021 e da allora parzialmente inutilizzabile.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
10: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
11: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500.

0: 500 e tu a tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
2: Rock. 29 minuti di questo giovedì qui a Radio Rock continua Malrumore nella sua ultima ora. Mi sono affacciata alla finestra, ho visto che c'è un bel anello intorno alla luna. Questo è un brutto presagio, signori, accompagnato infatti anche dai Prodigy.

0: suffering humanity.
1: E cerchiamo di liberarla, questa sofferente umanità. La novità degli Slipknot, bellissima, si chiama, viene sempre da chiamarla Adderall, no, si chiama, incredibile, Arsenal. E devo dire che ad ogni ascolto mi piace sempre di più, ve l'ho già detto, ma sono incredula rispetto a quanto mi piaccia. Mi porta proprio nelle atmosfere del primo disco. E in più mi sono messa a guardare anche il testo della canzone, perché con gli Slipknot non è sempre facile vedere che cosa dicono. È una canzone che non sembra avere così tanto da dire, se non let's go, let's go, let's go e qualche goddamn here and there. Oh, anche il testo è veramente molto bello. E poi è una canzone che inizia proprio citando il caos, quindi che cosa vogliamo di più? Forse la novità del mese qui a Marrumore potrebbe essere, ma sicuramente il gancio ideale per continuare con un po' di violenza. Violenza che ci porta nel 1996, di nome e di fatto.

1996. Proprio lui, Marilyn Manson, The Antichrist Superstar, ma si era capito. 1996, quindi, che come abbiamo capito nelle puntate precedenti, in francese si dice Mille Novomelette Fromage. Incredibile, che dicano così questo numero. Radio Rock Promotion. Ma incredibile è quello che si svolgerà domenica 27 settembre. Torna con la sua 10ª edizione la Fit Walking for Isle Roma. A Villa Borghese, nel Parco dei Daini, una camminata solidale per raccogliere fondi a sostegno dei pazienti con tumori del sangue e dei loro familiari. Nel villaggio Isle Roma, spazio anche a screening e controlli gratuiti, laboratori creativi per i più piccoli con cartoni, animali e per fare un gioco. Il laboratorio di falegnameria di Eco Labs e al traguardo la sorpresa musicale con il ragazzo del Pincio. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 settembre, quindi domani presso l'Emporio Solidale Isle Roma in via Benevento 2, online su isleroma.it/manifestazioni oppure direttamente al villaggio di Parco dei Daini domenica mattina dalle 9 alle 10.30, attenzione, fino a esaurimento dei kit. Appuntamento alle 9, partenza della camminata alle 11, Fit Walking for Isle Roma, domenica 27 settembre, Parco dei Daini, Villa Borghese. Media partner di tutto questo, Radio Rock. E ora...

Juan Amour, loro sono Diablo Swing Orchestra. Sembra una canzone molto bella che però potrebbe essere all'interno di, non lo so, Hazbin Hotel o qualcosa del genere. Gruppo, canzone che avete apprezzato particolarmente, c'è cioè chi dice Diablo Swing Orchestra, c'è scritto una sessioncina di Dungeons and Dragons dove la band suona. Sono tre pezzi tutti loro, la musica va davvero durante la giocata e i giocatori devono capire che, oltre a suonare, la band sta cercando di evocare veramente un demone. Questa cosa è bellissima. E parlando di quello che abbiamo ascoltato subito prima, 1996, ammazza quanto era cattivo Manson nel 96, che figata. Beh, Marco, che dire, sì, perché è vero, bello tutto, e adesso è tornato alla grande One Assassination Under God, non ci si crede quanto spacca, bla bla bla. Ma nel 96 effettivamente c'era della cazzimma in più. Grande questa traccia, anzi proprio questo gruppo me l'ero dimenticato. Siamo qui per ricordarvi le cose che non ricordate più, perché noi non ci ricordiamo niente, io soprattutto, ma questo è un rumore, un posto dove uno lo ricacci, uno li mortacci. Fatemi salutare anche Eleonora, che quest'oggi ascolta Radio Rock da Pittsburgh. Pensa un po' te il potere delle cose. Vi sarete accorti che sono tornata verso la magia nera e verso il voodoo, e quindi è proprio così che andiamo verso il break.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio, vi aspettiamo.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Questo è Malrumore.
2: Malrumore
1: on Radio Rock.
3: Ultimi 22 minuti di questo momento così intimo e speciale tra di noi in solitaria, ultima parte di Malrumore. Ci sono un paio di canzoni davanti a noi che potrebbero far sembrare che sia tornata la luce, ma sapete bene che siamo dentro il mondo dell'oscurità, quindi non si scherza. Ma intanto, My Chemical Romance.
1: Radio Rock, back in time.

0: and Good Night, ce lo diremo tra poco, una ventina di minuti prima del mio So Long and Good Night. Ma prima dell'ultima novità di Mal Rumore, io voglio fare un gioco con voi, mio personale, non si vince niente questa volta, basta vincere cose sulle spalle di Radio Rock. La prossima novità, l'ultima per oggi, è forse la più luminosa di tutte quante quelle che sono nell'alta rotazione in questo periodo, i Weezer con Say Yes. Ma immaginando subito dopo di tornare verso l'oscurità, riuscite a capire che collegamento mentale fa il mio cervello ogni volta che legge questo Say Yes? Perché per me è chiaro, il mio cervello che lo fa, ed è una di quelle cose che riesco a distinguere, pensate un po'. Ma quanto bene mi conoscete voi? A cosa mi porta questo Say Yes? 3899-106-600.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: Hey. La musica nuova su Radio Rock. Everybody here.

riproviamo, cari Weezer. Noi ogni giorno continuiamo a dire sì, anche se non crediamo sia vero, a mantenere questo sorriso. Però anche voi, su, che cavolo. Ma il sorriso mi viene con tutti i denti che ho in bocca. Al 3899-106-600 per Paolo, che dice: buonasera ragazzi, dalla vasca da bagno. Oh, che lusso ascoltare la radio, questa buona musica dalla vasca da bagno. Grazie sempre per la compagnia e stasera sono felice per un ottimo acquisto. 47 anni dei numeri seriali sulla parte liscia del disco del 79. Insomma, un vinile incredibile che ci condividi. Aprile 81 Tivoli. Che cosa strana, che cosa assurda. Bravo te per il bagno, bravo a te per l'acquisto, perché come ci ricordano anche David Lynch in Twin Peaks, attraverso la voce di Kyle MacLachlan, ogni giorno, no, fatti un piccolo regalo. E il mio piccolo regalo quest'oggi è finalmente soddisfare questa piccola perversione, perché questo Say Yes così luminoso non mi porta a quello che dice Marianne Faithfull alla fine della prossima canzone. Non hai indovinato nessuno. Intanto, a proposito di grandi donne, vi voglio aggiornare: è stata arrestata Susan Sarandon alle proteste pro-pal davanti all'ONU, quindi fermate anche poi le attrici vincitrici di un Emmy, Cynthia Nixon e Hannah Einbinder, alla quale ha partecipato anche l'attore Elliot Page. Insomma, bel casino. Susan Sarandon arrestata mi ha colpito come notizia prima di leggere le motivazioni, quindi grande lei, speriamo che vada tutto bene. Torniamo a Marianne Faithfull. Avete capito alla fine di quale canzone, cioè Say Yes, At Least Say Hello.

fino all'ultimissimo sospiro, se no il mio cervello non poteva essere soddisfatto. Dai Weezer si arriva alla seconda traccia di Reload, siamo passati al 1997. Io continuo a chiedermi come si fa a dire che Reload sia un brutto album. Ti si apre con Fuels, boom, e poi ti arriva questa sotto, poi Devil's Dance, poi The Unforgiven 2. Cioè solo le prime quattro tracce ti fanno vivere tantissime emozioni, soprattutto se nel 97 avevi 11 anni. Però va bene, insomma, tornando a noi, ultimi due brani per questo mal rumore, mi sa proprio che sono gli ultimi due brani. È stato bello giocare insieme a voi. Intanto questa mi è venuta prima in mente quando parlavamo di voodoo, voodoo e sangue, e loro sono gli Affi.

0: Love Like Winter per noi, It's in the Blood, c'era del sangue anche qui, avete visto? Rimane solo da fare una cosa, capire che cosa abbiamo capito.
1: Lasciate che io pianga i fatti appresi in questo episodio di Mal Rumore. La Meloni è felicissima con sotto la gasolina. Non è possibile definire i Coldplay senza offendere la loro famiglia e l'opzione Polonia.
0: Mannaggia.
1: Un poliziotto buono è un poliziotto influencer, tipo Carlo. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma tanto probabilmente non ci ricorderemo niente. Questo è Mal Rumore.
0: Proprio così, e devo dire che mai mi sarei aspettata di questo giovedì di fare una cotanta fragorosa risata a bocca aperta verso il signore del piano di sopra. Quindi grazie a tutte e tutti per aver contribuito a questo Mal Rumore, che lo sentite anche voi, era un po' spoglio di qualcosa di importante, e quindi è con questo brano dei Deftones, Conditi, mettiamola così, che ci salutiamo e lasciamo tutto quanto nelle mani di Matteo Strano per Bring On The Night. Grazie ancora una volta, soprattutto bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Direttamente da Hollywood, James Franco.

0: Acquista subito su www.ambragiovinelli.org. Ambra Giovinelli, la più saggia delle follie.
1: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria. Sofì.

0: 178 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
7: on Radio Rock. Cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come state? Come è andata la vostra giornata? Noi, come al solito, saremo qui per le prossime tre ore, tra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la nostra playlist, stasera ascoltiamo proprio questa qui.
8: Radio Rock, back in time.

chi ci pensava più ormai ad una canzone del genere? Questi qui erano i Fountains of Wayne, che nel 2003 ebbero di sicuro un gran bel successo con questa canzone, volendo anche decisamente ironica, che era intitolata Stacy's Mama. Qui direi che siamo quasi in quota American Pie, film e storie del genere. Devo dire che ricordo abbastanza bene il videoclip che apriva nella canzone. Si parte da qui all'interno della nostra Bring on the Night, della nostra trasmissione serale sui 106.6 di Radio Rock. Iniziamo adesso e, come al solito, ci saluteremo intorno a mezzanotte. Nel frattempo, 3 ore per tenerci compagnia fra qualche chiacchiera e soprattutto una bella po' di musica. Musica, come al solito, da scegliere tutti insieme attraverso i nostri contatti. Vi ricordo allora il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp, il sito internet radiorock.it, e come al solito saluto tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra Visual Radio. Anche da lì, se vi va, abbiamo modo di chiacchierare e di chattare all'interno delle nostre trasmissioni. Di sicuro intanto un grande abbraccio a Sandra e Paolonia, che vi aspettano domani per chiudere, molto probabilmente sì, visto che è venerdì, per chiudere la settimana di Mal Rumore. Voi intanto fatemi sapere come state e soprattutto fatemi sapere che tipo di musica vi va di ascoltare, che da queste parti è sempre una gioia condividere con voi le nostre playlist. Di sicuro neanche la prossima la scelgo io, iniziamo ad ascoltare anche qualcosa di nuovo. Brand new music right here. Brand new.

La nuova canzone di Clutch gira all'interno delle nostre proposte ormai da un paio di settimane. Devo dire che nella nostra trasmissione serale invece non l'avevamo ascoltata spessissimo questa The Drifter Returns. Loro una band che mi piace particolarmente e quindi molto contento stasera di aver iniziato questo giro proprio in loro compagnia. Fra l'altro oggi davo un'occhiata alla classifica che si crea con i vostri voti proprio nel tema di novità sul nostro sito internet. Questa qui si piazza più o meno sul podio. Bravi, vi considero miei colleghi appassionati della musica dei Clutch, formazione che ormai ha una carriera decisamente lunga né dalla sua. Prima del prossimo brano, intanto Radio Rock Promotion, giusto due secondi per ricordarvi di un altro progetto che qui a Radio Rock ci sta particolarmente a cuore, come Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul leggendario difensore brasiliano. Da oggi lo trovate anche su Sky On Demand oppure in streaming su Now TV. Il documentario era stato diretto da Simone Godano e racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città. Legame che va ben oltre le 13 stagioni che lui ha giocato in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria che parte da Rio de Janeiro e finisce qui a Roma, nella città eterna. La voce narrante di Claudio Amendola, nel corso della pellicola una marea di altri grandi, grandissimi ospiti, fra qualche campione del calcio e anche qualche tifoso d'eccezione. Anche per quanto riguarda la musica, ci si tratta particolarmente bene. Le canzoni erano state curate dalla Piotta. Questi qui invece sono i Monster Magnet. Stasera recuperiamo un loro classico.

Che grande brano che era questo qui in generale, che gran bella band sono stati Monster Magnet, Space Lord era il titolo di questo loro classico, commentato devo dire in una maniera perfetta dalla GIF che mi invia attraverso Telegram il nostro amico Fede. Io qui vedo Darth Vader, che era di sicuro un signore dello spazio, magari un po' malvagio, un po' oscuro. Guarda, grande associazione di idee, ti confesso che mi hai regalato di sicuro un gran sorriso. Un saluto poi anche il nostro Andrea, contento di saperti all'ascolto, dice oggi un po' stanco, anche perché ci stiamo preparando con gli amici e compagni di band ad un po' di musica live per quanto riguarda questo sabato. Fin d'ora godetevi la serata, poi se ti va magari settimana prossima mi racconti come va il concerto. Di sicuro sono molto curioso di sapere la scaletta, ogni tanto Andrea ci ha raccontato che qualche canzone che ascoltiamo noi nelle playlist di Radio Rock, ecco, magari finisce anche nella scaletta della sua band, quindi anche su questa cosa sono particolarmente curioso, visto che era un po' stanco, ci chiedeva di ascoltare qualcosa che lo possa tenere sveglio per più tempo possibile. Devo dire che la prossima band in tal senso potrebbe darci una mano. Torniamo in tema di quasi novità, l'ultimo lavoro dei Corrosion of Conformity usciva nell'aprile del 2026.

fine di questo brano i Corrosion of Conformity citavano anche il titolo del disco del loro ritorno, Good God Bad Man. Lo pronuncio così perché c'erano appunto un po' di vocali in più rispetto al solito all'interno di queste parole. Gran bella bella anche questa qui, secondo me che ottime cose ci aveva fatto ascoltare, direi soprattutto negli anni 90, ma un disco che, se piace il genere, insomma, secondo me può dare le sue giuste soddisfazioni. Saluto intanto il nostro Marco, inizio con grande piacere a salutare anche Fabio, la sua bella proposta ce la teniamo per la prossima mezz'ora. Che arrivava un altro messaggio su WhatsApp come quello di Lorenzo, che devo dire mi becca in pieno. Lui dice: buonasera Matteo, per rimanere sul tema della canzone di apertura io direi qualcosa dei Blood and Gang, come magari The Ballad of Chasey Lane. Guarda, ti giuro che ascoltando quella Stacey's Mom, i Blood and Gang erano di sicuro venuti in mente anche a me. Continuando poi a leggere, Lorenzo dice: il secondo brano mi ricordava invece magari qualcosa di Limp Bizkit, da Chocolate Starfish. E guarda, non saprei neanche bene io spiegarti il perché. In un modo o nell'altro i Limp Bizkit oggi pomeriggio mi erano venuti in mente, pensavo quindi di mandarli in onda, e quindi sfrutto più che volentieri il tuo assist, caro il mio amico, con My Generation. Arriviamo alla prossima pausa. If only we could-

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
2: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
3: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma coppie con Tullio De Piscopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
4: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
5: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
8: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: You're listening to Ring on the Night, la serata di Radio Rock.
11: Ring on the Night on Radio Rock.
12: Altra bella band che ascoltiamo in questi primissimi minuti di playlist, loro erano gli Stone Temple Pilots.
11: Radio Rock, back in time.

0: canzone degli Stone Temple Pilots per iniziare la nostra seconda mezz'ora insieme, un'altra di quelle band che è sempre un piacere ascoltare insieme, così come se parlo con qualcuno di voi che è anche un musicista, devo dire che è sempre un gran piacere sapere cosa proponete con le vostre band, sia che si tratta di originali, sia che magari si tratta di qualche rivisitazione. Chiacchieravamo prima con Andrea, che questo sabato dalle sue parti a Milano suonerà con la sua band, è tanto gentile il nostro amico da mandarmi la scaletta della serata, che devo dire una scaletta da paura, ma anche noi qui in radio ci potremmo andare avanti almeno per un paio d'ore di grande musica. White Rabbit, Chocolate Jesus, Wayfaring Stranger, ma anche A Man of Constant Sorrow. Fra l'altro noto che diverse di queste cose le aveva suonate anche il buon Eric Clapton nel corso della sua carriera, Clapton che veniva citato anche all'interno di un altro dei vostri messaggi, quindi insomma Slow Hand di sicuro nel corso dei prossimi minuti lo ne ascolteremo. Vogliamo aprire la nostra solita parentesi dedicata agli anni 60 e 70? Nel caso, se vi va, datemi una mano fra Telegram e WhatsApp, che insomma è ovviamente sempre un gran piacere pescare qualche brano anche da quel periodo. Prima però qualcosa di decisamente più attuale, come un singolo dall'ultimo album degli Interpol.
1: Brand new music right here. Brand new.

Belli singoli, belle anche le canzoni più lente che si ascoltavano all'interno dell'album. Insomma, davvero gran lavoro per tornare a farsi sentire bravi gli Interpol, che dopo ormai una carriera così lunga non è mai una di quelle cose da dare per scontate. Intanto vi ricordo una di quelle cose che di sicuro invece potrete ormai dare per scontato, nel senso che Radio Rock è sbarcata anche in televisione sul canale numero 833 del digitale terrestre di Super Sim, canale visibile in tutta Italia. Voi arrivate al numero 833 del vostro televisore, cliccate il pulsante rosso dell'interattività e dal menu che vi viene proposto potete selezionare Radio Rock TV proprio per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì c'è modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. In alternativa, però, se magari non avete un decoder o una TV compatibile, potete utilizzare l'applicazione che si chiama Smart TV Italia, disponibile per smartphone e, guarda un po', visto il suo nome, proprio per smart TV. Insomma, questo qui è un bel modo in più per rimanere connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. A questo punto sì che lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

Ammetto che questa qui era davvero una marea di tempo che non la riascoltavo, una di quelle canzoni che per come suona riesce sempre a mettermi di gran buon umore. San Francisco Bay Blues all'interno del famosissimo e vendutissimo disco Unplugged di Mr. Eric Clapton. Si era già affacciato almeno in un paio dei nostri discorsi questo gran chitarrista, e il primo messaggio che arrivava stasera me lo inviava anche il buon Fabio attraverso WhatsApp. Lui per esempio scriveva: rifare dal vivo il capolavoro di Eric Clapton è una follia, ma la tedeschi Chuck Band con Trey Anastasio, ecco, loro sì che ci sono riusciti alla grande. Per esempio basterebbe ascoltare I Looked Away per rendersene conto. Si ricorda di un progetto di sicuro molto molto interessante il nostro amico. Nel 2019 la tedeschi Chuck Band in compagnia di uno dei cofondatori dei Fish si mettevano a suonare proprio dall'inizio alla fine quel capolavoro di Derek and the Dominos, ovviamente Leila and other Love Songs, e il risultato, visto che era affidato a musicisti del genere, è davvero di gran livello.

altro disco dalla vivo che sono stato molto contento stavolta di trovare anche nei vostri messaggi. Fra l'altro, se come di sicuro avevate apprezzato il progetto di Derek and the Dominos, ecco, di sicuro dovrei ascoltare questo Layla Revisited, che appunto usciva nel 2021 da parte della tedeschi Trucks Band, ma anche con Trey Anastasio come loro grande ospite. Mi limito io giusto ad un paio di stupidaggini, visto che aveva detto tutto giusto il nostro amico Fabio. Lui si chiama Derek Trucks e insomma, in un modo o nell'altro, questo disco aveva magari influenzato anche il suo nome di battesimo. E poi io ho sempre trovato davvero bellissima la copertina di questo lavoro, che nei suoi colori, un po' nel tratto, riprende anche la copertina originale del disco. Ma ecco, una di quelle cose che insomma ho sempre trovato affascinanti, qui siamo ovviamente anche un po' in tema di gusti personali, ma quando riascolterete il lavoro, ecco, se avete tempo, giusto due secondi, date un occhio anche alla copertina. Ascolteremo poi un'altra cover prima di chiudere questa mezz'ora di musica. Intanto diamo spazio alla buona Stephen Stills.

Lunedì sera in compagnia di Alex avevamo ascoltato Steven Stills in compagnia di Neil Young. Stasera il buon Stills, ecco, fa da apripista all'arrivo proprio di Neil Young. Più o meno, visto che appunto mi avevate proposto una cover, mi è tornata in mente un'altra cosa che ho ascoltato negli ultimi giorni. In questo novembre del 2026 uscirà il secondo album di un progetto tributo proprio al grandissimo Neil Young. Fra l'altro tutti i proventi di questo disco, che uscirà più o meno fra un mesetto e mezzo, saranno devoluti in beneficenza. Ed è comunque interessante, secondo me, ascoltare le ottime band della scena attuale, guardarsi un po' alle spalle ed omaggiare un grande come Neil Young. La canzone che stiamo per ascoltare è davvero un classico assoluto, come Like a Hurricane, probabilmente una di quelle canzoni che potrei dire mi ha cambiato un po' la vita nel suo originale, e che quindi è stato anche un po' particolare per me ascoltare in questa versione. Ce la suonano i My Morning Jacket in compagnia della Preservation Hall Jazz Band, una formazione di New Orleans che quindi mette anche un po' il tocco musicale di quella città all'interno di una canzone che nell'originale era di sicuro abbastanza lontana da sonorità del genere. Stasera proviamo ad ascoltarla insieme fino alla prossima pausa.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Quando si tratta di piante ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
5: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre con 15 euro di buona spesa ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop.

0: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
1: Questo è Bring on the Night.
2: Bring on the Night.
3: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
4: Iniziamo la seconda ora insieme di questo giovedì sera con un classicone di Michael Jackson. Questa qui era Bad.
2: Radio Rock. Back in time.

perché mi rendo conto che non c'è neanche bisogno di annunciare l'arrivo di brani così celebri. Questo qui era ovviamente Bad da parte di Michael Jackson. Saluto in tanto Anto che mi segnala una delle importantissime uscite che ci sono state nel mondo della musica il 24 di settembre del 1991 come Blood Sugar Sex Magik. Guarda, ho preso un po' di appunti, sono usciti altri dischi decisamente importanti oltre a quello delle Red Hot Chili Peppers nel corso di quella giornata. Di sicuro fra qualche

0: magari nella prossima mezz'ora inizieremo anche noi un piccolissimo ripasso. Leggevo poi anche il messaggio di Isa che dice: ciao Matteo, buonasera, eternamente combattuta tra te, tra Radio Rock, follemente su Rai 1 ed il letto, però per il momento sto con la radio accesa con alto volume e TV anche essa accesa, ma comunque un po' più ne bassa. Intanto ti ringrazio perché insomma reggere botta nei confronti della concorrenza da una parte di Mamma Rai e dall'altra del letto per riposarsi un po' mi sembra comunque un risultato notevole. Se c'è una cosa che io non conosco per niente, visto banalmente l'orario della trasmissione, ecco, è proprio il palinsesto serale delle varie emittenti italiane. Non sono preparatissimo su follemente, com'è che dicevi quella cosa, andrò ad informarmi. Noi abbiamo uno schermo qui in studio acceso sui canali di news, così insomma se succede qualcosa di importante siamo aggiornati al volo. Adesso se trovo il telecomando magari vado ad informarmi un po'.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Titola Tiger's Blood, novità da parte di Brandon Flowers, che ormai devo dire abbiamo iniziato ad imparare a conoscere abbastanza bene, visto che l'ascoltiamo da diverse settimane all'interno delle nostre novità in rotazione. Questo qui, come di sicuro saprete, è il leader dei The Killers, che per questo suo album da solista, andando ad ascoltare un po' i dischi che ascoltava con suo padre quando era ragazzino, ritira fuori ovviamente un po' di country rock, che è uno di quei generi, insomma, proprio storici, no? Banalmente alla base della musica americana, ma genere comunque sempre in continua evoluzione, tanto da contagiare anche un signore inglese come Ringo Starr, che ormai è un po' di tempo che nei suoi dischi da solista ne tira fuori sonorità di questo tipo. L'ultimo lavoro del vecchio batterista dei Beatles usciva nel corso di questo marzo, diverse canzoni le ha scritte T-Bone Burnett, che in generale e soprattutto su questo argomento è di sicuro un punto di riferimento. Proviamo ad ascoltare qualcosa di Ringo Starr in questa versione tipicamente americana.

Coming to Long all'interno dell'ultimo lavoro di Ringo Starr, che ha vissuto un 2026 decisamente impegnato, visto questa sua pubblicazione e visto anche la sua presenza all'interno del lavoro di Paul McCartney. Chissà quanti anni era che non uscivano nello stesso periodo un disco di Paul McCartney e un disco di Ringo Starr, volendo in maniera un po' parallela, insomma ci potremmo mettere dentro anche l'ultimo lavoro degli Stones. Ma proprio un paio di giorni fa ascoltavo anche l'ultimo disco di Neil Young, insomma personaggi leggendari che hanno ancora un po' di musica da proporci. Questa canzone qui credo di poter dire che ad oggi si possa considerare un piccolo classico della musica americana. Certo, ci ha messo decenni e decenni per diventare tale, un brano come Sugar Man di Sixto Rodriguez.

passiamo da un personaggio come Ringo Starr, che potremmo dire essere stato famoso più o meno da sempre, da quando iniziava la storia della musica rock, ad un personaggio come Sixto Rodriguez, che invece ci ha messo decenni e decenni per vedersi riconosciuto il suo talento. E devo dire, per fortuna, che un po' tutti noi siamo riusciti ad arrivare in contatto con la sua musica, insomma, senza stare a ricordare la sua incredibile storia di vita. Ricorderete di sicuro bene anche quel film, documentario che ne la raccontava. Qualche tempo fa, parlando sempre di un altro nome storico come David Crosby, ecco, mi ero riascoltato questo lavoro che usciva nel 2021 intitolato For Free. Qui in compagnia di David Crosby c'è anche suo figlio, che scrive con lui diverse delle canzoni, e mi aveva incuriosito, anche proprio per banalissima associazione di idee, questo titolo Rodriguez for a Night, la storia di un ragazzo che viene mollato dalla sua compagna, che evidentemente si era invaghita di questo Rodriguez molto più carismatico, molto più figo rispetto al protagonista della canzone.

Ci concediamo un'altra variazione sul tema dopo Ringo Starr in versione country rock, David Crosby su questo ritmo, su questa canzone che insomma strizza magari l'occhio un po' al funk con delle, anche con un basso, no? Insomma, particolarmente elegante ed avvolgente. Devo dire brano di sicuro un po' particolare pensando ai vecchi incredibili capolavori di David Crosby. Questo vestito alla canzone aveva contribuito a crearlo anche uno come Donald Fagen, ovviamente degli Steely Dan, che appunto collaborava con lui per questa Rodriguez For a Night. In un modo o nell'altro devo dire che si erano affacciati nei miei pensieri di quest'oggi anche gli Steely Dan, e allora questa mezz'ora di musica la chiudiamo con un loro classico intitolato Do It Again.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Questo è Bring on the Night.
13: La serata di Radio Rock.
14: Apriamo la seconda metà della nostra trasmissione ascoltando un altro classico. Questi qui erano gli Status Quo di Whatever You Want.
15: Radio Rock, back in time.

0: Una stupidaggine, come devo dire, spesso e volentieri avviene, ma vuoi che nel mondo nessuna squadra, nessuna tifoseria si sia mai presa la briga di creare un coro su un ritmo del genere? Che insomma, no, mi sembra proprio una di quelle cose che ci possa stare bene all'interno di una partita, di questo o di quell'altro sport. Vediamo un po' che ci dite, sempre a proposito.
1: Madonna, la regia automatica che ha tirato fuori.
0: Andavano bene.
1: Il status quo non è che ce l'avete spesso in programmazione, grandi. Mi ricordo la loro performance dal vivo nel 90 al Big London Network. Che festival della Madonna, con i Pink Floyd come headliner.
0: Non male.
1: Pink Floyd, vabbè, separati, tutti i Pink Floyd, però comunque
0: Pink Floyd.
1: Roba. C'era pure Genesis, quel gruppo pop Genesis, che una volta faceva rock, ti ricordi
0: Genesis? Insomma, gran bel festival, caro il mio maestro, ma insomma, so bene che sai trattarti bene anche in tema di musica. Quindi contento di aver ascoltato il tuo messaggio. Immagino che in un concerto, soprattutto nel periodo d'oro della band, ecco, l'esibizione dal vivo di questa canzone, insomma, possa essere stata comunque qualcosa di notevole. Questo qui invece lo zio George, che ci racconti tu come stai?
2: Ho in mente una canzone casuale, ovvero Hocus Pocus. Bella. Fatta dai Focus. Figa. Ma in realtà anche la versione fatta dagli Halloween. Bella. Non è male per niente.
0: Guarda, mi metto a cercare bene più che volentieri la cover, se la trovo ce l'ascoltiamo insieme di sicuro. Fra l'altro, pensavi ad una delle canzoni più strane e più folli, vogliamo dire, della storia del rock? La versione degli Halloween non l'abbiamo mai ascoltata insieme, mi infilo di là in archivio, torno subito.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: La musica nuova su...

qui il titolo della novità di Kings of Leon, My Whole World. L'ascoltiamo all'interno delle nostre novità in rotazione, tutti i brani che trovate pubblicati sul sito internet radiorock.it. Sono riuscito intanto a trovare Metal Jukebox, lavoro di cover degli Halloween. All'interno c'era anche la proposta del nostro amico Zio George. Fra l'altro scaletta, devo dire, particolarmente figa. Si partiva con gli Scorpions, si passava per i Jethro Tull, arrivavano gli ABBA, arrivava addirittura Space Oddity di David Bowie, poi l'immancabile cover dei Beatles. Sarebbe da vedere se esiste un disco di cover senza un brano della band inglese, per arrivare poi proprio ad Hocus Pocus. Pensavo che questo è di sicuro uno dei brani più divertenti che dei musicisti si possono mettere a suonare, tant'è vero che mi inviate attraverso WhatsApp anche la versione di John Petrucci e di Steve Morse, che danno a fuoco le chitarre per suonare proprio Hocus Pocus. Io poi, dopo questa qui, pensavo di proseguire magari anche con una delle cover suonate dai Blind Guardian. Se vi va, datemi una mano voi al 3899 106 e 600, ma intanto ci godiamo un po' di minuti particolarmente divertenti.

onestamente un brano incredibile anche in questa bella versione degli Halloween. Non c'è niente da fare, ogni volta ci rimango come un cretino di fronte ad Hocus Pocus dei Focus, che era una vecchissima band che veniva dall'Olanda. Mi ricordo perfettamente la prima volta che ho ascoltato nella mia vita questa follia, ero di fronte al computer nella casa dei miei genitori, dove da piccolo iniziavo a trafficare un po' con la musica e proprio non riuscivo a credere alle mie orecchie nell'ascoltare una canzone del genere, che insomma è davvero una di quelle cose super divertenti. Bravo lo zio Giorgio che stasera ci proponeva la versione proprio degli Halloween. Proprio proponevo poi io magari di continuare con qualcosa dei Blind Guardian, sempre in tema di cover. Mi è molto piaciuta l'idea del nostro Damiano che dice: ma stasera facciamo To France? Ben più che volentieri.

bella scelta del nostro amico Damiano. Parlavamo delle diverse cover che Blind Guardian hanno suonato nella loro carriera. Devo dire che To France di Mike Oldfield si poteva prestare di sicuro molto bene ad una loro interpretazione. Poi insomma ricorderete di sicuro altre piccole follie, come per esempio Mr. Sandman delle Cordette nel loro repertorio, per arrivare poi anche a Barbarian dei Beach Boys. Pensavo io in realtà ad un'altra cover suonata dai Blind Guardian, e con il messaggio del nostro amico prendiamo proprio i canonici due piccioni con una fava, così di quella che era venuta in mente a me. Ascoltiamo l'originale, anche perché una voce come questo signore qui, insomma, davvero ce l'hanno avuta in pochi nella storia della musica. Arriva Ronnie James Dio con Don't Talk to Strangers.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Quando si tratta di piante, ho il pollice verde, ma per risparmiare il mio pollice proprio non funziona.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 27 settembre, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.

0: all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobcccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Bring on the night.
2: La serata di Radio Rock.
3: Bring on the night on Radio Rock.
4: Evidentemente la nostra regia pensava una cosa del tipo: fatto 30, vediamo di fare anche 31. Arrivano gli Iron Maiden.

0: ascolti. Ecco, questa qui ci stavo proprio decisamente bene. Ottimo modo da aprire quest'ultima ora insieme. Come al solito ci saluteremo intorno alla mezzanotte, quando vi lascerò comunque in ottime mani come quelle degli Scolopendri. Si chiacchierava di cover prima, mi proponete addirittura gli Stained che rifanno Sober dei Tool. Non so se torneremo, almeno per il momento, sul discorso delle cover. Ecco, in un modo o nell'altro forse potremmo prendere il discorso in una maniera un po' più alla larga, nel senso che ci sono delle band proprio particolarmente derivative, no? Che prendono spunto da un genere di musica, se non addirittura proprio da una band nello specifico. Magari dopo l'ascolto di questa novità che ci fa comodo, vi spiego l'idea che mi era venuta in mente.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

che insomma era proprio il momento giusto per ascoltare una cosa come The Trooper da parte degli Iron Maiden, che poi in riferimento ad una canzone del genere è sempre il momento giusto per inserirla nelle playlist di Radio Rock. Però visto gli ultimi ascolti

Don't Look Back, il titolo di questa novità dei Social Distortion. Torniamo ad ascoltare qualcosa anche dal loro ultimissimo album. Ascoltando la canzone mi era tornata nella mia mente il modo di intendere la musica degli AC/DC. Poi ovviamente i Social Distortion sono una grande band, quindi questo modo di suonare il rock, insomma, comunque riescono a gestirlo di sicuro in un'ottima maniera, direi anche decisamente personale. Ci sono invece almeno un paio di formazioni, una delle quali ascoltavo proprio oggi pomeriggio, che mi avevano fatto venire in mente un po' questa specie di derby, se così vogliamo intenderlo. Ascolteremo prima gli Airborne e poi Dirty Honey. A noi a questo punto decidere qual è la band che più prova ad avvicinarsi alla famosissima formazione australiana. Per iniziare ascoltiamo la canzone che apre l'ultimo disco degli Airborne.

poi figuriamoci, ci si scherza un po' sopra su questa storia delle band che assomigliano ad altre band. Di sicuro va fatto anche, secondo me, un complimento al coraggio di certi musicisti nel rendersi di sicuro conto di suonare in una maniera magari un po' derivativa, però alla fine chi se ne frega, è comunque musica, l'ascoltiamo e la suoniamo nel loro caso per divertirci, e quindi poi alla fine può andare anche bene così. Vi raccontavo poi anche dei Dirty Honey, che stanno tirando fuori un po' di nuove canzoni in attesa di vederli anche in concerto qui in Italia fra non tantissimo tempo, e allora dopo gli Airborne spazio proprio a loro anche in questo caso con una novità, la canzone intitolata Lights Out, e suona così anche questa qui.

altra novità, passiamo agli Stati Uniti. Loro vengono da Los Angeles, si chiamano Dirty Honey. Questa qui è una delle loro due nuove canzoni. Come detto, anche questa qui è una di quelle band magari un po' derivative, ma insomma, di sicuro non è male anche loro. Mando intanto un grande abbraccio al nostro amico Marco che si affacciava attraverso Telegram. Per quanto riguarda invece questa mezz'ora di musica, ci rimane giusto spazio per un'ultima canzone prima poi di darci appuntamento con il classico delle 23:30, passando a qualcosa magari di un po' più originale. Insomma, riascoltiamo stasera qualcosa dei Soundgarden, una di quelle canzoni che credo si possa definire ormai un classico della loro produzione, e confesso una delle mie preferite in assoluto, come My Wave.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
0: Questo è
5: Bring on the night.
6: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
6: On Radio Rock.
7: Come promesso, ultimo classicone di serata, stavolta lo affidiamo ai Metallica. Questa qui, Enter Sandman.
6: Radio Rock, back in time.

0: classicone di Metallica per iniziare l'ultima parte a nostra disposizione. Già intravedo l'arrivo degli scolopendri notturni che saranno in diretta con voi almeno, ma proprio almeno fino all'una di questa notte. Per quanto ci riguarda, ancora un po' di minuti per insieme tenerci compagnia e scegliere un po' di musica. Ci sarebbero poi diversi dischi decisamente importanti usciti nel corso del 24 di settembre, soprattutto dell'anno 1991. Magari vedremo di ascoltarne almeno un paio, se facciamo in tempo nel corso di questa ultimissima parte. Un po' di minuti li dedichiamo alla prossima novità, devo dire, almeno secondo me, il bel ritorno di Steven Wilson.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Ogni tanto vi racconto che vado anch'io sul sito internet di Radio Rock, mi incuriosisco e vedo che tipo di classifica si crea con i vostri voti in tema delle nostre novità in rotazione. Non doveva sorprendermi la cosa che questa canzone, questa novità di Steven Wilson è ad oggi la più votata da parte vostra, un grande artista in generale che di sicuro ha un grande rapporto anche con questa radio. Requiem for a Village è il suo nuovo brano, mentre per continuare
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Come dice il bravo Gingolino, un po' di biglietti in regalo per voi per questa data che ormai piano piano si avvicina. Domenica 18 di ottobre ci vedremo qui a Roma, a San Lorenzo, per la precisione alla wishlist, per il concerto delle Gen, il quartetto post-punk anglo-maltese che debuttava 3 anni fa con il primo disco, arriva anche a Roma per trovarci e per animare quella che sarà di sicuro una gran bella serata di musica. In apertura gli Urtica e le Dilemma, che stasera stiamo per ascoltare, così anche per variare un po' il nostro menu. In generale però vi ricordo che i biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma visto che è un evento targato Radio Rock, vediamo di regalarvi un po' di ingressi. 3899 106 600 il vostro nome, il vostro cognome e la parola Gen attraverso un WhatsApp, e poi i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 di ottobre gli Urtica, le Dilemma e le Gen in concerto al Wishlist, che si trova in via De Volci al numero 126.

Ask Twice, brano delle Dilemma, ci saranno anche loro domenica 18 di ottobre al Wishlist in apertura in compagnia degli Urtica con per le Gen. Intanto ascoltavo il messaggio del nostro Marco che faceva i complimenti a Steven Wilson per questo suo nuovo brano, che devo dire anche a me di sicuro è piaciuto molto. Come diceva il nostro amico, è una canzone che comunque ci può facilmente riportare alla mente i tempi dei Porcupine Tree. In un modo o nell'altro non poteva essere diversamente, anche se poi in realtà all'interno dei suoi vari progetti da solista Steven Wilson ha provato e di sicuro direi anche riuscito ad allontanarsi un po' da quelle coordinate. Stiamo intanto per chiudere la giornata del 24 di settembre, quello del 1991, devo dire che con delle buone ragioni, con dei buoni argomenti, viene ricordato come uno dei giorni più importanti nella storia della musica, o quantomeno nella storia della musica di questi ultimi 35 anni, perché uscivano dei dischi davvero decisamente importanti. Per esempio era programmato per la sua uscita proprio quel giorno anche Bad Motorfinger dei Soundgarden. L'uscita poi, per un motivo o per l'altro, erano stati additati problemi di produzione, era stata poi posticipata all'8 di ottobre. Comunque appunto eravamo in periodo, allargando un po' lo spettro dal rock, usciva quello che è giustamente considerato come uno dei migliori album di rap di sempre, come The Law and Theory da parte di A Tribe Called Quest, e ci potremmo mettere anche Tromp Le Monde da parte dei Pixies. Di sicuro due dischi che uscivano quel giorno e direi che da quel momento non sono mai più uscite e dalle playlist di Radio Rock e dalle playlist e dagli ascolti di tutti gli appassionati di musica. Sono di sicuro un paio. Iniziamo così.

0: Perché insomma non c'era granché bisogno di specificare la band o l'album, visto che abbiamo ascoltato una cosa come Lithium. Nevermind dei Nirvana usciva proprio il 24 di settembre del 1991. Intanto un grande abbraccio a Paolo, davvero contento di aver ascoltato anche il messaggio del nostro Giuliano. Guarda, proprio ti ringrazio di cuore per aver trovato due secondi per mandarci quel messaggio, e sono anche molto contento di sapere che ti sei goduto nella serata. Grazie per chiuderla in compagnia di noi di Radio Rock, che poi io sto per chiudere, no, la mia serata in diretta con voi. La serata di Radio Rock invece prosegue fino a l'una in compagnia degli Scolopendri. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento è quindi rimandato a domani. Nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it. e per salutarci, un altro di quei dischi che di sicuro hanno fatto storia e che sono usciti proprio il 24 di settembre di 35 anni fa, inizia a essere una cifra decisamente importante. I Red Hot Chili Peppers ci facevano ascoltare Blood Sugar Sex Magik, un altro di quei dischi che a guardarlo oggi onestamente sembra quasi un best of. Dopo qualche secondo di pausa ascolteremo qualcosa proprio da lì.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
3: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
2: On Radio Rock.
4: Bastimento, una corriera, caro Cillone, piena di scolopendra.
5: Prima
4: una su Radio Rock, signori Pearl Jam, e arriviamo.
2: Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: ha finalmente preso il via, Dodone.
1: Non è possibile diventare fichi come Luca Iosi, starete dicendo.
0: È assolutamente come pubblicità ingannevole, però mettiamo lì, perché questo, comunque, sai, punti a milione, arrivi a 1000, già è qualcosa, no? E tutte le prime lezioni riguarderanno, Dodone, il fatto di portare sempre con sé una penna stilografica per poter gesticolare tenendola in mano in qualsiasi situazione.
1: È il grado zero del voler sembrare intelligente, eppure insomma comunque lo fa.
0: Pure per alcuni funziona, probabilmente per alcuni funziona tutto con la penna in mano. Andiamo a fanculo l'automobilista con la stilografica in mano. Mi raccomando, ragazzi, diventiamo fichi come Luca Iosi.
1: Allora, e la Scolopendra, caro Cillone, trasmissione interamente dedicata al mondo delle pennette USB.
0: E questo è verissimo, lo sapete, insomma, ci conoscete.
1: Anche oltre l'una, perché c'è bisogno di parlarne.
2: Ma per forza,
1: ma
2: ragazzi,
1: ci sono anche grandissime inchieste.
0: Ci sono anche dei tuoni nel cielo, Dodone. Ci sono anche dei tuoni. Ottimi tuoni. Sì, le nostre inchieste, Dodone. Allora, tu sai che all'interno della giornata di ognuno di noi ci sono alcuni momenti che, almeno paragonati agli altri, si distinguono come i meno felici, i più delicati.
1: Ci sono.
0: E quindi 3899 106 e 600, Dodone, cosa chiediamo di raccontarci?
1: Il momento più drammatico della giornata appena trascorsa. 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp.

0: Wings of Fire, signori Interpol, con la loro novità da votare sul sito radiorock.it.
1: È tutto vero, Dodone, come è vero che stiamo chiedendo a Elle di Tarone all'ascolto di parlarci di quello che è stato il momento più drammatico della giornata che è appena finita, e cioè giovedì 24 di settembre.
0: Passato, non lo vedremo mai più,
1: chi promesso. Vuole più vedere?
0: E ci scrivono sull'oscuro satanico Telegram.
1: Allora ci scrive Alessandro, la storia di Alessandro. Dodone, la storia di Alessandro.
0: Gelo secondo Alessandro.
1: Quando mi sono piegato, comincia così, infatti il Vangelo. Anche quello di normale, intendo dire. Quando mi sono piegato per raccogliere un cuscino in salone. La stanza è così, raccolgono i cuscini, effettivamente. E mi si è incriccata la schiena. Sto con i cerottoni caldi.
0: Ah, quella è una brutta situazione, finale.
1: È proprio brutto, cioè quei cerottoni non si capisce, sono degli elementi della magia nera, però della magia nera. Ti alimenti, sembrano oggetti assolutamente normali, e poi invece diffondono nel tuo corpo, lasciano nel tuo corpo questa sostanza che è un po' calda, un po' fredda. È veramente un momento brutto quello, eh.
0: Per un po' ha girato anche il tè e la cioccolata calda, quella istantanea che tu premevi e si riscaldava, non si sa per quale beneficio della chimica. Poi è sparita, però non so se insomma poi è venuto a galla qualcosa di oscuro riguardo quella cioccolata calda.
1: Sono tutti vivi?
0: Questa è una domanda.
1: Sono tutti vivi. 3899 106 e 600, continuate a parlarci del momento più drammatico che avete vissuto nella giornata che è appena finita.

0: Loro sono i Super Tramp, Dodino, e questa era Crime of the Century.
1: Non lo accetterò mai.
0: Ci sta. Non so se è vero, Non so se è una cosa vera. Ma anche tutta questa storia dei Super Tramp, non so se è una cosa vera. Però noi di base non lo accettiamo ed è giusto così. Mezzanotte 23 minuti. Oh Dodone, cosa si fa in questo antro desolato?
1: Allora si analizza la giornata che avete appena trascorso. Vi chiediamo nello specifico qual è stato il momento più drammatico, il piccolo dramma del giorno. 3899 106 e 600.
0: Quando ho pestato con i calzini una pozzanghera d'acqua in cucina e ho dovuto cambiare i calzini.
1: Brutto,
0: cioè, questa
1: bello,
0: è una cosa. E senti subito questa sensazione di sbagliato. Questa sensazione di sbagliato. Sì, stai malissimo. È veramente un momento brutto. Ci stringiamo intorno a Davide.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Stai ascoltando
0: la Scolopendra by Night
2: on Radio Rock.
4: Mezzanotte e 31 minuti, ancora qui la Scolopendra. Raccontateci qual è stato il momento più drammatico della giornata appena trascorsa. 3899 106 e 600. Classico.

0: Loro sono gli Smiths e questa era Big Mouth Strikes Again. Dodino che ci porta all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di questo ormai venerdì 25 di settembre.
1: Proprio così, caro Cillone, cosa chiediamo?
0: Momento più drammatico della giornata appena trascorsa. Ovviamente il livello di dramma, per forza di cose, lo scegliete voi. Va bene qualsiasi livello di dramma.
1: Sentiamo, sentiamo.
0: Fermo, ieri sentiamo lì.
2: Adesso se vedevo della...
1: che abbiamo un cazzo.
2: Oggi no, ma ieri quando mi hanno chiesto se avevo della maionese da mettere sopra la pizza alla parmigiana, non l'abbiamo per fortuna. Quello.
0: È stato quello.
2: Veramente brutto.
0: Questo livello di dramma per esempio molto elevato. E Dodone, io devo dire che passo dei momenti della mia vita, non tutti, per esempio questo non è questo il momento adesso in cui metterei la maionese anche sulle... le ciabatte.
1: Sì.
0: Cioè se mettono maionese sulle ciabatte mangio le ciabatte. Cioè metterei ovunque la maionese.
1: Effettivamente non è male.
0: Non insomma. È male, vero? Non è male.
1: Adesso arriva la confessione, Matteo, di Luca.
0: Allora andiamo a ritrovare la confessione di Luca che me la sono... Eccola qua, Dodone. Quando dopo ieri che ho parlato di universi paralleli, ce lo ricordiamo, che ti fanno rodere il ciuffolo, stamattina insomma, mio padre se ne esce con... Mi ritrovai per una strada, questo è il papà di Luca, mi ritrovai per una strada scura dove la realtà era smarrita.
1: Però questo è il papà di Luca.
0: Questo è il papà di Luca, riconoscibilissimo. E puntini, puntini, puntini, annichilimento. Firmato Luca. Era proprio Luca. Quello è il papà di Luca e questo è il messaggio di Luca.

0: Boys, Siri Europe con la loro novità da votare sul sito sdrucciolevole radiorock.it.
1: Quanto aquaplanning?
0: Si pratica quel fenomeno.
1: Si pratica proprio quel fenomeno lì. Dodone, mezzanotte e 47 minuti. Vi stiamo chiedendo di ripercorrere i momenti della giornata finita 47 minuti fa per rivelarci qual è stato il momento più drammatico di questa ultima.
0: Chi ci scrive?
1: Intanto un saluto immenso.
0: Ah, giusto.
1: Immenso alla splendida e luminosissima Lea.
0: Se potessi, regalerei a Lea Corrado Formiglio.
1: Ci sta.
0: Potessi,
1: ci
0: lo sta. Farei, guarda, veramente. Magari un giorno si potrà e lo faremo per Lea.
1: Non anche Massini.
0: Massini, anche se l'hai visto. Massini.
1: No, non me lo sono perso oggi.
0: Mamma mia.
1: Non male,
0: mamma mia.
1: Livello proprio.
0: Ha detto, io sono Bingo Bongo.
1: A livello Godzilla, quindi, proprio oggi.
0: E da lì è partito.
1: Oggi Massini a livello Godzilla. Beh, molto
0: si
1: bene.
0: Si è impegnato molto.
1: Lo andrò a recuperare, Dodone. Momento più drammatico della giornata di Silvia, Dodone, ne vuoi sentire?
0: Sentiamo.
1: Quando davanti a me, in una via stretta, un signore ha tentato di fare un parcheggio. Ho aspettato almeno 15 minuti. Ero in ritardo, ovviamente.
0: Quando succede. Si prendono il loro tempo.
1: Grande sofferenza.

0: sono i Gaupa. E questa era Febersvan.
1: Sai che anch'io?
0: Lo so, ma è tanti, tantissimi, soprattutto in questo periodo della stagione.
1: Sì, capita, insomma, poi ovviamente si migliora, insomma, col tempo.
0: Assolutamente, poi durante l'anno uno si riprende, poi c'è di nuovo, insomma. Ma sono 55 minuti, Dodone, l'ora più buia per la Scolopendra. Salutiamo Luca che ci ha scritto su Telegram.
1: È un messaggio che riassumeremo con Nicola Porro.
0: Proprio così, lo riassumeremo così. Ci stringiamo vicino a Luca e insomma siamo con te, Luca. Siamo tutti con te.
2: Tu Gersare Cappone, end of episode, finisce la trasmissione.
0: Non lo so, è un recappone.
2: Tu Gersare Cappone è offerto da il corso Come diventare fichi, come Luca Iosi. Luca. Non è possibile, direte voi. Punti a un milione, arrivi a mille, è già qualcosa, no? Ma basta portare con sé una penna stilografica e poi gesticolare tenendola in mano in qualsiasi situazione. Affanculo l'automobilista, stilo in mano e diventiamo fichi, come Luca Iosi. Il momento più drammatico della vostra giornata, quando mi sono piegato per raccogliere un cuscino in salone e mi si è incriccata la schiena. Sto con i cerottoni caldi.
0: Cos'è?
2: Quando mi è successo a me?
0: No,
2: ho pestato con i calzini una pozzanghera d'acqua in cucina
0: oggi.
2: E ho dovuto cambiare i calzini. E perché non anche la cucina? Oggi no, ma ieri se avevo della chiesto se avevo della maionese da mettere sopra la pizza alla parmigiana. Non l'abbiamo, per fortuna.
0: Non l'abbiamo.
2: Ma chiedetela a Matteo Cillare, quello ce l'ha a pacchi. Quando dopo ieri che ho parlato di universi paralleli che ti fanno rodere il ciuffolo, stamattina mio padre se ne esce con mi ritrovai per una strada scura dove la realtà era smarrita. Puntini, annichilimento. Se potesse, Edoardo Conti regalerebbe Cornado. Vabbè, è così. Corrado Formigli a Lea. Se potesse, Edoardo Conti regalerebbe Corrado Tornado Formigli a Lea.
0: Rifallo.
2: Quando davanti a me in una via stretta un signore ha tentato di fare un parcheggio, ho atteso 15 minuti. Ero in ritardo, ovviamente. Tu che sarai Caponitona, forse sabato, ma prima hashtag NFGS. Oggi al primo posto nei gusti quelli che mi parte il momento Godzilla quando gli altri fanno gli stronzi.
0: Godzilla.
2: Quindi, quasi sempre.
0: Godzilla.
2: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. Per Radio e Rock, il momento in cui gli altri fanno gli stronzi è quello che vorresti. Non finisse mai.
0: Vedi. Sai che Forisugherei ha detto finalmente su questa cosa, del tetto al 30% nelle classi di studenti stranieri hanno finalmente seguito. Finalmente il governo Meloni segue la mia linea.
1: Sì, ma è un'idea sua, dopo
0: sappiamo tutto,
1: va riconosciuta. Allora, la Scolopendra ritorna sabato dalle 15 alle 18 qui su Radio Rock.
0: Venisse podcast, se Dio vuole, sul sito radiorock.it.
1: Dovesse avanzare del tempo.
0: Non fate gli stronzi.
1: Mai più stronzi.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: 6 su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.